0: numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E a proposito dei migranti, dramma al largo della Libia, 11 cadaveri sono stati avvistati in mare a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in un'area di responsabilità della SAR libica. La presenza dei corpi è stata segnalata dal velivolo di una ONG alla Guardia Costiera Italiana, che ha informato l'autorità competente per il coordinamento dei soccorsi in mare. Il presidente americano è invece tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, dice Trump, e molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, e annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica al Tycoon ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran, decisa a mantenere il blocco. Una petroliera della Compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata proprio poco fa. Intanto il ministro degli esteri Akhchi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. Nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Mahah, almeno 6 morti. E prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus, in Cisgiordania, da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze israeliane hanno allontanato gli attivisti italiani che si trovano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il controllo sui coloni a Qsar passa alla polizia, dice il ministro Katz. Kushner intanto in Israele, la prossima settimana vedrà Netanyahu. E l'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo, e quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione tutti i principali delitti a maggiore allarme sociale, scendono del 15% gli omicidi volontari e calano i femminicidi, che passano da 50 a 34. Segno meno anche per furti, rapine e violenze sessuali. Unico dato in forte aumento, gli ammonimenti del questore per violenza domestica, in crescita del 24%. Forte contrazione anche sul fronte immigrazione, gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno il 52%, mentre aumentano del 34% i rimpatri totali, del 47% le domande d'asilo esaminate. Risultati che, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E la Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora alla nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara: indipendenza sì, impunità no.
2: Dopo la confessione e le dichiarazioni di Walter La Vitola, a cui i magistrati non credono, l'inchiesta sull'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sembra pronta a ripartire con un nuovo giro di approfondimenti. Il primo a voler essere risentito è lo stesso imprenditore, ma anche i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto. Adesso vogliono essere reinterrogati. Dopodiché è la procura stessa che potrebbe voler sentire la vittima, Sigfrido Ranucci, dopo aver completato l'esame di telefoni e PC del mandante. Il tutto per cercare di schiarire un quadro a dir poco opaco. Gli inquirenti infatti parlano di consolidata capacità di La Vitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. L'indagato ha ammesso di aver ideato l'attentato, ma sostiene di aver ordinato solo di sparare contro il muro, il tutto per far aumentare la scorta all'amico giornalista, a sua insaputa. La sua difesa ne chiederà di nuovo la scarcerazione. L'avvocato Arturo Cola.
3: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere, è errata in punto di diritto.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca: scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Un uomo tra i 20 e i 30 anni è morto, soccorso e trasportato all'ospedale di Vibo Valentia, è arrivato già privo di vita, ferita anche una ragazza. La capitaneria di porto sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. E a Livorno nel pomeriggio una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo del balcone della sua abitazione. Il cedimento ha distrutto anche il balcone sottostante. In corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il crollo della struttura. E non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, 50 anni, di Lanciano, provincia di Chieti. L'uomo è morto all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in rianimazione da domenica, dopo essere stato colpito con un pugno al volto durante una lite sul lungomare di Fossa Cesia. Barchiesi era intervenuto per difendere il figlio 18enne coinvolto in una discussione con altri ragazzi. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo del posto, coetaneo del figlio. E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle, l'aeroporto di Catania dunque resterà chiuso fino alle 15, la società di gestione esclude previsioni sul ritorno alla normalità a breve. Tornato invece operativo lo scalo di Comiso. E sarà questo un weekend da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso verso le località di vacanza e soprattutto domenica per i primi rientri. La polizia intensifica i controlli su strade e autostrade anche nell'ambito della campagna per la sicurezza Stasera guido io, come ci spiega la commissaria capo Lucia Merli.
4: Per tutto il mese di agosto saremo presenti nei luoghi della movida per distribuire alcol test monouso e premi per i più virtuosi. Tra questi anche il guidatore designato, che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa sani e salvi. Buon viaggio dalla Polizia di Stato.
1: E chiudiamo con lo sport, ottimo risultato agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1500 metri. Giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Batocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere.
5: Il meglio d'Europa, i migliori ancora, 4 medaglie in meno di 2 ore, Tamberi e Batocletti oro, le 2 di bronzo di Scioli nell'alto di Desalu. Foto finish nei 200 vinti dal tedesco Ansa. Tamberi da finale, entra male, errore, poi ritrova i suoi salti, la mente, il corpo, la fiducia, come aveva scritto sul braccio per ricordarselo. La serata forse gli restituisce 2 anni di dolori, salta 2,32 m e Doroshuk, il favorito, si confonde e sbaglia. Prima aveva dovuto ritirarsi per infortunio Scioli, bronzo. Nadia Batocletti è stata ancora perfetta, ha controllato nei 10.000, ha cambiato passo, vorticosa alla fine. Altri 2 ori per lei come a Roma, 5.000 e 10.000 agli europei, non era mai successo. Il bronzo atteso da sempre da Desalu nei 200, a 2 giorni dalla fine degli europei l'Italia è prima nel medagliere, oggi si ricomincia dalla marcia, si potrebbe fare festa anche per le strade di Birmingham. Daniele Fortuna, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.
6: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi e apriamo con le notizie che arrivano dall'Indonesia dopo il violento terremoto di magnitudo 7.7, un sisma che si è verificato a largo delle isole di Flores, a circa 68 km a nord-ovest di Ende. Le autorità locali hanno lanciato un'allerta tsunami per diverse province, invitando i residenti lungo le coste ad abbandonare le proprie case e rifugiarsi in zone elevate. Media locali parlano già di crolli di diversi edifici e abitazioni, tra cui un termine al portuale a Maumera. Al momento, per fortuna, non si registrano vittime. Ed è invece allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei. E a proposito di migranti, dramma al largo della Libia, avvistati 11 corpi in mare da un aereo ONG segnalati alla Guardia Costiera Italiana a circa 57 miglia da Zuara. Per il coordinamento dei soccorsi in mare informate le autorità competenti per la zona SAR libica. E il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, dice Trump, e molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica al tycoon ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran. Intanto nella notte una petroliera della compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata. Il ministro degli esteri ci fa sapere che resta aperto invece il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan.
3: Dichiarerò lo stretto di Hormuz, territorio americano, afferma Trump dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. Non mi pento degli aumenti di benzina per la guerra in Iran, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia di Teheran, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. E sempre Trump, a proposito della portaerei Lincoln, finita al centro delle polemiche per le condizioni di vita dei marinai imbarcati per quasi 9 mesi nei mari del Medio Oriente, aveva detto: il periodo non è così lungo. Centinaia gli agenti all'evento sulla pubblica sicurezza organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore, accolto a suoni di applausi. Trump rilancia i temi a lui cari: ordine pubblico e impermeabilità delle frontiere americane, rivendicando il calo dei delitti. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace sarebbe fatta sul volo per Pechino, dove Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani nelle elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente. Prosegue la sede di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze israeliane hanno allontanato gli attivisti italiani invece che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il controllo sui coloni a Kusra intanto passa alla polizia, annuncia il ministro Katz. Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. E torniamo in Italia con i dati del Ministero dell'Interno. L'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo e quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione tutti i principali delitti, scendono del 15% gli omicidi volontari e calano i femminicidi, che passano da 50 a 34. Segno meno anche per furti, rapine e violenze sessuali. In crescita del 24% invece la violenza domestica. Segno negativo anche per l'immigrazione: gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno il 52%, e aumentano del 34% i rimpatri totali. Risultati che, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E il tema migranti e le questioni economiche restano anche al centro del confronto tra i partiti.
4: La posizione del governo e della maggioranza è chiara sulla sospensione di Schengen con la Spagna, se ne riparla dopo Ferragosto.
3: Ferragosto. Forza Italia ribadisce che è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega, Matteo Salvini critica Vannacci sulla parola rastrellamenti e avverte sulla gestione dei migranti. I cittadini europei chiedono sicurezza, soprattutto ai confini, sottolinea anche Fratelli d'Italia, che dice no a lezioni dalla sinistra. Carlo Fidanza.
0: E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
3: Cifre a cui rispondono le opposizioni con altri numeri sull'economia. Dal PD, Andrea Casu.
4: La vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo, ma con la propaganda non si fa la spesa.
3: Anche il resto del fronte progressista ritiene che il governo si occupi di migranti, per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AVS, la premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno come Ceuta, per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo, un atto imbarazzante. Vasco Pirri, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. Il Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione della conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora la nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara indipendenza sì, impunità no. E a Parma ritrovati 3 quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca. Le opere di Cézanne, Renoir, Matisse valgono quasi 10 milioni di euro. 5 i fermi.
5: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete 3 quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Scominata una banda di ladri moldavi, fermati 4 uomini e una donna. Altre 4 persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
6: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso delle indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
5: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15. La società di gestione esclude infatti previsioni sul ritorno alla normalità a breve. Tornato operativo invece lo scalo di Comiso. Ed è un weekend a bolino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso verso le località di vacanza e soprattutto domenica con i primi rientri. Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica. Oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nati Abbatocletti nei 10.000 metri. 2 vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi, con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1.500 metri.
7: Simona Quadarella, padrona assoluta del mezzo fondo europeo, imbattibile. Dopo gli 800 stile si impone anche nei 1500, sempre superando la tedesca Gose, nuotando a ritmi che la concorrenza non riesce a sostenere. I grandi numeri della 27enne romana, quarto trionfo europeo nella distanza più lunga della piscina, decimo oro continentale di una carriera splendida e duratura. A Parigi 2 anni fa le delusioni olimpiche, i 2 quarti posti e le lacrime. Proprio a Parigi Simona si prende la sua personale rivincita, sorridente e felice, sostenuta in tribuna dalla sua famiglia, anche dalla sua nipotina. L'Italia che continua a collezionare medaglie, è di bronzo la staffetta 4% stile mista, uomini e donne, giovane e di prospettiva, terza dietro a Russia e Olanda, col nuovo primato nazionale, con una Sara Curtis ancora in grande spolvero. Tanto azzurro anche nella penultima giornata di finali, non solo la Curtis nei 50 stile, tra le gare più attese, i 50 run al maschile, Cerasuolo e Martinenghi, i migliori delle semifinali. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni alle 4 e vi lascio ancora con la musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea?

0: caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
1: Estate con Rai Radio.

0: La Notte in Viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sul violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Il sisma si è verificato a largo delle isole di Flores, a circa 68 km a nord-ovest di Ende. Le autorità locali hanno lanciato un'allerta tsunami per diverse province, invitando i residenti lungo le coste ad abbandonare le proprie case e a rifugiarsi in zone elevate. I media locali parlano di crolli di diversi edifici e abitazioni, tra cui un terminal portuale a Maumere. Al momento fonti ufficiali parlano di 2 vittime. Ed è allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicata dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles, Frontex, diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei. E a proposito di migranti, dramma al largo della Libia, avvistati 11 corpi in mare da un aereo di una ONG, segnalati alla Guardia Costiera italiana, circa 57 miglia da Zuara. Per il coordinamento dei soccorsi in mare informate le autorità competenti per la zona SAR libica. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, dice Trump, e molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, e annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica al Tycoon ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran e deciso a mantenere il blocco. Una petroliera della Compagnia degli Emirati Arabi Uniti questa notte è stata attaccata nello stretto. Intanto il ministro degli Esteri ci fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con il Qatar e il Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. E nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Mahqa, almeno 6 morti. E prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze invece dell'esercito israeliano hanno allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il ministro Katz annuncia che il controllo sui coloni a Kusra passa alla polizia, mentre la prossima settimana Kushner in Israele vedrà Netanyahu, il corrispondente.
3: A Kusra, dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef Hassan è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle case. Avevano piazzato anche una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito israeliano. Raggiungiamo al telefono Youssef Hassan.
4: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi. Urlano contro di noi, cercano di entrare. I coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito.
3: In casa con le famiglie palestinesi anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera, come ci dice una donna che chiameremo Hur.
5: Sono stati momenti di paura, così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
3: Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E torniamo in Italia con i dati del Ministero dell'Interno. L'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo, e quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione tutti i principali delitti, scendono del 15% gli omicidi volontari e calano i femminicidi, che passano da 50 a 34. Segno meno anche per furti, rapine e violenze sessuali. In crescita invece del 24% la violenza domestica. Segno negativo anche per l'immigrazione. Gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno 52%, e aumentano del 34% i rimpatri totali. Risultati che, secondo il Ministero dell'Interno, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E veniamo alla cronaca. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. In Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora la nuova stagione del programma. Ed è morta in ospedale la donna precipitata al terzo piano di un'abitazione a Livorno dopo il cedimento del balcone su cui si trovava.
0: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio, poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento al terzo ed ultimo piano della palazzina, quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacce è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene due balconi sottostanti. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza, la polizia municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i vigili del fuoco, in attesa di verifiche sulla stabilità dell'edificio, hanno interdetto l'accesso ad altri tre balconi del palazzo. Le indagini sono in corso. Federica Sevi, GR1.
2: E veniamo in Francia, perché il Consiglio Costituzionale, con una sentenza, ha bocciato la legge per proteggere i minori dai rischi e dagli influssi potenzialmente negativi dei social, una legge fortemente voluta dal presidente Macron. La corrispondente.
6: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Accolto il ricorso presentato dai deputati del Partito della France Insoumise, l'istituzione ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse applicarsi anche a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute e la sicurezza dei minori. Il Consiglio ha evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Macron, che in una nota dell'Eliseo si legge ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una nuova bozza da completare il prima possibile. Il testo dovrà tener conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo. L'obiettivo è di approvarla entro la fine del suo mandato, nella primavera del 2027. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle, l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di oggi, la società di gestione esclude previsioni sul ritorno alla normalità in breve tempo, tornato operativo invece lo scalo di Comiso. E sarà un weekend da bollino rosso sulle strade italiane con traffico intenso verso le località di vacanza, ma soprattutto domenica per i primi rientri. E oggi a restare aperti musei e monumenti.
7: La novità di questo Ferragosto al museo purtroppo è sold out. A godersi la visita guidata una notte al Colosseo, estesa per tutto il mese di agosto anche al venerdì e al sabato, saranno solo quelli che hanno già in tasca il biglietto. Resta invece disponibile l'acquisto della visita serale al Pantheon. Comunque i musei statali saranno regolarmente aperti in questo Ferragosto in tutta Italia con consueti orari e tariffe d'ingresso. Consultare però sempre la lista esatta nel sito del Ministero della Cultura anche per eventuali obblighi di prenotazione. Aperti anche i musei civici in tutte le grandi città e aperte anche le mostre nei musei e quelle di numerosi sedi espositive come a Milano Palazzo Reale o a Firenze Palazzo Strozzi, dove si può approfittare per vedere le opere di Mark Rothko a pochi giorni dalla chiusura, domenica 23, facendo poi tappa al Museo di San Marco per l'entusiasmante confronto tra l'astrattista del Novecento Rothko e gli affreschi quattrocenteschi di Beato Angelico. Federico Pietranera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica. Oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Batocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1.500 metri. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

fatta da un'ora e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

innocente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sul violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Sono almeno due i morti, secondo le fonti ufficiali. Il sisma si è verificato a largo dell'isola di Flores, a circa 68 km a nord-ovest di Ende. Le autorità locali hanno poco fa tolto l'allarme a tsunami per diverse province. Di fatto hanno comunque chiesto ai residenti lungo le coste di abbandonare le proprie case e rifugiarsi in zone elevate. Media locali parlano di crollo di diversi edifici e abitazioni, tra cui un terminal portuale a Maumere. Ed è allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della Premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei. E a proposito di dati sull'immigrazione, in Italia gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno 52%, e sono aumentati del 34% i rimpatri totali. E quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale, nei dati dell'interno l'Italia si conferma inoltre tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultati che, secondo il ministro dell'interno Piantedosi, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E il tema migranti e le questioni economiche restano al centro del confronto tra i partiti.
3: La posizione del governo e della maggioranza è chiara sulla sospensione di Schengen con la Spagna, se ne riparla dopo Ferragosto. Forza Italia ribadisce che è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega Matteo Salvini critica Vannacci sulla parola rastrellamenti e avverte sulla gestione dei migranti. I cittadini europei chiedono sicurezza, soprattutto ai confini, sottolinea anche Fratelli d'Italia, che dice no a lezioni dalla sinistra. Carlo Fidanza.
4: E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
3: Cifre a cui rispondono le opposizioni con altri numeri sull'economia. Dal PD, Andrea Casu.
5: La vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo, ma con la propaganda non si fa la spesa.
3: Anche il resto del fronte progressista ritiene che il governo si occupi di migranti per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AWS, la Premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno come Ceuta per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo, un atto imbarazzante. Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, ha detto Trump. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti. Secca la replica dell'Iran, che ha ribadito lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran.
6: Iran. Dichiarerò lo stretto di Hormuz, territorio americano, afferma Trump dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. Non mi pento degli aumenti di benzina per la guerra in Iran, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia di Teheran, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. E sempre Trump, a proposito della portaerei Lincoln finita al centro delle polemiche per le condizioni di vita dei marinai imbarcati per quasi 9 mesi nei mari del Medio Oriente, aveva detto il periodo non è così lungo. Centinaia gli agenti all'evento sulla pubblica sicurezza organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore, accolto a suon di applausi. Trump rilancia i temi a lui cari, ordine pubblico e impermeabilità delle frontiere americane, rivendicando il calo dei delitti. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace sarebbe fatta sul volo per Pechino, dove Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani nelle elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente. Prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze di Tel Aviv hanno intanto allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il ministro Katz ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passerà alla polizia, mentre la prossima settimana Kushner in Israele vedrà Netanyahu. E torniamo in Italia. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio. Cellulare cellulari e PC, i magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. In Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora alla nuova stagione del programma. La cronaca a Parma, ritrovati i tre quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca. Le opere di Cézanne, Renoir e Matisse valgono quasi 10 milioni di euro. 5 i fermi.
0: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete tre quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Sgominata una banda di ladri moldavi, fermati quattro uomini e una donna, altre quattro persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
7: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
0: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle, l'aeroporto di Catania dunque resterà chiuso fino alle 15 di oggi. La società di gestione esclude previsioni su un ritorno alla normalità in tempi brevi. Tornato invece operativo lo scalo di Comiso. E weekend a Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso verso le località di vacanza, soprattutto domenica dove ci si attende i primi rientri. E chiudiamo con lo sport, giornata trionfale per l'Italia e gli europei di atletica, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Pennati a Battocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1.500 metri. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora la linea alla musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: Isoradio, il giorno di Ferragosto, siamo con voi, buona giornata, buon inizio di giornata, andiamo a vedere con correttezza, è sabato, è il 15 ed è Ferragosto, naturalmente è anche agosto, questo va da sé. Siamo di fronte a una giornata di festa, pochi spostamenti ci aspettiamo in giornata e intanto salutiamo, si è spostato ed è giunto fino a qui Giovanni De Palma, Alessandra Toccia al microfono, saremo insieme sino alle 9, poi già Maria Cristina Manca si sta preparando per accompagnarvi nella mattinata. Come al solito si comincia da noi con le previsioni meteo. Primo maresciallo Nello Chicchirichi, buongiorno, buon Ferragosto.
7: Buongiorno a voi, buon Ferragosto ai vostri gentili radioascoltatori. Inizio del fine settimana con tempo prevalentemente stabile e soleggiato su tutto il paese. Dal tardo mattino della giornata di oggi nel pomeriggio nubi più compatte daranno origine a rovesci e qualche temporali su Alpi centro-occidentali e Trentino Alto Adige, nelle zone interne di Sardegna, Calabria, Bassa Campania, Sicilia e Puglia Salentina. Fenomeni lievi ed isolati nelle ore centrali anche su entroterra ligure, Alta Toscana e restante Appennino. Tendenza in serata ad un generale miglioramento. Bel tempo sul resto del paese. I venti, generalmente deboli di direzione variabile, con locali rinforzi a regime di brezza sulle aree costiere. I mari, poco mossi tutti i bacini, con motondose in diminuzione nella giornata. Le temperature persistono condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 38-39 gradi sulle aree interne di Sardegna, Toscana, Lazio e Nord Campania. Temperature massime elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con punte fino a 36-38 gradi e sulle zone pianeggianti centro-occidentali del nord con valori massimi fino a 36-37 gradi. E con questo ho concluso. Auguro a tutti un buon Ferragosto, grazie per l'ascolto e restituisco le linee allo studio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: musica, infomobilità, news, i vostri messaggi e poi un po' di curiosità su questa giornata che è un po' il centro dell'estate. Tante manifestazioni, feste e quant'altro, tante abitudini anche alimentari, perché no, noi nel nostro paese siamo bravissimi in questo, e poi naturalmente questa attenzione alla situazione meteo che doveva un po' cambiare in questa giornata e nei prossimi. Questo è quanto vi proporremo. Ricordiamo anche il nostro numero, il 348 103 1010. Siete in viaggio, siete in movimento, come vi ho visti, perché anche ho fatto strade un po' così impegnative, autostrade, quindi arriva un messaggio dalla 22 direzione Brennero all'altezza dell'area di servizio Po, traffico scorrevole, e sono Alessandro che è un reggiano in fuga dal caldo verso la Valpusteria. Bene, allora buona giornata. Poi abbiamo Camilla che augura a tutti noi buona festa dell'Assunta e buon Ferragosto, e soprattutto un saluto a tutti coloro che sono impegnati in qualsiasi tipo di lavoro. Ancora un messaggio, un saluto da Luca, Nicoletta, le sorelline Greta e Clara, che bei nomi, in partenza da Milano per festeggiare Ferragosto in un campeggio a Castagneto Carducci. Un amico a tutti che sono in giro per l'Italia, Nicoletta, che ci manda questo messaggio. Bene, allora, più messaggi che notizie di infomobilità. L'unica notizia di infomobilità di rilievo è un veicolo fermo in Avaria N14. Siamo tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, autovettura in galleria in prima corsia. Abbiamo poi dei materiali dispersi in A25, siamo tra il Bivio A24 e Magliano dei Marsi verso Pescara al chilometro 75. Stessa indicazione, c'è una dispersione, l'abbiamo anche tra Torre dei Passeri, Casaure e Chieti in ambedue le direzioni. Qui attenzione, quindi prudenza, il chilometro diventa il 166 e 300.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Musica italiana, Cioffi e Neck, così si riparte. Allora andiamo a dare un'occhiata anche alla viabilità ordinaria, perché se è vero che in autostrada abbiamo molto poco, in viabilità ordinaria c'è qualcosina di più. Partiamo dalla Ionica, la 106, rallentamenti per veicoli in avaria, siamo all'altezza del chilometro 420 e questi rallentamenti riguardano entrambe le direzioni. Spostiamoci sull'Adriatica, statale 16, al chilometro 61, incidente. Prudenza perché riguarda entrambe le direzioni della Adriatica. Aeroporto di Fiumicino, siamo arrivati a ridosso della capitale, un incendio indicato al bivio con la 12 in direzione del centro città. Ancora tangenziale di Potenza, animali vaganti stanno creando dei rallentamenti, altezza di Potenza Est in direzione della via Appia. Autostrada del Mediterraneo, incendio indicato prima di Battipaglia, notizia che riguarda, insomma, è arrivata qualche minuto prima delle 4, rimane ancora attiva, siamo in direzione di Reggio Calabria. Completiamo ancora Roma in primo piano, grande raccordo anulare, abbiamo dei rallentamenti subito dopo lo svincolo 26 che corrisponde alla via Pontina in direzione dell'Appia.

Ian Anderson e poco prima Tommaso Paradiso, questi nostri artisti, la nostra musica. 5:55, tra poco avremo il GR1 e intanto andiamo nuovamente in strada. Quello che trovate è davvero molto poco per ora. In autostrada abbiamo in A14 un veicolo fermo in avaria tra Ancona Nord e Ancona Sud, andiamo a dare un'occhiata, siamo in direzione sud verso Pescara, in prima corsia in galleria, quindi posizione abbastanza complicata, attenzione. Poi ci spostiamo in A25 per questi materiali dispersi indicati, in A25 tra Torre de Passeri, Casauri e Chieti, in entrambe le direzioni, quindi situazione un pochino delicata, il chilometro è 165, l'altro sempre sulla Torano-Pescara tra l'A24 e Magliano De Marzi verso Pescara. Questi sono gli aggiornamenti, allora musica, Caparezza, il segnale orario, il GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito nella notte l'Indonesia orientale. Fonti ufficiali parlano di 5 morti, ma il bilancio potrebbe essere rivisto nelle prossime ore. I media locali hanno diffuso immagini infatti del crollo di diversi edifici e abitazioni, tra cui un terminal portuale Maumere. Revocata l'allerta tsunami, epicentro del sisma al largo dell'isola di Flores. Parliamo ora di Stati Uniti-Iran. Petroliera degli Emirati Arabi attaccata questa notte a Hormuz, che resta uno dei punti nevralgici e più delicati di questo conflitto. Ieri, proprio sullo stretto, botta e risposta tra Trump e le autorità della Repubblica Islamica. Andiamo avanti con il nostro...
3: Dal palco dell'Accademia di Polizia di New York, Trump tuona contro Teheran, presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio americano. Sulla guerra e sugli aumenti di benzina nessun indugio, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia iraniana, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a lanciare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. Gremito di agenti. L'evento sulla pubblica sicurezza organizzato anche a sostegno della corsa del candidato repubblicano a governatore. Accolto a suon di applausi, il leader della Casa Bianca ha rilanciato i temi a lui cari: ordine pubblico e impenetrabilità delle frontiere americane. Metteremo tutti i criminali violenti dietro le sbarre, ha promesso, rivendicando il forte calo dei crimini. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa tra Trump e Musk, ora regna la pace. Su un volo per Pechino, Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari per aiutare i repubblicani alle elezioni di midterm il prossimo novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: I dati sull'immigrazione in Italia: sbarchi via mare più che dimezzati, meno 52%, aumentati del 34% rimpatri totali. E quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale? Nei dati dell'interno l'Italia si conferma inoltre tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Diffusi anche dati dell'agenzia europea Frontex: meno 37% di attraversamenti legali nell'Unione nei primi 7 mesi dell'anno. Intanto oggi massima allerta a Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli in Marocco. Ed è allarme invece per un nuovo drammatico naufragio al largo della Libia, avvistati 11 corpi in mare da un aereo ONG, segnalate alla Guardia Costiera Italiana circa 57 miglia da Zuara. Per il coordinamento dei soccorsi in mare informate le autorità competenti per la zona SAR libica. Siamo in Italia per la cronaca: l'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il giornalista verrà ascoltato tra fine agosto e settembre come persona informata sui fatti. Una volta terminate le analisi sui dispositivi di Walter Lavitola, mandante, su sua confessione dell'attentato. Niente arresti domiciliari per lui, anche considerata l'alta probabilità di fuga, potrebbe richiedere un nuovo interrogatorio. È morta in ospedale la donna precipitata dal terzo piano di un'abitazione a Livorno dopo il cedimento del balcone su cui si trovava.
4: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio, poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento al terzo ed ultimo piano della palazzina quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacce è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene due balconi sottostanti. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza, la polizia municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i vigili del fuoco, in attesa di verifiche sulla stabilità dell'edificio, hanno interdetto l'accesso ad altri 3 balconi del palazzo. Le indagini sono in corso. Federica Sei. brevi, GR1.
2: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, ancora boati e lava, nuovamente prorogata alle 15 di oggi la chiusura dell'aeroporto di Catania. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, afferma la società di gestione dello scalo, che sottolinea non è possibile ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività nello scalo riaperto, invece quello di Comiso. Ed è traffico da Bolino Rosso oggi su strade e autostrade per le ultime partenze, da domani per i primi rientri dalle ferie in questo weekend di Ferragosto. 24 milioni gli spostamenti secondo l'ANAS. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo, allerta massima Bari e Bolzano, ma da lunedì prossimo perturbazione e calo delle temperature in arrivo su tutto il nostro paese. In chiusura abbiamo lo sport. Italia sempre più protagonista agli europei di nuoto e atletica. Nella vasca di Parigi Quadarella trionfa nei 1500 stile libero, bronzo azzurro nella 4% stile mista, e da Birmingham arrivano altri successi italiani per quanto riguarda l'atletica, che valgono il primato nel medagliere. Bartocletti oro nei 10.000, De Salo bronzo nel 200 e soprattutto la grande notte del salto in alto. Scioli è terzo in un podio dove il gradino più alto è per il magnifico Tamberi. Il suo entusiasmo ai nostri microfoni.
0: Ero nettamente il più grande di tutti, sono ormai, no? Io sto sopravvivendo con questi ragazzi che stanno venendo fuori, e è chiaro che io stasera avevo un bersaglio nella schiena enorme e loro sparavano e non lo prendevano fondamentalmente. Questa era l'immagine che mi ero fatto. È divertente, è una situazione completamente diversa da quando ero piccolo. È uno stimolo cercare di non farsi prendere quel bersaglio che c'è nella schiena.
2: Sono le 6:06, è tutto per questa edizione, la prossima come sempre le 7.
1: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E dopo il GR1 riprendiamo musica, infomobilità e news. Questo è Rai Iso Radio, i vostri messaggi al 348 103 1010. Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme. Questa giornata un po' speciale, giornata speciale dell'estate, il giorno di Ferragosto. Bene, buona giornata a tutti voi. Come passerete la giornata? Qual è la vostra così abitudine, cosa che cercate di fare sempre, che vi ricorda appunto magari anche Ferragosto di quando eravate più piccoli, perché di solito si cerca anche un po' questo nelle feste. Fateci sapere al 348 103 1010, diamo un'occhiata alle nostre abitudini. Io per esempio negli ultimi 14-15 anni lavoro, quindi per me questa è la caratteristica, lavorare qui a Iso Radio e stare insieme a voi. Dunque andiamo in strada c'è ancora molto poco, abbiamo però un traffico bloccato in A1 da segnalarvi immediatamente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, c'è stato un incidente al chilometro 84, si è formata una coda, adesso la misura del traffico bloccato, ripeto, traffico bloccato tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, code per incidente, poi si sono formate a ridosso del luogo dell'incidente, altre code valutate ora un chilometro tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, abbiamo descritto un veicolo fermo in avaria, sta causando code valutate un chilometro, ma è stato rimosso. Materiali dispersi ora anche in A4 tra Ospitaletto e Castagnato verso Brescia e poi ancora da indicarvi un tratto chiuso per lavori ma ancora per qualche tempo sino alla fine del mese tra Tangenziale Est di Roma e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare e stiamo parlando della 24. Materiali dispersi, come detto, ve li confermo, tra Ospitaletto e Castagnato verso Brescia, siamo in attesa di sapere di cosa si tratta. Il chilometro intanto lo abbiamo già e il 209 alle 6:30 previsioni meteo.

Camera, de poco prima Sal Da Vinci, questa è la nostra musica. 6:17, momento storia, andiamo a vedere cosa si fa, da dove viene questa festa di Ferragosto, ovviamente anche festa dell'Assunta, ma i Focus Junior, la rivista di divulgazione scientifica dedicata ai ragazzi, vediamo che cosa ci dice. Allora, intanto le origini della ricorrenza di Ferragosto vanno ricercate in Dio Conso, erano feste romane, era la divinità del raccolto immagazzinato nei granai, attenzione, cioè era un dio dedicato a questo, ed erano le Consulalia. Poi in queste occasioni, in questi giorni, ci si scambiava la formula di saluto che diventa Bonas Feria Augustales, che è appunto molto simile al nostro buon Ferragosto, dedicato appunto all'imperatore Augusto, quindi viene dedicato a lui. Dal 18 d.C. infatti Cesare Augusto decide di istituire la festa di Ferragosto chiamandola Ferie Augusti o Ferie Augustalis, quindi le feste di Augusto. Per riposarsi, questo è l'obiettivo, rilassarsi, poi c'erano corse di cavalli, asini e muli, tutti agghindati con fiori e colori sgargianti, così sempre recita Focus Junior. Dopo il cristianesimo diventa la festa di Assunzione di Maria e appunto coincide con questa giornata. Anche nel resto del mondo ci sono festività legate a questo. In Canada, ad esempio, il 15 agosto si festeggia il Acadian Day, ma anche in Spagna, dove si organizzano fuochi d'artificio e processioni. L'Irlanda invece, per la leggenda che appunto si fa il bagno in questa giornata di mezz'estate, si guadagna ottima salute per gli anni a venire, quindi questo va perché li fa un po' fresco, almeno faceva fresco. 15 agosto per gli indiani anche, è una coincidenza perché in questa giornata c'è anche viene celebrata l'indipendenza del paese, sancita appunto 15 agosto 1947, quindi tra occasioni storiche, occasioni del passato, la festa dell'Assunta, quest'oggi è una giornata di festa e di auguri, quindi abbiamo chiesto, state già scrivendo come passate la giornata, tra poco metteremo insieme le vostre risposte. Andiamo ancora una volta al traffico bloccato in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Che cosa è accaduto? C'è stato un incidente in cui non abbiamo dettagli, si è formata una coda e poi la misura di traffico bloccato verso Milano. Nell'altra direzione si è formata una coda per curiosi tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna.

0: 6:26, il nostro viaggio prosegue come sempre tra infobilità, i vostri messaggi sempre numerosi, incominciano ad arrivare le vostre abitudini, quello che non si può non fare il giorno di Ferragosto. Tra poco ve ne daremo conto. Nel frattempo vediamo un'occhiata a ciò che accade in strada con questo traffico bloccato. Arriva un approfondimento. Sappiamo che tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano viene bloccato il traffico con code per un incidente avvenuto al chilometro 84, coinvolte due auto. A questo punto diventa importante l'alternativa. Si consiglia di uscire a Fidenza e rientrare in A1 a Fiorenzuola dopo aver percorso la via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Va anche detto che nell'altra direzione, verso Bologna, troverete già delle code dovute alla curiosità. Ma è il momento delle previsioni meteo. E allora auguriamo il buon Ferragosto al capitano Valentina Rosati. Buongiorno, ben trovata.
1: Grazie mille, buongiorno a lei, buon Ferragosto anche a chi ci sta seguendo in queste prime ore del giorno. Sarà un Ferragosto ancora caldo, ecco, dobbiamo dirlo, anche se quest'anticiclone che insomma ormai da veramente diversi giorni, se non settimane, sta portando sull'Europa condizioni di onda di calore, sta cominciando ad indebolirsi, quindi le temperature rimarranno elevate ma subiranno comunque una leggera flessione. Questo vuol dire valori massimi tra 32-36 gradi, con picchi di 38-39 gradi però nelle zone interne della Toscana e della Sardegna. Per quanto riguarda invece le condizioni del tempo, sarà prevalentemente una giornata soleggiata, quindi molto sole, soprattutto lungo le coste. Poi con il passare delle ore, con l'aumento del calore, del caldo, avremo una formazione di temporali soprattutto sui monti e nelle zone interne delle due isole maggiori, quindi aree più interessate sicuramente l'arco alpino, la dorsale appenninica, ma prevalentemente l'Appennino meridionale, quindi l'Appennino calabro, zone interne di Sicilia e Sardegna e Puglia salentina. Fenomeni che poi si esauriranno in serata e che oggi difficilmente comunque raggiungeranno la pianura. Per il resto davvero poco da segnalare, venti che saranno deboli, mari molto molto calmi, quindi anche una giornata adatta da trascorrere al mare.
0: Bene, allora dobbiamo ancora aspettare forse qualche giorno per questo cambiamento un pochino più sensibile.
1: Esatto, diciamo che questi sono i primi segnali di questo cedimento di questa situazione così stabile, e per cui dobbiamo aspettare lunedì, martedì per avere un abbassamento delle temperature più significativo.
0: Bene, capitano Rosati, noi ci ritroviamo più tardi.
1: Sì, grazie. Grazie, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio 5. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Iso Radio.

Pinguini tattici nucleari a Napoleone, così siamo arrivati alle 6:37. Allora, eccoli qua, li ho messi insieme, ho preso degli appunti, quali sono le cose che non si possono non fare, che vanno fatte il giorno di Ferragosto. Per Carla, la frittata di spaghetti, che ha già cominciato a preparare. Per Antonio, cocomero, che va scelto con tutto un rito, una sapienza che non vi sto a dire. E poi Luigi, invece, insalata di riso. Quindi mi sembrano essenzialmente culinaria come abitudine quelle degli italiani. Nel frattempo, la società Dante Alighieri ci segnala quali sono i libri dedicati al Ferragosto: Scherzi di Ferragosto di Alberto Moravia del 54, Ferragosto di morte Carlo Cassola 1980, e poi Andrea Calmilleri non poteva anche lui non inserire il Ferragosto nelle sue deliziose novelle storie, Notte di Ferragosto, e siamo nel 2013. Anche i film li ricordiamo: Il pranzo di Ferragosto, Gianni De Gregorio 2008, un film rivelazione che si svolge a Roma. Un sacco bello, Carlo Verdone 1980, molti di noi ancora citiamo alcuni passi di quel film. Ferragosto in bikini di Girola 1961, questo devo dire lo conosco meno. E poi clamoroso Il sorpasso di Norisi 1962, anche lì Ferragosto ci mette lo zampino. Andiamo in strada, torniamo, si sta così delineando e anche un po' ammorbidendo la situazione in A1, non abbiamo più traffico bloccato tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, le code sono sempre valutate 2 chilometri in aumento, ma non è più il traffico bloccato, la curiosità invece la fa da padrona verso Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza. Quindi questa è la situazione che si è leggermente modificata per ciò che attiene la 1. Da qui ci spostiamo all'incidente che è appena avvenuto in diramazione per Pisa, tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa. L'incidente è indicato al chilometro 71 e 500, non abbiamo dettagli. E poi permangono in strada materiali dispersi in A25 tra Torre de' Passeri, Casaure e Chieti in ambedue direzioni, ma anche tra il bivio per la 24 e Magliano De Marzi verso Pescara. Dispersione indicata al chilometro 75.

Anox, Sombre e Phil Collins, questi sono gli artisti che abbiamo ascoltato. Allora, seguono arrivare così le vostre proposte, le cose che si devono fare assolutamente il giorno di Ferragosto. Arriva anche Luca con la sua organizzazione di una brace all'aperto. Attenzione, ci sono delle regole, bisogna attenersi a dei criteri, evitando che si trasformi appunto in qualcosa di diverso. Ecco qua ancora un'abitudine all'aperto, certo se non farà troppo caldo, è ancora cibo in primo piano. Spostiamoci un po', lasciamo appunto sullo sfondo le abitudini ferragostane, ce ne torniamo in strada con questa coda che si è formata in A1 tra Firenze e Fiorenzuola verso Milano. Parliamo di una coda dovuta ad incidente, la stima è 2 km in aumento, per qualche tempo abbiamo avuto anche il traffico bloccato, questa misura è rientrata come è rientrato anche il percorso alternativo. La coda comunque è valutata 2 km in aumento verso Milano. Verso Bologna invece sempre in concomitanza dell'incidente e abbiamo una coda per Curiosi all'altezza del chilometro 83. Attorno a questo molto poco, solo un incidente in diramazione per Pisa tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa e poi materiali dispersi, ne aggiungiamo un altro in un altro tratto in A1 pneumatico tra Caianella e Capua verso Napoli al chilometro 705. Alle 7 avremo anche il GR1, i soliti titoli.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, morti e feriti, è rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare si è alzato di circa un metro, allagando strade e campi. Dossier sicurezza di Ferragosto, diminuiscono i reati, calano gli sbarchi, aumentano i rimpatri. Per il ministro Piantedosi l'Italia è tra i luoghi più sicuri al mondo, diversa però la percezione dei cittadini. Etna, altri disagi, prorogata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. Ferragosto fa sempre caldo, ma l'allerta massima è solo per due città, Bari e Bolzano. Bollino rosso per le partenze, 24 milioni in viaggio in questo weekend, secondo l'ANAS. Dominio azzurro, Italia prima nel medagliere agli europei di atletica, oro per Tamberi nel salto in alto e per Batocletti nei 10.000 e i campionati continentali di nuoto sul gradino più alto del podio, Quadarella regina nei 1500 stile. Buongiorno.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

The Cure, così riapriamo la nostra diretta dopo il GR1. Buon Ferragosto, buona giornata a tutti voi da Patrizio Gotti e Alessandra Tocci. Saremo insieme sino alle 9, poi Maria Cristina Manca vi accompagnerà in viaggio per il resto della mattinata. Raiso Radio è fatta di infobità, di news, di messaggi al 348 103 1010 e di tanta tanta musica e anche di segnalazioni importanti, come ad esempio il fatto che dalle 7, proprio da pochi minuti, c'è il fermo dei mezzi pesanti, è previsto per la giornata di oggi sino alle 22, tranne quelli in deroga, quindi non vi stupite, tranne quelli in deroga. Domani si replica 7:22. Poi abbiamo i vostri saluti, i vostri messaggi, arriva una foto bellissima, città vuota, è l'Eur, ma potrebbe essere una qualsiasi altra città italiana, e ce la manda il nostro amico Mario, lui è un tassista romano e augura buon Ferragosto. Devo dire, è abbastanza così indecifrabile dove si trova, proprio senza gli esseri umani presenti. Poi arriva un buon Ferragosto con tanto di grigliata, Claudio, che fa parte delle cose da fare irrinunciabili nella giornata di oggi, gli auguriamo anche a lui tanti auguri. E poi arriva ancora un messaggio di buon Ferragosto da parte di Tommy: non serve, servono grandi cose per fare un grande giorno, buon Ferragosto. Poi forse possiamo aggiungere, basterebbe anche un pochino di caldo in meno. A proposito di caldo, avremo previsioni meteo in quest'ora intorno alle 7:30 più o meno, anche qui, anche oggi, anche in questa fascia oraria ci dedicheremo alla situazione meteo. Detto questo, torniamo rapidamente in strada a darvi conto di ciò che accade tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano in A1. Chi ha seguito la diretta sa che c'è stato un incidente con code, traffico bloccato. Adesso le code sono stimate in aumento, valutate 2 km, ma il traffico è stato sbloccato. Rimane comunque l'indicazione di questa code in aumento. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto al chilometro 84. La curiosità crea poi dei rallentamenti e code anche verso Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza. È avvenuto poi un incidente in A13 tra Padova Industriale e l'A4 verso Padova al chilometro 115 e si è formata una coda stimata a 1 km con la tendenza all'aumento. Incidente anche in diramazione per Pisa tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa, senza effetti sulla viabilità al chilometro 71 e 500. Andiamo in viabilità ordinaria, siamo in Bistiberina. E allora la I-45 ha una corsia chiusa per veicolo in avaria prima di Pietrantonio in direzione della Viterbo Terni. Lago di Como e dello Spluga, statale 36, code per incidente prima di Verano Brianza in direzione di Monza. Il chilometro indicato è il 25.300. E poi sulla 13 raccordo Porto Garibaldi, rallentamenti per incidente prima di Rovereto in direzione della 13.

Novità per Giselle e poco prima abbiamo avuto Gaia. Questa è la nostra musica 7:14. Stavo leggendo un articolo rispetto alle partenze di oggi. Abbiamo già detto che alle 7 è iniziato il fermo per i mezzi pesanti, si concluderà alle 22 di quest'oggi, domani si replica. Pagina 15 del Messaggero: ANAS per il ponte di Ferragosto, il movimento 24 milioni di auto. Questa è un'informazione che stiamo già condividendo da tempo, queste sono previsioni. Andiamo però a leggere qualche dettaglio, vediamo se possiamo aggiungere qualcosa in più. Sino a domenica 24 milioni di spostamenti di autoveicoli sono previsti tra last minute, primi rientri, ponte di Ferragosto, appunto 24 milioni di movimenti, pari quasi alla metà dei mezzi a motori immatricolati che circolano nel paese, non poco, lungo la rete ANAS in questo fine settimana. Bollino rosso stamane e gli spostamenti dei grandi centri urbani sono al centro di questo fine settimana, e poi gli spostamenti brevi verso località di villeggiatura e di mare. Devo dire anche dai vostri messaggi questo si evince. I tratti interessati: la 2, le statali 106 Ionica, la 18 Tirreno Inferiore in Calabria, la 19 e la 29 in Sicilia, la 131 Carlo Felice in Sardegna, poi la Pontina nel Lazio, l'Appia naturalmente, la E45 che attraversa talmente tante regioni, e tante altre come compresa l'Aurelia, citata tra l'altro nel film Il Sorpasso, citavamo prima, che racconta un po' il giorno del Ferragosto, no? Sia al cinema che come romanzi. Andiamo poi a ricordare anche che l'intensificazione della circolazione potrà guardare i principali itinerari turistici centro-sud e nord, raccordi autostradali verso i varchi di confine. Questo è un po' uno sguardo d'insieme che ANAS dà, dicendo anche che ha potenziato il suo personale e sino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Naturalmente, insomma, questo è quanto viene raccontato quest'oggi a pagina 15, quindi grande movimento le nostre strade. Devo dire, la giornata è iniziata con una certa tranquillità, quindi andiamo a ricordare

0: poi un chilometro di coda in aumento tra Padova Industriale e l'A4 verso Padova, anche qui purtroppo per incidente, un chilometro è la valutazione della coda. E poi dei materiali dispersi ancora segnalati in A25 tra l'A24 e Magliano De Marsi verso Pescara e tra Torre de' Passeri, Casauri e Chieti, in questo caso in entrambe le direzioni, al chilometro 166. Alle 6.30 previsioni meteo.
1: 1, 2, 3, 4.

0: c'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Rai Isoradio.

0: Abbiamo detto che è un fine settimana di spostamento oltre che di festa, ed ecco che incominciano ad esserci le prime code per traffico intenso. Sono segnalate in A26, arriva lei per prima tra Masone e l'A10 verso sud, verso Genova Voltri. Traffico intenso, un tratto di circa 6 km. Confermate poi le code in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, siamo intorno ai 2 km. Ricordiamo qui c'è stato un incidente, coda per curiosità anche nella direzione di Bologna, e quindi questa situazione rimane stabile ma è in risoluzione. E poi coda per incidente anche in A13 tra Padova Industriale e l'A4 verso Padova, 1 km di coda anche qui per incidente, la coda è valutata in aumento. Ma come promesso è il momento di aggiornare la situazione meteo. Buon Ferragosto Sabina Angeloni, ben trovata.
1: Grazie, buongiorno e buon Ferragosto a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Se ne va sto caldo?
1: Allora, diciamo che siamo ormai alle battute finali.
0: Molto bene.
1: Una fase di ondata di calore che è durata veramente tanto, però ora siamo quasi giunti alla fine di questa ondata di calore. Nel fine settimana, quindi sia oggi che domani, avremo ancora temperature elevate, questo sì, ma pian piano tenderanno via via a riallinearsi con quelle che sono le medie climatiche del periodo. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, nella giornata di oggi la situazione in realtà cambierà ben poco rispetto ai giorni scorsi, nel senso che c'è ancora questo campo anticiclonico che comunque persiste sull'Italia, sul Mediterraneo in generale, e va a garantire tempo per lo più stabile. Nelle ore pomeridiane ci sarà comunque la possibilità della formazione di qualche addensamento nuvoloso localmente più compatto, soprattutto sulle Alpi e più occasionalmente anche nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia, ma sul resto del territorio il rischio di piogge resterà comunque basso. Leggermente diversa la situazione per domani. Domani avremo una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane. Quindi questo cosa significa? Significa che la giornata inizierà sempre con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio, ma appunto ci sarà una maggiore variabilità, quindi una maggiore probabilità di temporali, soprattutto sulle Alpi occidentali, ma ci saranno delle nubi a sviluppo diurno che potranno interessare anche alcuni settori interni della dorsale appenninica, così come anche la Sicilia, soprattutto il versante più orientale. Però comunque questa situazione andrà ad interessare solo le zone interne, le zone in prossimità dei rilievi, perché in pianura e lungo le coste il tempo resterà bello. Dal punto di vista delle temperature, come detto, ancora un fine settimana piuttosto caldo. Nella giornata di oggi qualche grado in meno lungo il versante tirrenico ed anche su quello ionico. Domani il calo sarà più marcato sulla Toscana, mentre sul resto del territorio non ci aspetteranno grandissime variazioni.
0: Grazie per questa sintesi, per questo approfondimento. Noi ci ritroviamo tra circa un'ora, così
1: esatto,
0: valutiamo di nuovo la situazione, contenti di poter dire che arriverà un po' di fresco, insomma, temperature in linea con la stagione.
1: Farà meno caldo.
0: Farà meno caldo dai prossimi giorni. Sabina Angeloni, a più tardi, grazie.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

più. Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi, questa è la nostra musica, 7.38, alle 8 avremo il GR1 e poi prosegue la nostra programmazione che è fatta di infomobilità, di news, di curiosità. Rispetto ad oggi, ad esempio, viene celebrata anche in altre parti del mondo, ovviamente il Ferragosto, in Spagna e in Francia sicuramente, giorno festivo nazionale dedicato a feste religiose e sagre, perché bene sì, ce l'hanno anche loro. Grecia e Polonia invece si dedicano soprattutto a processione e celebrazioni liturgiche, e poi Portogallo, Austria, Belgio e Romania riconoscono questa ricorrenza cristiana. Da noi ovviamente è diventato, come abbiamo detto, un rito collettivo, e come sappiamo tutti e come stiamo sentendo, anche l'attesa di un recupero di temperature più adeguate al mese, non così pazzarellone. Mauro da Genova, camionista: non vedo l'ora di lamentarmi per il freddo. Disperati Woodstock e Snoopy in questo messaggio che arriva. Poi Carla ci ricorda che è la festa dell'assunta, auguri a tutte le assunte, in bocca al lupo per le licenziate. Questa è una battuta della nostra amica. Questi siete voi al 348 103 1010. L'infomobilità su tutto, ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti previsto sino alle 22 questa sera. Cosa trovate in strada? In A1, coda per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Poi abbiamo coda a tratti tra la diramazione Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Incidente in A26 tra Masone e l'A10 in direzione sud. Code e traffico, poi rimanendo sempre in A26, tra Masone e l'A10 verso Genova Voltri. Un chilometro di coda è confermato per Mane in A13 tra Padova Industriale e l'A4 verso Padova. La coda è stimata in aumento, valutata a un chilometro, anche qui per incidente. Attenzione ai pedoni, sono in A1 segnalati tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma. Il chilometro è il 299 e 800, fate attenzione.

0: La mia nemica amatissima, siamo risaliti al Sanremo 1983, lui è Gianni Morandi, poco prima Martin Garrix. Questa è la nostra musica, un po' di messaggi ai nostri amici ascoltatori, salutiamo Antonio, salutiamo Carlo, anche loro, Cocomero, Cocomero va moltissimo, Cocomero e anche ovviamente Gita Fuori Porta, così viene chiamata. Questi siete voi al 348 103 1010, per ora non abbiamo grande movimento, anche se nelle previsioni ci sarà del movimento in questo fine settimana sulle nostre strade. Andiamo alle notizie che sono ancora attive. Siamo in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, abbiamo code a tratti, incidente in A26, tamponamento auto spostate fuori dalla galleria tra Masone e la 10 verso sud, quindi si sta un po' avendo conto del fatto. E poi ancora la 1 in primo piano verso Bologna, code a tratti, traffico tra Fiorenzuola e Fidenza. In A13 non si risolve la situazione, rimangono queste code stimate in aumento anche per incidente tra Padova Industriale e la 4 verso Padova. Andiamo a leggere il dettaglio dell'incidente, coinvolte due auto a chilometro 113. Si sta parlando di questo Ferragosto che non riguarda solo l'Italia naturalmente, ma in alcune zone non è proprio celebrato. Allora, vediamo dove non viene festeggiato il Ferragosto. In Bulgaria e nel nord Europa protestante. In Germania viene festeggiato solo in Baviera e nella Saar. Poi in Cina e Giappone non viene festeggiato, ovviamente non c'è una corrispondenza con questa festa né romana né religiosa, ma il Ferragosto in Giappone, la metà del Ferragosto, quindi la metà del mese, si celebra l'Obon o Urabon, che è una festa buddista shintoista dedicata al ritorno degli spiriti degli antenati. Allora, cosa fanno i giapponesi oggi? Si riuniscono per tornare nei paesi d'origine, vanno a fare visite ai cimiteri, puliscono tombe e portano offerte ai defunti e poi accendono lanterne dette koshin per guidare le anime e si ballano tradizionali danze dette bon odori. Questo è quello che fanno in Giappone. Cina non viene appunto ricordato nulla in questa giornata, un giorno qualsiasi. 348 103 1010, che cos'è che va fatto oggi assolutamente affinché sia Ferragosto? Scrivete 348 103 1010. Ultimo romantico, qualcuno ci chiedeva, ecco che arriva la canzone.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

musica, infomobilità e news. Questo è Raiso Radio, i vostri messaggi che quest'oggi sono soprattutto messaggi di auguri di buon Ferragosto. 7.55, tra poco dopo la nostra musica avremo i titoli del GR1. Nel frattempo andiamo a vedere una notizia che ci porta in A4, andiamo a descrivere una notizia che ci porta in A4. Siamo nel tratto Venezia-Trieste, incidente in ingresso a Monfalcone, raccordo statale 14 in direzione di Trieste. L'incidente è appena avvenuto, altri dettagli non abbiamo, certamente la posizione è piuttosto delicata. Torniamo a parlare poi di delle materiali dispersi ancora segnalati in A25. Siamo tra Torre de Passeri, Casaure e Chieti in entrambe le direzioni. Questa è la situazione, il chilometro è il 165-300. Coda per incidente confermata in A13, la Bologna-Padova, tra Padova Industriale e l'A4 verso Padova. Un chilometro di coda in aumento per questo incidente che è avvenuto al chilometro 113. In A26 code e traffico sono segnalate tra Masone e l'A10 in direzione sud, 6 km circa di autostrada. Nello stesso tratto, nella medesima direzione, abbiamo anche un incidente che vede tamponarsi più mezzi e le auto però sono state spostate fuori dalla galleria, quindi sono state messe in sicurezza. Novità dall'A14, dove abbiamo un incidente tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, è appena avvenuto, siamo al chilometro 238, non ci sono effetti sulla viabilità per ora e non è preannunciato appunto né da code né da rallentamenti né abbiamo dettagli, quindi massima attenzione e prudenza. Completiamo questo nostro giro con la 1, diramazione Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, code e rallentamenti. Fabrizio Moro, il segnale orario, il GR1, i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo. Buon viaggio, buona giornata.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Un terremoto sconvolge l'Indonesia, magnitudo 7.7, epicentro l'isola di Flores, almeno 20 morti. Le autorità fanno allontanare la popolazione dalle coste, poi l'allerta tsunami viene revocato. Iran pesantemente sconfitto, presto lo stretto di Hormuz sarà americano, dichiarazione di Donald Trump. Ira di Teheran che risponde: lo stretto non si conquista, con un tweet. Ceuta blindata per il timore di una nuova ondata di arrivi dal Marocco per Ferragosto, allerta anche a Melilla. I dati del Viminale sulla sicurezza: diminuiscono i reati, meno sbarchi, più rimpatri. Il ministro Piantedosi: l'Italia è uno dei luoghi più sicuri al mondo. Attentato a Ranucci, la vitola vuole essere di nuovo ascoltato dai magistrati. La procura tra un paio di settimane potrebbe riconvocare il conduttore Rai come persona informata sui fatti. Minacce digitali: aumentano gli alert dell'Agenzia Nazionale, più 53% rispetto al primo semestre 2025. Tra i pericoli più grandi, i falsi colloqui di lavoro su LinkedIn. Etna è sempre caos, prorogata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 15 di oggi, riapre lo scalo di Comiso. Ferragosto, bollino rosso per le partenze, temperature ancora alte, ma allerta massima solo a Bari e Bolzano, Sagre e Falò, gli indimenticabili appuntamenti nel giorno clou dell'estate. Regine, re e medaglie, Italia ancora protagonista assoluta agli europei di nuoto e atletica. In vasca a Parigi, oro per Quadarella nei 1500 stile, sulla pista di Birmingham oro per Tamberi nel salto in alto e per Batocletti nei 10.000.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: ANAS ricorda: la strada non è una pista. E se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza.

8:05, riprendiamo il nostro viaggio insieme. Patrizio Gotti, Alessandra Tocci, avete sentito anche nel GR1, ha trovato spazio questa valutazione di questo fine settimana, questa giornata in particolare di grande movimento, 24 milioni di spostamenti di veicoli in questi giorni e poi del grande caldo, e naturalmente noi racconteremo esattamente questi due temi in modo approfondito qui su Rai Isoradio. Bene, vediamo un po' che cosa è cambiato. Intanto un po' di saluti, arrivano auguri e saluti da parte dei nostri amici. Andiamo in particolare in questo momento da chi ci manda un uovo di Pasqua, ecco, bellissimo, grazie, molto affettuoso questo uovo di Pasqua, ci piace, cioccolato fondente. Stefano, quello non passa mai, anche col caldo fa piacere, e ringraziamo Stefano. Poi c'è chi ci segnala, ed è Sandro a farlo, il suo gruppo. Vogliamo segnalare un camion fermo in galleria tra Grotta Minarda e Vallata in direzione di Canosa, grazie Sandro. Poi ancora saluti di buon Ferragosto, un bel mare, c'è anche un faro, quello importante, avere sempre un faro, la nostra amica Angela che ci manda questa immagine. Bene, questi siete voi, si parla di Ferragosto, tradizioni tra Italia e il resto del mondo, voi state raccontando le vostre, anzi vi invitiamo a farlo, raccontate che cos'è che va fatto in questa giornata, anche niente, per carità, qualcuno mi ha risposto nulla, ecco, anche lì tutto è lecito in questa giornata dedicata all'Assunta, dedicata a Ferragosto. È cambiato poco nel frattempo, le notizie non sono tante, tra l'altro è iniziato il fermo dei mezzi pesanti alle 7 e si concluderà alle 22 di quest'oggi, domani si replica, tranne quelli in deroga, mi raccomando non vi sorprendete. E poi andiamo a vedere qualche novità che ci viene dalla strada. Con gli aggiornamenti vi porto in A14, coda per veicolo fermo in avaria tra Fermo e Grottammare verso Pescara, coda a tratti tra Livorno Porto e Livorno verso Livorno, stiamo parlando della Fipili, incidente in A14 tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, ma non ci sono effetti sulla viabilità in questo momento, coda di 1 chilometro tra Padova Industriale e l'A4 verso Padova. Questa coda si è formata questa mattina molto presto, situazione che non si modifica per questo incidente. A ciò aggiungiamo anche un incidente all'ingresso di Monfalcone, raccordo statale 14 in direzione di Trieste, parliamo della viabilità dell'A4 Venezia-Trieste. Cosa vi proporremo in quest'ora? Avremo sia un aggiornamento meteo che il collegamento con la polizia stradale, così diamo un'occhiata al traffico anche dal loro punto di vista. A voi sempre a disposizione 348 103 10 10.

Ma Tom Todd, poco prima Gal Costa, Acquarela do Brasile, ci ha fatto sentire un po' di profumo brasiliano, musiche anche con un così un purpurri di musiche brasiliane. Evviva! Buona giornata a tutti voi, tanti messaggi. Allora andiamo a salutare anche chi ci lascia dei vocali. In questo momento non posso ascoltarlo, ma lo farò, promesso. Andiamo da Francesco, salutiamo Francesco, poi buon Ferragosto anche da parte di Paolo. Mi viene in mente quel vecchio film Pranzo di Ferragosto, sì, lo abbiamo ricordato, una comica evoluzione, disagio sociale, solitudine, arte di arrangiarsi e poi insomma quanto mai attuale, e tutto questo dentro la città vuota con grande caldo. Quindi oggi chi ha parenti anziani cercherà di farli accomodare per fargli passare una buona giornata. Questo è il pensiero di Paolo. E molti, tra l'altro, molti giornali si dedicano agli over 70, no? Che sono in città, come si organizzano, come si organizzano, come cercano di passare questa giornata, che è sempre un po' pesante in qualche modo se non c'è molto da fare. Da Correggio a Cassino sono Paolo, Antonio, Vincenzo, Claudia e Olivia, tanta gente. Olivia è una bella cagnolina, credo. Poi un grande grazie da Francesca, in particolare ai colleghi della sottosezione autostradale Pian del Voglio. Lei oggi dice salutiamo anche chi vigila sulle nostre strade, certamente. Poi abbiamo Ferragosto al mare in Riviera Romagnola, ripensando alle giornate allegre e spensierate trascorse in famiglia, tanti ricordi, Milena e Carlo che dopo tanto tempo appunto si offrono questa giornata. E poi una bella notizia dalla 10, il traffico è scorrevole, evviva caro Francesco. Ma sai cos'è che devo dire? Che in tante zone non abbiamo particolari criticità, sicuramente aumenterà la mole di traffico, soprattutto penso nel pomeriggio, nella giornata di domani, ma per ora situazione relativamente tranquilla che nuovamente torniamo ad affrontare. Abbiamo la 13 con coda per incidente tra Padova Industriale e la 4 verso Padova, coda e traffico tra Masone e la 10 verso sud, parliamo della 26. Qui è avvenuto anche un incidente, fate attenzione, tamponamento auto spostate fuori dalla galleria, esattamente nello stesso tratto dove ci sono le code, al chilometro 2. La 14 in primo piano con l'incidente che avviene tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, e poi Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno-Porto e Livorno verso Livorno, coda a tratti e traffico intenso. Coda di un chilometro si è formata tra Fermo e Grottamare verso Pescara, dovuta a un veicolo fermo in avaria. Fino all'imbrunire Negramaro e poi Chris de Sarandi, lo ascolteremo questa nostra musica, poi facciamo le previsioni meteo e poi ci dedichiamo alla polizia stradale a fare un focus su ciò che accade in strada.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 8:26, questa è la nostra musica, un po' di messaggi, arrivano i messaggi da Raffaele, da Torino, insomma ci scrive sempre molto affettuoso e presente le nostre dirette. Buon Ferragosto, arriva da un Orvieto con 42 gradi, tra poco aggiorniamo la situazione meteo così comprendiamo meglio questa giornata, sappiamo che dobbiamo avere ancora un po' di pazienza per tornare alle temperature tipiche di questo periodo. Umberto intanto si vive questi 42 gradi. Poi buon Ferragosto, bellissimo, un letto fatto di onde, mandato da Salvatore. 8:27, andiamo in strada e poi aggiorniamo il meteo. In A12, un incidente tra Gioia Nervi e Recco verso Livorno, coinvolte due auto e si scorre solo in corsia di sorpasso. Ma allora aggiorniamo la situazione meteo. Sabina Angeloni, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo e buon Ferragosto. Ancora
0: buon
1: volta.
0: Ferragosto. Esatto. Buona festa dell'Assunta, variazione sul tema. Prego.
1: Esatto, allora, come dicevamo anche durante l'ultimo aggiornamento di circa un'ora fa, avremo ancora un fine settimana all'insegna in realtà del caldo, ma anche del sole su gran parte dell'Italia. Oggi, quindi, nella giornata di Ferragosto, la giornata inizia con il sole, praticamente totale assenza di nuvolosità, anche se nelle ore più calde del giorno, in quelle pomeridiane, comunque si formeranno degli addensamenti nuvolosi più compatti, soprattutto sui rilievi, soprattutto sull'arco alpino, dove ci sarà il rischio anche di qualche temporale, ma anche lungo la dorsale appenninica e nei settori interni di Sardegna e Sicilia, anche in questo caso con possibilità di pioggia o temporali. Per domani la variabilità sarà maggiore. Maggiore nelle ore pomeridiane, comunque sempre limitata alle zone montuose e alle zone limitrofe, quindi settori più interni, anche in questo caso con rischio di temporali e di piogge che andranno comunque ad interessare queste zone, soprattutto nelle ore pomeridiane, nelle ore più calde del giorno. Dal punto di vista delle temperature, come ci dicevamo, ancora elevate, ancora al di sopra delle medie del periodo, però comunque siamo ormai verso la fine di questa fase di ondata di calore. Già domani le temperature saranno in calo, anche piuttosto marcato in Toscana, e oggi qualche grado in meno lungo la costa tirrenica ed anche lungo il versante ionico.
0: Molti si riverseranno al mare oggi.
1: Assolutamente sì, ci sarà bel tempo,
0: ecco,
1: perché abbiamo
0: mare,
1: detto appunto
0: tranquillo.
1: Sì, il moto ondoso non risulterà troppo accentuato e anche la ventilazione non sarà particolarmente intensa.
0: E allora ti ringraziamo e ti lasciamo la tua giornata di Ferragosto.
1: Buona giornata.
0: Grazie
1: a tutti.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
3: Estate con Rai Isoradio.

0: 8:32, tanti messaggi, si viaggia insieme a Isorado, la giornata di Ferragosto, infomobilità, news, previsioni meteo e tra poco adesso ci colleghiamo con la Polizia Stradale.
1: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
2: Rai Isoradio Estate.
0: E allora eccoci, diamo il buongiorno, il buon Ferragosto, buona festa dell'Assunta al commissario capo Lucia Merli, dirigente sezione Polizia Stradale di Grosseto. Salve, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti e bentrovati a voi. Oggi sarà la giornata più impegnativa, il traffico sarà critico tra le 7 e le 13 e resterà intenso almeno fino alle 19, perché oggi agli spostamenti in via percorrenza si aggiungeranno quelli giornalieri verso spiagge, laghi, borghi e località di montagna. E per rendere più fluida e agevole la circolazione e prevenire code e rallentamenti è previsto, lo ricordiamo, lo stop alla circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Oggi sarà una giornata quindi all'insegna del relax e noi vogliamo ricordare di non mettersi alla guida dopo qualche bicchiere di vino di troppo, ecco, piuttosto scegliamo il guidatore designato che ci riporti a casa sani e salvi, proprio come ci vuole ricordare e insegnare la campagna Questa sera guido io, che proseguirà anche per questo fine settimana. Infine vogliamo rivolgere un pensiero importante a tutti coloro che porteranno con sé anche oggi i propri amici a quattro zampe. Questo sarà sicuramente un gesto d'amore ma anche di responsabilità, quindi trasportiamoli in sicurezza, non abusiamo della loro pazienza e programmiamo delle soste anche per le loro esigenze. E anche per oggi per noi è tutto, buon viaggio dalla Polizia di Stato.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Orario di partenza, lo deduciamo dalla quantità di messaggi e di richieste di tratti autostradali. Allora andiamo a darvi un aggiornamento di quanto troverete adesso su strada. Tra nord e sud le richieste sono tante, io parto dall'estremo nord, e cioè il traforo al Monte Bianco, dove indichiamo una coda verso Chamonix in direzione nord, verso la Francia, dal lato del piazzale italiano. Altro confine, la 9, tra Ponte Chiasso e Chiasso verso la Svizzera, anche qui si troverete una coda, non è molto lunga, ma è dovuta e soprattutto all'attraversamento della dogana. Andiamo nuovamente in A26, siamo tra Masone e la 10 in direzione sud. A descrivere questo incidente, visto tamponarsi delle auto, sono state però spostate fuori della galleria. Siamo al chilometro 2, ma appunto messe in sicurezza. Code e traffico poi tra Masone e la 10 in direzione sud, quindi all'interno di questo traffico e delle code è avvenuto l'incidente. Spostiamoci in A12, qualcuno chiede ma che cosa succede? Succede che tra Genova Nervi e Recco verso Livorno abbiamo code per incidente. L'incidente è avvenuto al chilometro 12, coinvolte due auto, il traffico scorre in sorpasso. Quindi questa è la situazione della 12. La coda per la precisione è di un chilometro. Andiamo poi in A23 a Ugovizza, quindi c'è coda e traffico verso la Torino-Trieste, verso la 4. In A14 coda per veicolo fermo in avaria tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara, quindi verso sud, la causa è risolta, rimangono le code stimate 2 km. Ancora la 14 in primo piano, traffico bloccato per incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, l'incidente è avvenuto al chilometro 344. Proseguiamo il nostro giro con la 27 e abbiamo tra Belluno e la statale 51 di Alemagna in direzione nord coda dovuta a viabilità esterna che non riceve, quindi se avete seguito la nostra diretta vi siete resi conto che sono aumentate in modo importante le code e anche i vostri messaggi, ma c'è per fortuna la musica.

Little Talks of Monster and Man, poco prima Irama con Cabana, questa è la nostra musica. 8:51, siamo quasi ai saluti. Tra poco ci sarà Maria Cristina Manca a accompagnarvi in viaggio il resto della mattinata. Intanto ringrazio e saluto Patrizio Gotti e la parte tecnica. A tutti voi un auguro di una buona festa, buona Assunta, buon festa dell'Assunta, buon Ferragosto. Nel frattempo noi abbiamo sentito la Stradale, un'agenzia unisce le attività per questa giornata sia di polizia ferroviaria che stradale. Andiamo a leggere insieme rafforzano servizi e state in sicurezza, questo è l'obiettivo. Con l'arrivo di Ferragosto, l'aumento degli spostamenti, la Polizia di Stato sta rafforzando, così recita l'agenzia, l'assistenza e la vicinanza a chi viaggia. In particolare c'è la Polizia Ferroviaria che viene così individuata per potenziare i servizi di vigilanza e controllo a bordo dei treni e nelle grandi stazioni. Un impegno, dice la nota, che non è solo per la sicurezza ma anche per accompagnare stranieri e italiani che viaggiano. E poi la Stradale che ha rafforzato, come avete sentito, i servizi di controllo sulle principali direttrici interessate all'esodo, al controesodo estivo. Abbiamo detto, Messaggero stamattina citava dati ANAS, 24 milioni di spostamenti in questo fine settimana. L'obiettivo comunque sia della Polizia Ferroviaria che della Stradale è quella di non solo controllare ma di esserci, così dice la nota, di offrire aiuto, di far sentire ogni viaggiatore meno solo. Questo è l'obiettivo, quindi questo c'è anche lo sfondo in questa giornata di festa. Andiamo poi con gli aggiornamenti a darvi conto di ciò che accade in A12. Siamo tra Genova Est e Recco verso Livorno, 3 km di coda per incidente. La 24 tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo, rallentamenti. E poi andiamo a leggere una nota che riguarda la viabilità dell'A14. È stato chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara per un incidente avvenuto al chilometro 344 e 200, nel quale una vettura si è ribaltata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. È stata istituita un'uscita obbligatoria a Roseto degli Abruzzi, quindi si consiglia, oltre appunto questa uscita, percorrere poi l'Adriatica, la statale 16, ed entrare in autostrada in A14 a Pineto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Dunque, ancora musica, poi il segnale orario, poi l'edizione delle 9 del GR1. Buona giornata, buona festa, e poi ci sarà Maria Cristina Manca a accompagnarvi in viaggio. Facciamo

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno, buon Ferragosto da Colomba Sarpalmieri. Sale ad almeno 20 vittime il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia, provocando il crollo di edifici ed abitazioni, epicentro nell'isola di Flores.
3: Chi è già in strada per la preghiera dell'alba vede i palazzi oscillare, chi fa colazione sente il tavolo tremare e chi sta ancora dormendo viene svegliato di colpo dal terremoto di magnitudo 7.7 che scuote diverse isole dell'arcipelago di Nusa Tenggara nel sud-est dell'Indonesia. La terra trema per diversi secondi, famiglie intere corrono in pigiama verso i piani bassi degli edifici, mentre alcuni cercano riparo dalle macerie usando sedie di plastica come elmetti. Ho sentito delle vertigini e poi mi è venuto di colpo il mal di mare, racconta un sopravvissuto con il volto coperto di polvere. I soccorritori entrano in azione e recuperano i primi feriti. Intanto le autorità invitano la popolazione a tenersi lontana dalle spiagge. Per alcune ore il mare si alza e le onde raggiungono la costa, allagando strade e campi. L'allarme tsunami rientra, ma la paura resta in una regione che si trova sulla cintura di fuoco del Pacifico, una delle aree più attive e pericolose del pianeta, sul fronte sismico e vulcanico. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E un terremoto è stato registrato anche in Spagna nella notte. Un sisma di magnitudo 5 ha colpito l'area metropolitana di Granada in Andalusia. Danni a facciate e tetti e edifici, distacchi di cornicioni e tanto spavento, ma non si registrano vittime né feriti. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente.
4: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Molto presto dichiarerò Hormuz, lo avete sentito, territorio degli Stati Uniti, ha detto annunciando la sconfitta della Repubblica Islamica e sanzioni economiche mai viste. Immediata la replica di Teheran, lo stretto è e resterà sotto il nostro controllo. Una petroliera della Compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata nello stretto. Intanto il ministro degli esteri Rashi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. Nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Maka, almeno 6 morti. Massima allerta a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dove le autorità hanno rafforzato la presenza di polizia e militari dopo la diffusione sui social network di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa della frontiera per oggi, Ferragosto. Primo arrivo di massa lo scorso 30 luglio aveva portato migliaia di migranti dal Marocco con oltre 100 persone annegate nel tentativo di attraversare il mare. Allerta anche a Melilla, altra exclave iberica in territorio marocchino, migliaia di agenti schierati anche sulle coste iberiche. E a proposito di dati sull'immigrazione, in Italia sbarchi via mare più che dimezzati, meno 52%, aumentati del 34% i rimpatri totali. È quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei dati dell'interno l'Italia si conferma inoltre tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Diffusi anche i dati dell'agenzia europea Frontex, meno 37% di attraversamenti illegali nell'Unione nei primi 7 mesi dell'anno. Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, ancora boati e lava, è nuovamente prorogata alle 15 di oggi la chiusura dell'aeroporto di Catania. Non è possibile ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività dello scalo, specifica la società che gestisce l'aeroporto. La situazione è continuamente monitorata.
5: Non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo. Il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV, Salvatore Gambino.
0: alla fine degli anni 70 c'erano le missioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
5: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano. Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
6: Fabio Butera, GR1.
2: Oggi 15 agosto, giornata clou dell'estate, un tempo di vacanze e di spostamenti. Il traffico infatti è da bollino rosso su strade ed autostrade per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi di temperatura tra 36 e 38 gradi. Allerta massima a Bari e Bolzano, ma da lunedì l'arrivo di una perturbazione porterà un calo delle temperature su tutto il paese. E siamo allo sport. Italia sempre più protagonista agli europei di nuoto e atletica. Nella vasca di Parigi, Quadarella trionfa nei 1500 stile libero, bronzo azzurro nella 4% stile mista, e da Birmingham arrivano altri successi italiani che valgono il primato nel medagliere: Battocletti oro nei 10.000, De Salo bronzo nei 200 e soprattutto la grande notte del salto in alto. Sioli è il terzo in un podio dove il gradino più alto è per il magnifico Tamberi. Il suo entusiasmo ai nostri microfoni.
7: Ero nettamente il più grande di tutti, sono ormai, no? Io sto sopravvivendo con questi ragazzi che stanno venendo fuori. È chiaro che io stasera avevo un bersaglio nella schiena enorme e loro sparavano e non lo prendevano, fondamentalmente. Questa era l'immagine che mi ero fatto. È divertente, è una situazione completamente diversa da quando ero piccolo. È uno stimolo cercare di non farsi prendere quel bersaglio che c'è nella schiena.
2: Sono le 9:06, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto.
8: Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
8: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Le 9:10 minuti, buon Ferragosto a tutti gli amici in viaggio con noi. Partiamo con il sorriso, con il brano che mette subito di buon umore, anno 2001, gli Smash Mouth, è una loro irresistibile rilettura di un grande successo scritto da Neil Diamond e portato proprio al successo dai Monkees nel 1966. I'm a Believer diventa ancora più popolare grazie a Shrek. Buon ascolto, buon Ferragosto da noi di Isoradio, 348-103-1010. Sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi, ma subito in strada perché oltre alla musica abbiamo news ma anche e soprattutto l'infomobilità, dalla quale io riparto perché abbiamo una situazione già difficile che riguarda l'autostrada adriatica, e allora andiamo proprio lì a comunicare quello che accade proprio nel tratto della 14 che resta chiuso tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara per un incidente avvenuto al chilometro 344 e 200 nel quale un'autovettura si è ribaltata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code in direzione di Ancona per consentire l'intervento dell'elisoccorso. Il traffico è momentaneamente bloccato anche nella carreggiata opposta tra Pineto e Roseto e ci sono 2 chilometri di coda a partire da Pescara Nord. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Roseto degli Abruzzi dove ci sono 3 chilometri di coda. Anzi, consigliamo di anticipare l'uscita a Giulianova, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in A14 a Pineto. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Quindi è la fotografia che riguarda appunto la situazione già difficile in questo tratto della 14, ripeto, dove è avvenuto questo incidente al chilometro 344 e 200 tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso sud Pescara. Quindi tratto chiuso verso Pescara, traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dell'elisoccorso. Allora, torniamo a parlare anche di altri tratti autostradali, ripartendo come sempre dal nord, le attese in coda al traforo del Monte Bianco, 15 minuti per chi dal versante italiano viaggia verso la Francia. Le operazioni doganali alla frontiera elvetica, sulla 9 adesso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, abbiamo code. C'è un incidente segnalato poco prima delle 8 sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, un tamponamento tra Masone e il bivio con la 10 verso sud, verso Genova Voltri. Le auto coinvolte nell'incidente sono spostate per fortuna fuori dalla galleria. Abbiamo code ma nel tratto appena detto solo per il traffico. Code poi anche sulla Genova Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso la Francia. Un incidente in A12, 2 auto coinvolte tra Genova Nervi e Recco verso sud Livorno. Il traffico defluisce in sorpasso, la coda ha raggiunto i 3 chilometri. In Autosole vediamo com'è la situazione. Tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna si rallenta anche nel tratto appenninico Calenzano Bivio variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Abbiamo anche traffico intenso sulla Roma Teramo, per chi viaggia fuori da, in uscita da Roma verso Teramo, le code tra la barriera di Roma Est e Castel Madama. Diamo un'occhiata anche alla Firenze Pisa-Livorno, abbiamo code a tratti tra Livorno Porto e innesso statale Grande Comunicazione verso Livorno e poi traffico e code anche tornando in A14 in uscita Poggio Imperiale, code che per il traffico interessano ambedue le carreggiate.

più programmate su Rai Tua Radio.

0: gran giorno!
1: E voilà, una ghiotta bontà!
2: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
1: Kiwi e Arturo!
3: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
4: Buona festa dell'amicizia, Frido!
5: Prendila! Presa!
3: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Rai Isoradio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Finalmente! Oggi è il

0: La voce era quella di Gianna Nannini con I Maschi, un suo vecchio successo. Le 9:28 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca e John De Palma, la parte tecnica, la messa in onda. C'è Rosa al 348-103-1010, ci chiede notizia in viaggio da Bari a Riccione, dice dove conviene uscire per evitare le code per l'incidente a Pescara. Allora io torno a parlare di questa situazione abbastanza delicata che riguarda la 14. È chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara per l'incidente avvenuto al chilometro 344-200, nel quale un'autovettura si è ribaltata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code in direzione di Ancona, quindi nella carreggiata nord. Per consentire l'intervento dell'elisoccorso, il traffico è stato momentaneamente bloccato anche tra Pineto e Roseto e ci sono 4 km di coda a partire da Pescara Nord. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Roseto degli Abruzzi, dove ci sono 3 km di coda, o eventualmente anticipare l'uscita, anzi il consiglio è proprio questo, a Giulianova, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in A14 a Pineto. Questa è la situazione che interessa il tratto dell'Adriatica. Andiamo sulla 26 ora, perché c'è ancora la segnalazione di incidente al chilometro 11 e 500, riguarda la 26. In realtà ce n'era un altro al chilometro 2, ma si è risolto. È un nuovo incidente questo tra Masone e il bivio 26 a 10, quindi lo stesso tratto ma il chilometro è diverso, l'11 e 500. Siamo in carreggiata sud verso Genova Voltri, ci sono code per il traffico segnalate proprio in questo tratto. Incidente risolto quello della 12, rimane però la coda di 2 km perché il traffico risulta congestionato, quindi Genova Est Ricco verso sud di Livorno abbiamo questi 2 km di coda presenti. Arrivano le code e il traffico risulta anche qui congestionato anche sulla 23 Palmanova Tarvisio, siamo tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud verso l'autostrada A4 Torino Trieste. E adesso gli aggiornamenti meteo. Capitano Valentina Rosati, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buon Ferragosto.
0: Buon Ferragosto, altrettanto.
1: E anche naturalmente a chi ci sta ascoltando. È un Ferragosto ancora molto caldo, anche se l'anticiclone che ormai ci ha abituato a queste temperature molto elevate si sta comunque indebolendo gradualmente, quindi rispetto ai giorni precedenti avremo una lieve flessione dei valori massimi che rimarranno intorno ai 32-36 gradi, raggiungendo valori più elevati, quindi intorno ai 38-39 gradi nelle zone interne della Toscana e della Sardegna. Per il resto la dinamica del tempo sarà un po' quella a cui ci siamo abituati, ovvero una giornata soleggiata soprattutto lungo le coste, soprattutto in pianura. Poi nel corso della giornata, nelle ore più calde, aumentano le nubi soprattutto sui monti, dando origine a dei temporali localmente anche intensi soprattutto in area alpina, sull'Appennino centro-meridionale, più probabili sull'Appennino calabro, nelle zone interne della Puglia Salentina, nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Per il resto poco vento, mare che sarà calmo. Quindi una buona giornata per chi può, anche da trascorrere in spiaggia.
0: E allora grazie come sempre all'Aeronautica Militare, grazie al Capitano Valentina Rosati, buona giornata e buon Ferragosto ancora.
1: Grazie a lei.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

Questa era Sienna Spiro, giovane cantautrice britannica che si sta facendo conoscere in tutto il mondo. Questo è uno dei suoi successi, Material Lover, un brano pop dalle sonorità fresche e coinvolgenti qui su Rai Isoradio. E allora aggiorniamo anche altri tratti autostradali che non sono gestiti da Autostrade per l'Italia, partendo dalle code sulla 31 della Val d'Astico, code per il traffico a Piovene Rocchetta in direzione della stessa località, sulla 5 raccordo a 4, le code a tratti tra il bivio con la 4 Torino-Trieste ed Albiano in direzione della 5. Sulla Venezia-Trieste abbiamo code al casello di Monfalcone Est verso Venezia, ci sono code in entrata alla Tisana che interessano ambedue le carreggiate, anche sulla tangenziale di Mestre c'è movimento, code tra Terraglio e il bivio con la 27 in direzione della 4. Sulla statale 3 bis Tiberina si rallenta per un mezzo in avaria, attenzione all'altezza di Canili in direzione Ravenna. A Roma sul grande raccordo anulare abbiamo una corsia chiusa per lavori all'altezza dello svincolo 25 la via Laurentina in direzione Aurelia. E andiamo sulla Pontina, una strada molto trafficata soprattutto l'estate, la 148 Pontina, le code di un chilometro, qui è accaduto un incidente all'altezza di Terracina e interessano le code, tra l'altro sono di un chilometro, interessano ambedue le carreggiate. Concludo con il raccordo siciliano Potenza, dove si rallenta per la presenza di animali all'altezza di Buccino in direzione del raccordo siciliano.

Spice Up Your Life, sono le Spice Girl su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Buon Ferragosto a tutti voi in ascolto, in viaggio, potenziate naturalmente anche potenziati i servizi di vigilanza e controllo in questa giornata particolare ricca di spostamenti e da bollino rosso, con l'arrivo appunto di questa giornata la polizia ferroviaria ha potenziato i servizi di vigilanza e controllo nelle stazioni e a bordo dei treni, con particolare attenzione ai grandi scali ferroviari, luoghi di arrivo e di partenza per migliaia scusate, di persone dirette verso le località turistiche e le città d'arte. Anche la polizia stradale naturalmente ha rafforzato i servizi di controllo sulle principali direttrici interessate dall'esodo e dal controesodo estivo, con particolare riguardo alle vie di accesso e di uscita dalle grandi città, alle arterie maggiormente trafficate e ai percorsi che conducono verso le località turistiche, con l'obiettivo di favorire una circolazione più sicura e intervenire tempestivamente nelle situazioni di criticità. Situazione di criticità che sicuramente in questo momento interessa l'autostrada A14. Io torno ad aggiornare quella che è la situazione nel tratto Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, tratto che resta chiuso a causa di un incidente avvenuto al chilometro 344 e 200, e nel quale un'autovettura si è ribaltata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code e non è più bloccato però nella carreggiata opposta, era stato temporaneamente bloccato anche in direzione nord per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Quindi chi viaggia verso Pescara, a questo punto il tratto è chiuso, deve uscire a Roseto degli Abruzzi, dove c'è una coda di 3 km. Il consiglio è di anticipare quindi l'uscita a Giulia Nova, percorre la statale 16 Adriatica, speriamo che la voce non mi abbandoni, e rientrare in A14 a Pineto. Questa è un po' la fotografia che interessa questo tratto dell'A14 dove si è verificato questo incidente. Attenzione sulla direttissima, diamo questo invito alla prudenza tra Firenzuola e Badia verso nord Bologna, c'è un mezzo fermo al chilometro 27. Diamo un'occhiata alle altre informazioni, ricordiamo al Monte Bianco, naturalmente in tutte le frontiere con la nostra Italia ci sono volumi di traffico molto intenso. Al Monte Bianco intanto l'attesa in coda di 15 minuti per chi dal versante italiano viaggia verso la Francia. Abbiamo anche le operazioni doganali che interessano la frontiera elvetica, qui sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera abbiamo code per appunto le operazioni doganali. Traffico intenso anche in Liguria tra Masone, sulla 26 tra Masone e la 10 verso Genova Voltri, code per il traffico, un incidente segnalato al chilometro 1 e 700. E poi ancora veicolo in fiamme ora in Autosole, Modena Sud, Modena Nord verso Milano, veicolo in fiamme, quindi prudenza, attenzione all'altezza del chilometro 166.

Go Empire of the Sun con Danny Ocean su Rai Iso Radio, le 9:52 minuti. Un bel messaggio quello di Paolo, che saluto e ringrazio. Grazie Paolo, buon Ferragosto anche a te. E lui che ci scrive: mi viene in mente oggi il vecchio film del pranzo di Ferragosto. In realtà nella comica evoluzione vengono descritti disagio sociale, solitudine, arte di arrangiarsi, insomma un disagio quanto mai attuale. Spero che oggi chi ha parenti anziani non faccia di tutto per poterli accomodare tra virgolette, ma possa far passare loro una serena giornata. E condivido in pieno quello che scrivi, caro Paolo, quindi buon Ferragosto, buona giornata anche a te. Intanto spento il veicolo in fiamme in A1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, ed è stato riaperto il tratto della 14, di nuovo percorribile Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara per l'incidente al 344 nel quale era rimasta ribaltata appunto una vettura.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Ieri è stata una giornata da campioni per lo sport italiano, l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, quello di Nadia Battocletti nei 10.000 metri, ancora medaglie nel nuoto, una pioggia di successi azzurri che ci fa dire con i Queen we are the champion. E per fortuna almeno un po' di consolazione l'abbiamo, visto che con il calcio, con la nazionale italiana, diciamo siamo un po' depressi, ci consoliamo con tutte queste altre competizioni sportive che portano lustro alla nostra Italia. E allora sono le 10:04, siamo sulle strade del mattino, 348 103 1010 a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi, vedo ce ne sono davvero tantissimi. Stefano che augura un buongiorno e un buon Ferragosto, dunque poi ancora ci chiedete notizie delle news riguardanti la 22 direzione Brennero, siamo in coda, andiamo piano, non sappiamo se uscire sulla statale o meno, ed è Steph che non so se sta per Stefania. Saluto anche Carla, saluto quest'altro amico che però non si firma, che ci invia una sorta di filastrocca. E diamo un'occhiata allora, visto e considerato che ci chiedete notizie anche dalla Brennero Modena, alla situazione. Intanto abbiamo in direzione sud, quindi verso Modena, rallentamenti tra Bolzano Nord e Rovereto Sud, siamo appunto in carreggiata sud. In nord invece abbiamo rallentamenti tra Verona Nord e Trento in direzione appunto del Brennero. Dunque torniamo in autostrada adesso a dare un altro aggiornamento, anche perché vedo che l'attesa in coda per chi dall'Italia viaggia verso la Francia, naturalmente parliamo del Monte Bianco, è aumentata. Adesso l'attesa in coda è valutata 30 minuti in direzione nord verso Chamonix, in direzione opposta arrivano le code per chi viaggia direzione Italia, l'attesa in coda però è di 15 minuti. Diamo ancora un'occhiata alle altre informazioni, ripartendo dalla 14, è stato riaperto, come abbiamo già detto in precedenza, il tratto che era stato chiuso per l'incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, per l'incidente appunto avvenuto al chilometro 344 e 200, nel quale una vettura si era ribaltata. Il transito transita su una corsia, ci sono 4 km di coda tra Giulianova e Roseto verso Pescara. Chi viaggia verso Pescara, il consiglio è quello di uscire comunque a Giulianova, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in A14 a Pineto. Restiamo in A14 perché abbiamo olio in strada, attenzione, siamo in uscita a Basso Sud, per entrambe le direzioni viene segnalato olio sul piano viabile. E nuovamente un'altra situazione si presenta sulla Napoli-Canosa, anche qui per un incidente segnalato al 140 che è avvenuto in corsia di sorpasso, viene bloccato il traffico, e il traffico quindi è temporaneamente bloccato tra Cerignola Ovest e Candela in direzione di Napoli.

È una delle voci più interessanti del nuovo pop britannico, Olivia Dan, Baby Steps, il Piccoli Passi. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, quei passi che servono per ricominciare, ritrovare se stessi e guardare avanti. Un brano delicato ma pieno di speranza, dall'album The Heart of Loving, Olivia Dan, Baby Steps. Questa è la musica di Rai Iso Radio sulle strade del mattino, le news che naturalmente non mancano, agenzie sempre aperte, e anche per raccontarvi quello che accade nell'Italia, in Italia e nel mondo. Dunque, vediamo un attimo, anzi a proposito, ecco, parliamo del Papa Leone XIV, è arrivato nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, dove celebra la messa nella solennità dell'Assunzione di Maria. Questa è la messa che ci sarà per tutti i fedeli. Dunque, intanto torniamo lì dove il traffico è temporaneamente bloccato. Parliamo dell'autostrada 16 Napoli-Canosa, Cerignola Ovest, Candela verso Napoli. L'incidente è in direzione di Napoli. Il traffico adesso però è bloccato sia nella direzione di Napoli ma anche verso Canosa. In entrambe le direzioni temporaneamente bloccato il traffico, e parliamo di un incidente al chilometro 140 che è avvenuto in corsia di sorpasso. Si è formata già la coda nella carreggiata ovest verso Napoli, un chilometro tra Cerignola Ovest e Candela. Ricordiamo appunto, traffico bloccato però anche in direzione di Canosa. Torniamo a parlare del tratto che era stato interessato da una chiusura per incidente, tutto risolto, rimane questa coda residua di 4 km tra Teramo e Pineto verso sud Pescara. Naturalmente traffico e code anche in uscita a Roseto degli Abruzzi, interessano ambedue le carreggiate, code per il traffico anche in uscita a Pineto e code anche nella carreggiata nord tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi, appunto verso Ancona. Diamo un'occhiata poi anche al 24 Roma Teramo, la coda è in aumento, il traffico risulta congestionato in uscita da Roma verso Teramo tra la barriera di Roma Est e Tivoli. Ci sono code a tratti anche tra Tivoli e Castel Madama, sempre in direzione di Teramo. Torniamo anche sulla A1, vediamo un po' anche qual è la situazione dell'autostrada del Sole, traffico intenso e code all'altezza del bivio con la 22 per chi da Bologna viaggia verso il Brennero, e c'è ora un incidente che riguarda la 14, ma siamo nel nodo, diciamo, bolognese, e l'incidente viene segnalato al chilometro 44 tra Castel San Pietro ed Imola verso sud Ancona, un tamponamento tra due autovetture, il traffico risulta comunque già rallentato.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai su Radio.

0: questa è una hit 2026, una hit estiva, questa costiera amalfitana, Risa, Nino D'Angelo, ma soprattutto Fabio Rovazzi è lui l'artefice di questo successo estivo, che sicuramente farà parte dei tormentoni estivi che trasmetteremo magari qualche anno più in là. La nostra rubrica Summer Breeze ormai la conoscete tutta, noi ripercorriamo quelli che sono stati i successi di estati fa, insomma, e li facciamo ascoltare tra poco. L'appuntamento infatti sarà con Summer Breeze, ma prima andiamo in strada e salutiamo anche vari amici come Francesco, che è il nostro fedelissimo ascoltatore, che si trova a Candela. Dice: voi lo nominate spesso quel luogo, quella località, dice, il paese di mia moglie, io sono di Roma ma sono lì, e mi dai proprio il là per, caro Francesco, sono Cristina comunque, perché lui dice non so chi è in conduzione, sono appunto Maria Cristina, caro Francesco, e noi parlando di Candela adesso dobbiamo andare proprio lì sulla Napoli Canosa, perché ricordo questo incidente al chilometro 140 avvenuto in corsia di sorpasso, che sta bloccando il traffico proprio tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa. Siamo sulla Napoli Canosa, appunto, il traffico poi è bloccato sia in direzione di Canosa che in direzione di Napoli. L'incidente è segnalato in carreggiata ovest verso Napoli, appunto. E c'è una coda che si è formata di un chilometro verso Napoli e adesso anche verso Canosa, tra Candela e Cerignola Ovest. Questa è la fotografia che riguarda questa situazione della Napoli Canosa. Intanto continua a essere segnalato olio sul piano viabile sulla A14 in uscita a Vasto Sud, attenzione in avvicinamento. Abbiamo traffico intenso in A14 ancora in uscita a Roseto degli Abruzzi, le code interessano ambedue le carreggiate, ci sono code anche in uscita a Pineto e poi naturalmente a tratti tra Val Vibrata e Pescara Nord verso Sud Pescara. Ci spostiamo, andiamo, ci chiedete notizie, se non sbaglio anche credo che ho visto che c'era un, ecco sì, Marina ci chiedeva notizie di Tivoli, cosa succede sulla tua strada verso Tivoli. Buon lavoro e buona mattinata da Marina. Dunque, sulla 24 Roma Teramo parliamo di traffico intenso, non ci sono incidenti e c'è questa coda di 4 km in uscita da Roma, quindi sulla Roma Teramo, tra la barriera di Roma Est e Tivoli verso Teramo. Abbiamo code anche tra Tivoli e Castel Madama, sempre direzione Teramo. Torniamo anche in A14, ma nel tratto interessato da un altro incidente di cui già vi ho parlato, al chilometro 44 Castel San Pietro Imola verso Sud Ancona, la circolazione è rallentata. Nell'incidente al 44 sono coinvolte due autovetture. Diamo uno sguardo anche alle attese in coda al traforo del Monte Bianco, 15 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, viceversa abbiamo un'attesa in coda di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia verso la Francia.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eccola qui la nostra rubrica, una sequenza bellissima che attraversa più di 50 anni di tormentoni estivi. Il primo brano è un brano del 2003, per poi arrivare al 2015 e fare un tuffo veramente indietro nel passato con il terzo brano in sequenza che ascolteremo, addirittura del 1963.

0: Questa era Summer Breeze su Raiso Radio. Abbiamo attraversato più di 50 anni di tormentoni estivi. Siamo partiti con l'anno 2003 con questo tormentone che insomma ci ha riportato a quell'estate. DJ Francesco, Claudio Cecchetto alla produzione, una canzone che è diventata una vera fotografia di quell'estate, la canzone del capitano. A seguire 12 anni dopo abbiamo cambiato completamente atmosfera. Nel 2015 è arrivato Álvaro Soler con El mismo sole, lo stesso sole, un inno alla voglia di stare insieme, alla leggerezza e all'estate, un brano che in Italia arriva fino al numero 1. E poi il terzo appuntamento che abbiamo appena ascoltato, siamo addirittura tornati al 1963. La voce inconfondibile, che devo dire era un po' diversa rispetto poi al futuro, insomma, che ha visto questa cantante Mina naturalmente interpretare dei brani meravigliosi, ma era proprio giovane. Il titolo è praticamente una promessa: stessa spiaggia, stesso mare. Mogol e Piero Soffici firmano una delle cartoline musicali più belle di quell'estate italiana, e con Mina naturalmente il viaggio nel tempo è assicurato. Questa era Summer Breeze su Raiso Radio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Raiso Radio.

46 minuti dopo le 10, questa è Raiso Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. E le news sono che potrebbe riaprire oggi alle 14 e non alle 15, come comunicato ieri dalla SAC, la società che gestisce lo scalo, l'aeroporto. Naturalmente parliamo Fontana Rossa di Catania. L'anticipazione dipende dalla diminuzione dell'attività vulcanica e dalla minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. Dal pomeriggio gradualmente il traffico potrebbe tornare alla normalità a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da red tra virgolette a orange. Inoltre è stata disposta la riapertura immediata del settore C1. Questa è una, naturalmente, un'ansa che ce ne parla, così come un paio di notizie ci arrivano anche da Europlay di atletica: doppietta azzurra nella mezza maratona di marcia agli europei a Birmingham, Francesco Fortunato conquista l'argento, mentre Andrea Cosi si aggiudica il bronzo. Oro allo spagnolo Paul McGrath. E mentre subito dopo un'altra medaglia per l'Italia arriva dalla marcia, Alexandrina Mihai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile. Naturalmente parliamo sempre degli Europlay di atletica a Birmingham in 1:31.04. Oro alla spagnola Perez, e l'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'ucraina Olivanoska. Quinto posto per Antonella Palmisano, e questi sono i successi che ci arrivano appunto dagli europei di atletica leggera. Diamo uno sguardo ancora alle informazioni, qualche aggiornamento, adesso lo abbiamo anche dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso e code sulla 32 Torino-Bardonecchia, alla barriera di Avigliana verso Bardonecchia, sul RA5 raccordo A4 invece 5 km di code per il traffico tra il Bivio A4 e Albiano verso la 5 Torino-Courmayeur. La Venezia-Trieste vede molti tratti interessati da code, code in uscita al casello di Monfalcone Ovest, code al, diciamo, all'altezza del bivio con la 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio, code al casello di Monfalcone Est verso Venezia, code in entrata alla Tisana che interessano ambedue le carreggiate, code anche sulla 31 della Valdastico a Piovene e Rocchette, trafficata anche la statale 309 Romea tra Ravenna e Porto Tolle. E poi sulla 29 andiamo in Sicilia, alla Palermo Mazzara del Vallo, traffico rallentato per incidente all'altezza di Terrasini in direzione di Palermo. E poi naturalmente siete in tanti a salutarci. Luigi, bellissima questa fotografia che ci invia Maurizio, un saluto da Rocky. Rocky sarebbe un meraviglioso cagnolone di Reggio Emilia. Buon Ferragosto Isoradio, un giro con la mia mamma e papà Maurizio, rigorosamente con cintura anch'io. Effettivamente la foto ci fa vedere questo cagnolone tranquillo in macchina legato alla cintura di sicurezza. E questi siete voi, 348 103 1010. Noi adesso torniamo alla musica con questo bel brano energico dei Van Halen.

La Roma Teramo in primo piano, c'è un nostro ascoltatore che ci dice che c'è una sorta di blocco del traffico, in realtà non è bloccato ma c'è una lunga coda, Rocco, 5 chilometri tra il Bivio Grande Raccordo Anulare e Tivoli verso Teramo, il traffico appunto sulla 24 Roma Teramo risulta in questo momento congestionato.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo tornati al 1981 con una delle formazioni simbolo della disco music made in Italy, Change, un groove irresistibile prodotto da Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi, una voce straordinaria, quella di Diva Gray. Questa era Change, era il brano Hold Tight. E allora su Raiso Radio, sulle strade del mattino, Maria Cristina Manca, adesso Patrizio Gotti alla parte tecnica, alla messa in onda. Vi accompagneremo io personalmente fino alle 12, poi con Giusy Panara dalle 12 alle 15. Torniamo in strada per qualche aggiornamento, diamo un'occhiata alle notizie dell'autostrada del Sole. Ci sono code all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. A proposito di Brennero, diamo un'occhiata anche a quello che accade sulla sulla 22 del Mediterraneo. Abbiamo rallentamenti, anzi code adesso per il traffico tra Chiusa Val Gardena e Ala Avio in carreggiata sud verso Modena, e poi le code verso nord. Qui siamo tra Verona Nord e Trento Nord, parliamo naturalmente di traffico intenso. Ancora in autosole, torniamo lì, tra Modena Nord e Bivia 22 verso Milano, code anche nel tratto Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna. Tratti sono segnalate tra il bivio della Complanare di Firenze Nord con la 11 e il Bivia 1 variante di Valico direzione Nord Bologna, tempi di percorrenza in questo tratto di circa 30 minuti. Code anche in uscita d'Orte provenendo da Roma, code a tratti anche tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, code in uscita da Nagni, siamo nel tratto più a sud dell'autostrada del Sole, interessano ambedue le carreggiate. E poi attenzione sulla direttissima, in corsia di emergenza c'è un mezzo segnalato fermo al chilometro 27 tra Firenzuola e Badia in direzione nord verso Bologna.

0: Dance No More, la voce è quella di Harry Styles su Raiso Radio, 11:13 minuti sulle strade del mattino, la musica, le news e l'infomobilità. E poi voi al 348-103-1010, voglio salutare Maria Pia e Alessandro, stanno viaggiando, sono dei musicisti, tornano a casa a Napoli da Bari, dice, noi insomma ci spostiamo, la nostra vita è un continuo viaggio, quindi salutiamo questi nostri amici, anche se tanti di voi dicono che anche ascoltandoci da fermi sono in viaggio, si sentono un po' in viaggio anche chi ci ascolta in questa modalità. Buon Ferragosto da Rocco, e ancora vedo ci sono tanti messaggi dalla Calabrifornia, una spiaggia è quella di Soverato, ed è chi è che ci scrive, perché non vi firmate? Maurizio, lo salutiamo dalla spiaggia di Soverato. Dunque Marina e Enzo da Fregene, salutiamo anche loro, e poi ancora chi altro ci ha scritto? Dunque Nico, e salutiamo poi Luigi, insomma siete tantissimi. Saluto anche Gloria che ci ha inviato un vocale, sta viaggiando verso la Roma Fiumicino per prendere il marito, ma insomma vuole sapere se c'è traffico, ma in realtà no, sulla 12 non ne abbiamo. Mentre torniamo in A14 tra Faenza e il bivio con la diramazione Ravenna verso Bologna, carreggiata nord, il chilometro è il 60, è appena avvenuto un incidente e un tamponamento tra tre autovetture, il traffico defluisce su una sola corsia, ci sono code di un chilometro. Questa è un po' la fotografia della A14 e non è l'unica notizia che riguarda questa autostrada, perché il traffico è molto intenso. In più questa mattina c'era stato anche un incidente lì nel tratto abruzzese. Abbiamo code a tratti tra Teramo e Pescara Ovest verso sud Bari. I tempi di percorrenza sono valutati circa 40 minuti per percorrere questo tratto della 14. Code in uscita a Teramo interessano ambedue le carreggiate, rallentamenti tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Le code in uscita a Roseto degli Abruzzi interessano anche in questo caso ambedue le carreggiate, e code anche in uscita a Vasto Sud, in questo caso pure in entrambe le direzioni. Traffico congestionato sulla Napoli Canosa, lì dove c'era un traffico prima bloccato per incidente, ora un chilometro, la coda è in diminuzione tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Diamo un'occhiata anche al Roma Teramo, tra il bivio Grande Raccordo Anulare e Tivoli verso Teramo sono sempre 5 km di coda in aumento per questo traffico che risulta congestionato. Code anche tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo, code in uscita a Vicovaro Mandella provenendo da Roma, code in uscita ad Assergi sempre provenendo da Roma. Anche sull'altra autostrada abruzzese abbiamo code ora per il traffico in uscita a Cocullo, interessano ambedue le carreggiate, e code anche in uscita a Bussi Popoli provenendo da Pescara. Code in entrata a Chieti, sempre sulla 25, interessano anche in questo caso ambedue le carreggiate. E poi le code, ci spostiamo sulla 26 Genova Gravellona Toce, code tra Arona e Lago Maggiore in direzione nord verso Gravellona Toce. Ricordo che c'è sempre questo invito alla prudenza per un incidente in corsia di marcia in galleria, siamo appunto sulla 26 tra Masone e Bivio a 10 verso Genova Boltri. E adesso arriva Sergio Cammariere con questa splendida poesia.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso, sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Hearts on My Soul, il brano che abbiamo appena ascoltato, una delle superstar più amate della musica mondiale, il brano My Soul, è una dichiarazione d'amore solare e coinvolgente, quel mix di soul, funk e pop che è ormai il suo marchio di fabbrica. Questo era Bruno Mars sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca, ancora fino alle 12 insieme, e con me c'è Patrizio Gotti alla parte tecnica, alla messa in onda. Naturalmente sempre presenti anche voi in viaggio, in ascolto, come ad esempio Alberto Concetta e Giulia che sono in viaggio, dice il viaggio è tranquillo, siamo in autosole verso Roma, altezza Montepulciano. Ancora altro gruppo, una compagnia, Paolo, Emanuela, Edoardo e nonna Rosanna. Buon Ferragosto, buongiorno, grazie della bella musica e della bella compagnia. Questi naturalmente siete sempre voi in ascolto e noi aggiorniamo un po' di situazioni. Intanto c'è una novità riguardo l'autostrada del Sole. Siamo nel tratto Roma-Firenze e siamo in carreggiata nord. Verso Firenze è appena avvenuto un incidente al 314, incisa Reggello, Firenze Sud, direzione Firenze. Al momento non abbiamo effetti e non ci sono ripercussioni per la viabilità. Mentre ne abbiamo per l'incidente in A14, ricordiamo la coda di un chilometro tra Faenza e Bivio, A14, diramazione Ravenna verso nord Bologna. Tre le auto coinvolte in un tamponamento, il traffico defluisce su una sola corsia. Dunque, vediamo un po' qual è la situazione anche al traforo del Monte Bianco, dove abbiamo attese in coda di circa 15 minuti per chi dal versante francese viaggia in direzione dell'Italia, mentre sempre l'attesa di 30 minuti nella direzione opposta, quindi per chi viaggia dall'Italia verso Chamonix, verso la Francia. Torniamo a parlare anche dei tempi di percorrenza che riguardano il tratto della 1 tra il bivio della Complanare di Firenze Nord con la A11 e il bivio della 1 con la variante di Valico verso nord Bologna, code a tratti, i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Code in uscita d'Orte, sempre in A1 provenendo da Roma, a tratti sono segnalate anche tra Magliano Sabina ed Orte verso il capoluogo toscano. Attenzione poi ancora al mezzo fermo sulla direttissima tra Firenzuola e Badia verso Bologna, carreggiata nord, in corsia di emergenza viene segnalato questo mezzo al chilometro 27. Torniamo sulla 24 Roma-Teramo, traffico molto intenso per chi esce da Roma e viaggia verso appunto l'Abruzzo, in questo caso 5 chilometri, il traffico è congestionato tra il bivio con il grande raccordo anulare e Tivoli in direzione di Teramo, è trafficata anche la Torano-Pescara, quindi l'altra autostrada abruzzese, le code sono segnalate in uscita a Cocullo in entrambe le direzioni e anche in uscita da Sergi provenendo da Roma. Torniamo anche nel tratto della 14 Teramo Pescara Ovest verso Bari, qui abbiamo coda tratti con tempi di percorrenza di circa 40 minuti.

È una delle voci più interessanti del nuovo pop internazionale, Alex Warren. Dopo il successo mondiale di Ordinary, torna con Passenger, un brano che racconta la sensazione di essere passeggeri nella vita e a volte anche dentro una relazione, ma insomma passeggeri in questo caso voi che siete magari in transito sulla nostra rete viaria. Allora buon Ferragosto a tutti voi, buon ascolto, buon viaggio sulle strade del mattino insieme a Maria Cristina Manca, con me Patrizio Gotti alla parte tecnica. E ci arrivano buone notizie ancora da lì, dagli europei dell'atletica leggera, perché Massimo Stano è campione europeo della maratona di marcia e completa la sua collezione di ori dopo l'oro olimpico a Tokyo nel 2021 nella 20 km e l'oro mondiale nel 2022 nella 35. Oggi sulle strade di Birmingham il marciatore azzurro ha trionfato sulla nuova distanza introdotta dalla Federazione Mondiale, quella sui 42,195 km. Stano ha vinto in 2 ore 56 e 49 secondi, lasciandosi alle spalle per soli 8 secondi lo spagnolo Miguel Angel Lopez, e quindi è un'altra medaglia che arriva per diciamo la nostra delegazione azzurra agli europei. Dunque intanto code ora in A10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova, code anche, questo è un aggiornamento che riguarda la 24 Roma-Teramo in entrata a Tivoli verso Teramo. Abbiamo poi notizie dell'incidente in Autosole di cui già vi avevo parlato, la nota ci parla del coinvolgimento di due autovetture, siamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze, il chilometro è il 314. Intanto salutiamo ancora altri nostri amici di ritorno dal lago di Scanno, entrata a Cocullo direzione Bolzano, lunedì si riprende il lavoro, siamo a Mantova, c'è traffico ma tutto sommato abbiamo fatto, dice, le famose partenze intelligenti, dice Davide insieme a Patrizia e Antonietta, e domani si festeggia anche un bel compleanno in famiglia. Questi siete voi, 348 103 1010. Torniamo alla musica con Achille Lauro.

siamo tornati al 1984 con gli Spandau Ballet, il loro inconfondibile pop elegante e sofisticato Only Way You Live, il primo singolo dell'album Parade, scritto da Gary Camp. Spandau Ballet, Only Way You Live, questi sono i successi del passato, i classici internazionali che ogni tanto sentite qui su Raizo Radio, perché il Raizo Radio trasmette la musica a 360 gradi, dalla novità al brano del passato italiano a quello internazionale. 11.47, torniamo perché a breve avremo anche l'appuntamento con l'informazione, con il giornale radio. Nel frattempo torniamo in strada sulla 9, appena avvenuto un incidente Como Centro, Como Monte Olimpino verso la Svizzera, tra le vetture coinvolte in corsia di marcia si è già formata una coda per questo incidente, aumenta la coda in A14 tra Faenza e Bivio, A14 di Ramazione Ravenna verso Nord Bologna, 2 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 59 che ricordiamo vede coinvolte 3 autovetture in un tamponamento. Il traffico defluisce solo su una corsia. Sulla 10 nel tratto dell'autostrada dei Fiori tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova ci sono 2 chilometri di code a tratti. Poi c'è Davide che ci scrive e che ci chiede notizie, in realtà ce lo testimonia lui attraverso una foto, il traffico sulla Brennero Modena, ribadiamo le code in carreggiata sud segnalate tra Chiusa Val Gardena e Ala Abio, in direzione nord invece abbiamo rallentamenti tra Verona Nord e Trento Nord. E poi approfitto per salutare anche degli amici in viaggio, iniziano le nostre vacanze, un grazie a voi che ci fate compagnia, Sabrina e Tony, li salutiamo questi nostri amici. Yeah!

0: GR1.
1: Buon Ferragosto da Alice Andreoli, ancora pioggia di medaglie agli europei di atletica in corsa a Birmingham, dove si trova il nostro inviato Daniele Fortuna.
2: Sì, buongiorno, è la grande giornata della marcia italiana, 5 medaglie finora nel centro di Birmingham, prove in contemporanea, anche criticate dagli atleti, ma insomma, Italia vincente, l'ultima medaglia, l'oro di Sofia Fiorini, nella nuova prova della maratona, è arrivata pochi minuti fa, anche con il record del mondo, poco prima anche l'oro di Massimo Stano, sempre sulla stessa distanza, la maratona maschile e ancora l'argento di Alexandrina Miai nella mezza maratona femminile, in quella maschile altro argento, ma questa volta di Francesco Fortunato il bronzo di Andrea Cosi. Italia in altissimo nel medagliere, davanti a tutti con 8 ori, si va avanti in questa serata, ci sono anche le possibilità di podio nel triplo maschile con Andy Diaz da Birmingham. Linea allo studio.
1: Si aggrava il bilancio del potente sisma di magnitudo 7.7 che ha scosso l'Indonesia, epicentro al largo dell'isola di Flores. È salito ad almeno 38 morti, 11 hanno riportato ferite lievi e 2.000 sono stati evacuati. A riferirlo è l'Agenzia Nazionale Indonesiana per la Gestione dei Disastri. Allerta a Ceuta, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di raggiungere la città autonoma spagnola. Dopo l'allarme lanciato sui social, schierati centinaia di agenti alla frontiera per fermare i tentativi di ingresso di massa. In Sicilia diminuisce l'attività vulcanica dell'Etna e scende l'allerta da rossa ad arancione. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire alle 14 e non alle 15 come inizialmente previsto. Dal pomeriggio gradualmente il traffico potrebbe tornare alla normalità. E Ferragosto, traffico da bollino rosso su strade e autostrade per le ultime partenze da domani, per i primi rientri. Secondo ANAS, sulle strade circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 13.
3: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Tell me now, la voce inconfondibile nel nostro Pino Nazionale, Pino Daniele su Raiso Radio 11.57, e continuano le medaglie dagli europei di atletica, le medaglie d'oro di questa ultima di Sofia Fiorini e la ciliegina sulla torta di una giornata che per la marcia azzurra è davvero storica. L'azzurra ha trionfato nella maratona di marcia dei campionati europei di Birmingham. Fiorini, al debutto ad una rassegna continentale assoluta, ha vinto in 3 ore 15 e 11, dopo una gara che negli ultimi 12 dei 42-195 chilometri è stata in solitaria per l'Italia, in una mattinata anche l'oro di Massimo Stano nella maratona di marcia e gli argenti di Alexandrina Mihai e Francesco Fortunato nella mezza maratona, infine il bronzo di Andrea Cosi nella mezza maratona. Quindi davvero dei risultati strepitosi per la marcia azzurra in questa appunto giornata dove sono arrivate tantissime medaglie. Allora, intanto in strada, prima di salutarvi, abbiamo qualche aggiornamento. 2 chilometri sulla 9, ricordiamo l'incidente che si è risolto in questo momento. Rimangono quindi 2 chilometri da Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Torniamo anche in A14, è risolto l'incidente anche qui. Rimane la coda di 2 chilometri tra Faenza e Diramazione Ravenna in direzione nord verso Bologna. Ancora segnalato l'incidente in Autosole tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso nord Firenze, 2 le vetture coinvolte al chilometro 314. E diamo un'occhiata anche ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ci sono molte notizie dalla 4 Venezia Trieste, 3 chilometri di coda alla barriera di Trieste Liser Monfalcone Est, 3 chilometri verso Trieste, 2 verso Venezia. E poi andiamo sulla 15 Parma La Spezia, qui 1 chilometro per incidente tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. E io ringrazio subito i miei tecnici preziosissimi, Patrizio Gotti e il nostro John De Palma la parte tecnica. E allora, da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata, e tra poco con voi Giusy Panara.

mai più. È contenta Noemi perché prima in classifica con questo pezzo Tu cosa fai questa sera, ed è contenta anche perché torna in concerto dopo la caduta dal palco di qualche settimana fa a San Salvo. Eccoci, sabato 15 agosto 2026 alle 12:07, arrivano i saluti e gli auguri anche di Giusy Panara. Buon Ferragosto, buona giornata di festa, godetevela tutta in compagnia di Iso Radio. Grazie a Maria Cristina Manca che è stata con noi fino a questo momento, c'è John De Palma che si occupa della parte tecnica, e notizie che devo dire non mancano: il traffico piuttosto intenso a partire dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code al piazzale francese verso sud con un'attesa di 15 minuti, un'ora di attesa invece al piazzale italiano in direzione Chamonix. Sulla 9 la lineate Como Chiasso per l'attraversamento della dogana, 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code anche in A26 tra Arona e Lago Maggiore verso nord, verso Gravellona, code in A10 tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, come pure tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova. Code in A1 all'altezza della 22 direzione nord, tra Modena Nord e la 22 sempre verso nord verso Milano, e poi tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna.

Una canzone, un mito, per parafrasare il compianto Gianni Minà, Edoardo Bennato. Sono solo canzonette in questo Ferragosto 2026 alle 12:17 minuti su Rai So Radio. Riprendiamo il nostro viaggio, lo facciamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono code a tratti tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna, code anche sulla Palmanova Tarvisio tra Udine Nord e Gemona Osoppo direzione Tarvisio, un mezzo fermo, un'auto sulla corsia di sorpasso tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso nord, rallentamenti tra Gemona Osoppo e Carnia direzione Tarvisio e code ad Ugovizza 3 km in direzione nord, tra il confine di Stato ed Ugovizza in direzione sud, traffico congestionato con code. Torniamo in A1, 35 minuti per percorrere il tratto che va dalla 11 fino al Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti all'uscita di Orte da Roma, code a tratti tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Di nuovo in A14 tra San Benedetto e Fermo verso Ancona, rallentamenti sulla Roma Teramo, 4 km di coda, il traffico è congestionato tra Lunghezza e Tivoli verso Teramo, all'entrata di Tivoli verso Teramo code a tratti tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. E ancora sulla Roma Teramo ci sono code ad Assergi in uscita da Roma, a Cocullo in uscita in entrambe le direzioni. Sulla stessa 25 a Bussi Popoli in uscita da Pescara code, rallentamenti, siamo di nuovo sull'Adriatica tra Roseto e Vasto Nord verso Bari, 1 km di coda tra Ortona e Pescara Sud direzione Pescara, anche qui la causa un veicolo in difficoltà. Sulla 27 la Venezia Belluno, 2 km di coda tra lo svincolo di Belluno e la 27 in direzione della statale 51 di Alemagna.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai su Radio.

Alle 12:24 minuti una notizia già pubblicizzata in TV, domani sera si verificherà questa serata dedicata a Pippo Baudo. Stasera Pippo Baudo, lo speciale in onda appunto domenica, domani 16 agosto in prima serata su Rai 1, che la Rai dedica all'amatissimo conduttore ad un anno dalla sua scomparsa. Non sarà soltanto il Pippo Baudo presentatore ad accompagnare il telespettatore nel dipanarsi della puntata, ma un curioso snocciolarsi di capitoli che lo ripropongono in veste di cantante, autore di canzoni, pianista, divertente ballerino, acrobata, intervistatore, attore di esilaranti sketch di fronte ai quali

si è sempre prestato con la passione e la professionalità che lo ha fatto tanto amare. Sarà come scorrere un album di ricordi che corre veloce, dove si ritroveranno anche straordinari artisti come Sharon Stone, Raffaella Carrà, Robert De Niro, Massimo Troisi, Fiorello, Roberto Benigni, Marcello Mastroianni, Mel Brooks, Mina, Alberto Sordi e tanti altri. Uno speciale che ripropone i 1000 volti di Pippo Baudo, i 1000 ruoli che hanno accompagnato la storia della televisione, ma anche la storia del paese. Un orgoglio, aggiungo, per la nostra azienda. Stasera Pippo Baudo, lo speciale in onda domani sera in prima serata su Rai 1 per ricordare l'amatissimo conduttore ad un anno dalla sua scomparsa.

0: piazza vuota.
1: Con Emma e Fabri, fibra antidroga, andiamo sulla statale 28 del Colle di Nava. Qui il traffico intenso e rallentato tra Cosio di Arroscia e Acquetico in entrambe le direzioni. Per un incidente invece sulla Romea è chiusa una corsia all'altezza di Lido degli Estensi in direzione Mestre Ovest e rallentamenti li troviamo tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni. Andiamo anche sulla Parma La Spezia, le code per lavori e anche per un incidente tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia e anche tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Sulla 32 la Torino Bardonecchia, le code per il traffico alla barriera di Avigliana verso Bardonecchia, raccordo a 4 a 5 3 km tra la 4 e 10 km dopo Albiano direzione Torino Courmayeur. Sulla 11 la diramazione Lucca Viareggio, rallentamenti e code tra Lucca San Donato e Massarosa verso Viareggio e code a tratti sulla 12 tra Lucca, tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Sulla Venezia Trieste le code sono all'uscita di Redipuglia in entrambe le direzioni e poi 4 km tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione di Trieste.

La delicatezza proverbiale del nostro Fabio Concato, questa volta con Fiore di Maggio, in questo Ferragosto del 2026, 15 agosto 2026 alle 12:41, ancora l'augurio di una buona festa da parte di tutti noi. E ci rimettiamo in viaggio e ripartiamo dalla 1, perché all'altezza della 22 del Brennero, direzione nord, ci sono code anche tra Modena Nord e la 22 verso Milano e rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna 35 minuti, code ad Orte in uscita da Roma tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, code a tratti. Diramazione Gallarate Gattico a Gallarate Ovest in direzione nord, code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, altre code sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, a 2 km tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova, code a tratti sull'Adriatica tra Forlì ed Imola verso Bologna e rallentamenti tra San Benedetto del Tronto e Fermo in direzione di Ancona.

0: con Billie Eilish fino alle 12.49 minuti. Siamo in coda sulla 23 tra l'area di servizio Ledro e Osoppo. Risulta qualcosa? Saluti e buon lavoro Andrea. Naturalmente buon Ferragosto a voi e a coloro che in questa giornata di festa sono al lavoro, appunto Andrea, a scriverci al 348 103 1010. Allora rivediamo la situazione proprio sulla 23. Tutto traffico, poi c'è un veicolo fermo. Allora il traffico tra Udine Nord e Gemona Osoppo direzione Nord, ci sono code tra il chilometro 36 e il chilometro 43. Un'auto ferma sulla corsia di sorpasso al chilometro 43, nello stesso tratto Udine Nord, Gemona Osoppo direzione Nord. Poi tra Gemona Osoppo e Carnia, sempre verso Nord, rallentamenti, traffico congestionato e code anche in direzione Sud, tra il confine di Stato ed Ugovizza ci sono code. Traffico congestionato e code sulla Roma Teramo, tra Roma Est e Tivoli verso Teramo, tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo rallentamenti, all'uscita di Assergi da Roma code, all'uscita di Cocullo in entrambe le direzioni code e poi sulla 26 tra Arona e Lago Maggiore direzione Nord ci sono code, code anche sulla Venezia Belluno, tra lo svincolo di Belluno e la 27 direzione Nord verso la statale 51 di Alemagna, attenzione sulla 30, la Caserta Salerno, un incendio all'altezza del chilometro 42,8. Poi traforo del Monte Bianco vede code al piazzale Francese in direzione sud con un'attesa di 30 minuti, un'ora di attesa invece al piazzale Italiano, le code verso Chamonix.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Europei, l'atletica è azzurra dopo Battocletti e Tamberi. Marcia trionfale. Massimo Stano e Sofia Fiorini vincono l'oro nella maratona. Ceuta blindata, il Marocco ferma centinaia di migranti diretti nell'enclave spagnola. Si teme un nuovo ingresso di massa. Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 7.7 al largo della costa di Flores, almeno 38 morti, centinaia di sfollati. Ancora stallo su Hormuz in Libano, nuovi raid israeliani e vittime, la preghiera del Papa per i popoli che soffrono. Ferragosto, traffico da Bollino Rosso tra arrivi e partenze, grande caldo, ultime ore da lunedì, temperature in calo. È il clou dell'estate, riti laici e festa dell'Assunta nel GR, la storia del simbolo delle vacanze e un pensiero anche per chi lavora. E per la musica, il nuovo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, da domani riparte il tour.
3: Destinazione estate con Rai Radio.
4: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

C'è Jennifer Lopez in questo Ferragosto su Raiso Radio alle 13:04, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione. I titoli della GR1, Patrizio Gotti, Giusy Panara con voi fino alle 15. Allora rivediamo un po' la situazione partendo dall'Autosole. Rallentamenti per traffico intenso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna. Per un mezzo fermo ora tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, 1 chilometro di coda. Le code per l'attraversamento della dogana sulla A9, la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, sulla A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia code a tratti, tra il confine di Stato e Ventimiglia verso Genova code a tratti per 2 chilometri. Una novità dalla A11, la Firenze Pisa Nord, incidente, rallentamenti tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Sulla A23 la Palmanova Tarvisio tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso Nord code, rallentamenti tra Gemona Osoppo e Carnia verso il Tarvisio, code ad Ugovizza direzione Tarvisio, altre code, traffico congestionato anche verso sud, verso la Torino-Trieste, tra il confine di Stato ed Ugovizza. Code sulla 26 dei trafori tra Arona e Lago Maggiore verso Gravellona, poi traforo del Monte Bianco, le code sono al Piazzale Francese verso sud, l'attesa di 30 minuti, un'ora di attesa al Piazzale Italiano, code verso Chamonix.

Ne sta parlando proprio in questo istante Rai News 24. L'Etna potrebbe riaprire, dell'Etna appunto parliamo, potrebbe riaprire alle 14 l'aeroporto di Catania, ne parlano anche le agenzie. Dovrebbe appunto riaprire alle 14, non alle 15 come era stato comunicato ieri l'aeroporto di Catania. A renderlo noto è lo stesso scalo con l'ultimo aggiornamento delle 10 in relazione all'eruzione dell'Etna, l'attuale contaminazione dell'infrastruttura aeroportuale e la presenza di cenere vulcanica osservata nel settore B3 comporta al momento la sospensione di arrivi e partenze fino alle 14 di oggi, 15 agosto, comunicano le autorità portuali. Inoltre, in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da red a orange, è stata disposta la riapertura immediata del settore C1. E poi un appello a chi deve mettersi in viaggio: i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, comunicano dallo scalo catanese. Naturalmente appunto è opportuno per chi deve viaggiare, per chi deve partire, di verificare lo stato del proprio volo con le rispettive compagnie aeree. Comunque appunto la notizia ultima al momento è quella che lo scalo dovrebbe riaprire alle 14 e non alle 15.

0: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.

Ma quanto ci piacciono questi due ragazzi, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, in arte nugenea, con questa ultima carré, che vuol dire cadere, è un misto, insomma, nessuno sta in piedi da solo, il napoletano, poi c'è l'arabo, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese, che convivono tra influenze afro-cubane, richiami anatolici e chitarre high life, e questo è un linguaggio universale, nessuno sta in piedi da solo. Dal loro ultimo album, uscito qualche tempo fa a maggio, People of the Moon, così si intitola, e ci piacciono sempre tanto. Allora, torniamo ancora in strada, riparto dalla Venezia Trieste, le code al casello di Trieste Lisert in direzione Trieste. Attenzione, sulla tangenziale di Milano è avvenuto un incidente tra Lambrate e Gobba direzione Lecco, e poi ancora in A4 4 km di coda tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert verso Trieste. A Re di Puglia code in uscita in entrambe le direzioni. In A12 code a tratti tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra in direzione Genova, diramazione Lucca Viareggio, rallentamenti e code tra Lucca San Donato e Massarosa direzione Viareggio, raccordo A4 A5, code tra la A4 e Albiano verso la A5, sulla A32 le code alla barriera di Avigliana direzione Bardonecchia, sulla Parma La Spezia altre code per lavori e anche per un incidente tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia e tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Sulla Romea rallentamenti tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni, e poi sulla statale 28 del Colle di Nava i rallentamenti per il traffico tra Cosio di Arroscia e Acquetico in entrambe le direzioni. Go!

0: Ci date anche voi questa notizia al 348-103-1010, adesso battuta anche dalle agenzie. C'è stata una scossa di terremoto alle 12.24 nel Catanese, 7 km a ovest di Lingua Glossa. Il sisma, secondo rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato di magnitudo 3.9 alla profondità di 1 km, e questo appunto riportano le agenzie. Adesso andiamo anche sulla 2 del Mediterraneo, perché da poco è avvenuto un incidente, sta rallentando la circolazione tra il raccordo Sicignano-Potenza e Polla in direzione dello svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Notizie dalla 1, materiali dispersi, attenzione in terza corsia tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna, poi rallentamenti per il traffico tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, come pure tra Incisa-Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera code, incidente in A10 coinvolte due auto tra Arenzano e la 26 direzione Genova, ancora in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia code, in A11 coinvolti una moto ed una vettura in un incidente tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Pedoni si muovono sulla 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, code per incidente sulla 23 coinvolte due auto tra Udine Nord e Gemonosopo direzione nord, poi code ad Ugovizza verso nord, code tra il confine di Stato ed Ugovizza anche verso sud, code al traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso sud, l'attesa di 15 minuti, un'ora di attesa al piazzale italiano, le code verso Chamonix.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Il Ferragosto è anche questo, i volontari a Bari distribuiscono 160 pizze ai senza tetto. Nell'ultimo anno il numero di famiglie che si sono rivolte alla nostra associazione è cresciuto di 120 unità, senza contare i senza fissa dimora, i separati e coloro che hanno perso il lavoro. Così Michele Tataranni, fondatore di Incontra, l'associazione che appunto oggi a Bari ha distribuito 160 pizze offerte dal pizzaiolo star dei social Enrico Porzio. Ad affiancare i volontari baresi anche un gruppo di scout arrivato dalla Lombardia. Per le persone senza fissa dimora mangiare una pizza è davvero molto raro, spiega Tataranni, e per questo abbiamo deciso di offrirle oggi, in un giorno di festa in cui la città si svuota e la sensazione di solitudine e isolamento peggiora. Nel complesso i volontari di Incontra sono circa 150. A partire dai 15 anni le attività di volontariato sono state messe a dura prova negli ultimi giorni a causa delle temperature roventi. Io stesso ho chiesto per ben due volte a dei collaboratori di fermarsi, racconta Tataranni. Le attività di volontariato sono iniziate ieri con l'anguriata in Piazza Moro organizzata con Progetto Arca. Questa mattina i volontari hanno invece aperto la sede di Via Dieta di Bari per ospitare il caffè letterario destinato sempre ai senza fissa dimora. Tanti giovani che hanno scelto di dedicare la loro giornata di festa accanto ai clochard. Noi non ci sostituiamo alle istituzioni, conclude Tataranni, ma vogliamo essere un gancio tra esse e tutte quelle situazioni di fragilità in cui non riescono ad arrivare. Questo è uno dei tanti esempi di grande solidarietà di cui l'Italia e le nostre città sono piene.

Ripartiamo dalla Parma La Spezia, dove ci sono code sia verso La Spezia tra Berceto e Pontremoli che verso Parma tra Pontremoli e Berceto. Le code le troviamo anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia, la barriera di Avigliana, direzione Bardonecchia, e sulla 11, la diramazione Lucca-Viareggio, rallentamenti e code tra Lucca San Donato e Massarosa verso Viareggio. In A12, tra la diramazione Lucca-Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova, sulla Venezia-Trieste le code in uscita a Re di Puglia in entrambe le direzioni, tra Re di Puglia e Trieste-Lisert verso Trieste. Poi Milano, tangenziale est, un incidente tra Lambrate e Gobba verso Lecco, e ancora in A4 le code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Sulla A2 del Mediterraneo, rallentamenti per incidente tra il raccordo Sicignano-Potenza e Polla verso il raccordo di Reggio Calabria. Sul raccordo Sicignano-Potenza, rallentamenti per carichi dispersi 5 km dopo lo svincolo di Picerno in direzione del raccordo di Sicignano, e ora rallentamenti anche sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, tra Valsavignone e Ravenna in entrambe le direzioni.

Pet Shop Boys a rallegrare questo Ferragosto 2026. SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3 dello scalo. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a partire dalle 14. Dunque, conferma di questa notizia, l'aeroporto riapre alle 14 e non alle 15. E poi, a proposito della scossa di magnitudo 3.9 nel catanese a lingua glossa, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rende noto che in questo comune etneo è stato registrato un sisma di magnitudo 3.9. L'epicentro si trova a 7 km dal centro abitato. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Ci sarebbero danni ad una strada, ma fortunatamente nessun ferito, e questa è una notizia d'agenzia appena battuta.

L'ottima musica di Raiso Radio anche in questo giorno di Ferragosto con Mike Francis alle 14:05. Torniamo in strada, riparto dall'Autosole per segnalare la presenza di materiali dispersi in terza corsia, attenzione tra Reggio Emilia e la 22 verso Bologna. Poi rallentamenti, traffico tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, code per la viabilità esterna che non riceve. Per l'attraversamento della dogana sulla A9, la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code. Incidente in A10, coinvolte due auto tra Arenzano la 26 verso Genova, le code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Incidente sulla 11, la Firenze Pisa Nord tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Incidente code sulla Palmanova Tarvisio, coinvolte due auto tra Udine Nord e Gemona Osopo direzione Nord. Code poi a Dugovizza sempre verso nord e traffico e code tra il confine di Stato e Dugovizza in direzione sud. Le code al traforo del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al piazzale francese in direzione sud, l'attesa di un'ora invece al piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix, code.

E non possiamo non parlare del caldo afoso di questi giorni, delle ultime settimane, per non dire mesi, ma alle ore contate. Già oggi non sono soltanto due le città da bollino rosso, una al sud Bari e una al nord Bolzano. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domani resterà rossa solo Bari e in allerta arancione Campobasso. Il bollino rosso è livello 3, indica condizioni di emergenza, ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. L'arancione è livello 2, che indica condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Tutte le altre città monitorate si dividono tra bollino giallo, livello 1 di preallerta, che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore, e bollino verde, cioè livello 0, che rappresenta condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Oggi sono verdi Napoli, Pescara, Trieste e Venezia, domani restano verdi Napoli e Trieste.

E ripartiamo dalla 32, la Torino-Bardonecchia, qui ci sono code per traffico tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia e anche alla barriera di Avigliana, direzione Bardonecchia. Sulla Parma-La Spezia le code tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. In A12 code tra la diramazione Lucca-Viareggio e Santo Stefano di Magra, direzione Genova. Sulla Venezia-Trieste code in uscita a Redipuglia in entrambe le direzioni e tra Redipuglia e Trieste-Lisert verso Trieste. E ancora code al casello di Trieste Lisert verso Trieste, sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti per incidente tra il raccordo Sicignano Potenza e Polla verso il raccordo di Reggio Calabria. Statale 3 bis Tiberina, rallentamenti tra Val Savignone e Ravenna in entrambe le direzioni e sul raccordo Sicignano Potenza rallentamenti per carichi dispersi poco dopo lo svincolo di Picerno verso Sicignano.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Rai Su Radio.

Clash London Calling alle 14:27 minuti, ma da Londra ce ne andiamo in Veneto perché sono tante le manifestazioni, i riti, le sagre per Ferragosto, decine di sagre, concerti e fuochi tra i tanti appuntamenti da segnalare, quelli di Padova, Jesolo, Venezia, Chioggia o Pellestrina, e poi mercatini, grigliate in campagna. Sono molti i riti che animano il Veneto a Ferragosto, ma tra le tante, due tradizioni si distinguono per la loro specificità, non semplici feste patronali di paese, ma riti che affondano in un voto storico preciso oppure in un legame identitario ancora molto vissuto dalla comunità. Una arriva dalla laguna sud di Venezia, l'altra dall'altopiano di Asiago. Sulla meravigliosa isola di Pellestrina, la frazione di Porto Secco, c'è l'organizzazione della sagra di Santo Stefano, e a differenza di molte feste estive del litorale che sono incentrate su musica e stand gastronomici, quella di Porto Secco conserva un impianto marcatamente comunitario, con la statua lignea del santo che viene portata a spalla dagli isolani lungo le calli del borgo in una processione accompagnata dalla banda di Pellestrina in apertura delle celebrazioni. Diversa la natura della tradizione, che si rinnova invece a Foza, piccolo comune dell'altopiano di Asiago nel Vicentino. Qui la festa dell'Assunta non ricorre ogni anno come nella quasi totalità dei paesi veneti, ma solo ogni 5 anni, pensate, un'eccezione che rende l'edizione 2026 un appuntamento particolarmente atteso dalla comunità locale. La cadenza quinquennale nasce da un voto. Secondo la tradizione tramandata in paese, Foza sarebbe stata risparmiata dall'epidemia di colera che colpì il Veneto nel 1836, e la comunità decise allora di onorare la protezione ricevuta rinnovando la festa dell'Assunta non con la consueta cadenza annuale, ma ad intervalli più radi, a sottolinearne il carattere di grazia ricevuta piuttosto che di semplice ricorrenza liturgica. E c'è davvero verificare, andare a scovare tutti questi riti che popolano i diversi centri, anche i più piccoli italiani. Questi, vi abbiamo parlato di due riti particolari per il Ferragosto dell'isola di Pellestrina e dell'altopiano di Asiago.

Un saluto a tutti voi che siete in viaggio, in particolare ci scrivono Matteo e Francesco, direzione Vasto, vi ascoltano e buon viaggio a voi. Allora, per voi torniamo in strada, riparto dalla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti, code in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, code per l'attraversamento della Dogana sulla 9, la Lainate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, le code anche in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, attenzione sull'Adriatica tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, c'è fumo per un incendio, dunque visibilità ridotta. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, code per incidente tra Udine Nord e Gemonosoppo direzione Tarvisio, ad Ugovizza e direzione Tarvisio code, e poi al traforo del Monte Bianco le code al Piazzale Francese in direzione sud con un'attesa di 15 minuti, 1 ora e 30 minuti, questa invece è l'attesa al Piazzale Italiano, le code in direzione Chamonix.

0: Destinazione estate. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Talk about.

Siamo sull'autostrada del Mediterraneo, direzione Reggio Calabria, con destinazione finale Catania. Buon Ferragosto a tutti da Maurizio e Bruna. Ci scrivono al 348 103 1010. A proposito di Catania, dunque, andiamo in Sicilia. Abbiamo visto che cosa si fa in Veneto a Ferragosto. Vediamo in Sicilia qualche esempio: non solo mare e scampagnate, Mondello, Cefalù, Taormina, la riserva naturale di Vendicari, i Monti delle Madonie, dei Nebrodi, per citare alcune mete classiche, sono una certezza. Ma si può decidere anche di perdersi nei vicoli dei mercati storici del Capo e di Ballarò per sperimentare il cibo di strada, tracce di una vecchia Palermo, oppure lanciarsi nel folklore delle zone interne della Trinacria. Alle porte del capoluogo siciliano, a Trappeto, c'è la festa di Maria Santissima Assunta, che sposa fede e tradizione marinara. La statua viene trasportata in processione sul mare, accompagnata dai fedeli, perché non manchino i buoni auspici. Poi il Festival del gelato a Castellana Sicula, la sagra della Vestedda Fridda a Gratteri sui monti del Palermitano, dall'altro capo dell'isola, Siracusa, il Palio del Mare, tradizionale regata lungo la bellissima Ortigia, che è anche palcoscenico suggestivo di un cinema ricercato, l'Ortigia Film Festival. Restando nel siracusano, ecco la festa di San Sebastiano a Palazzolo Acreide, con l'uscita della reliquia dalla chiesa, l'asciuta a suon di fuochi d'artificio e nzareddi, che sono cannoncini caricati con strisce di carta colorata. In provincia di Catania, a Motta Sant'Anastasia, esplode la festa dedicata alla Santa, che dà nome al paese del Catanese, che offre una rievocazione della vita medievale tra costumi e antichi riti religiosi, tra i vicoli del borgo, con scene di vita quotidiana capaci di coinvolgere residenti e turisti. E davvero c'è l'imbarazzo della scelta anche in Sicilia.

Attenzione se siete in viaggio sulla Milano-Genova, perché c'è la segnalazione di un veicolo che sta viaggiando contromano tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto, direzione Milano. Un veicolo contromano in A7, questo pericolo tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest in direzione Milano.

0: Carboni.
1: Davide.
0: Santi Rocchi, ecco. Giusi, Panara. Abbiamo noi. Detto tutto?
1: C'è anche, il tecnico. No, c'è Patrizio Gotti.
0: Allora,
1: che ci fai qui?
0: Le prossime tre ore ho deciso. Aver fatto una bella gita sul raccordo anulare con 38 gradi, che è una delle cose migliori.
1: Sì.
0: Vuoi mettere a spendere il Ferragosto per qualche tempo sul raccordo anulare?
1: Sì.
0: Poco traffico, molto caldo, è stato bello.
1: Io farò la tangenziale fra un po'.
0: Perfetto, allora attenzione a tutti quelli che frequenteranno questa arteria, Giusi, Panara, in arrivo sulla tangenziale est della capitale.
1: Perfetto.
0: E poi dritta all'aeroporto per una partenza verso le Maldive.
1: Ah, sì, Maldive. Avevo dimenticato che ho questo viaggio questa sera. No, non è vero, ci sentiamo domani mattina alle 5 invece, alle 5.30 sarò qui. E invece
0: si svegliano presto alle Maldive.
1: Beh, sì, sarò qui, ma preferisco Raiso Radio alle Maldive. Davide Santirocchi pure, infatti è qui.
0: Eccolo.
1: E vogliamo salutare e ringraziare appunto Patrizio Gotti che si è occupato della parte tecnica. Lascio tutto a te.
0: E che bello.
1: Ciao.
0: Sono pronto.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, aeroporto di Catania, di nuovo operativo dalle 14, ripristinati i voli in arrivo e in partenza dopo il miglioramento dell'attività dell'Etna. L'allerta è scesa mentre sul vulcano proseguono le eruzioni ma con una debole emissione di cenere. Ci aggiorna Fabio Butera.
3: Sì, è finalmente riaperto al traffico l'aeroporto di Catania Fontanarossa. Dopo 9 giorni di voli bloccati per l'emissione della cenere vulcanica dell'Etna, hanno iniziato ad avviarsi verso i controlli di sicurezza i passeggeri. Dopo giorni di attesa, per tutta la mattinata c'è stata fiducia sulla riapertura dopo l'abbassamento dei livelli di allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che il livello di allerta per l'aviazione che era passato da rosso e poi ad arancione per la diminuzione dell'attività esplosiva dell'Etna. Qui ci sono le persone che sono in attesa di partire. Lei partirà? Buongiorno. Riuscirà a partire?
4: Speriamo, dai, da 5 giorni che siamo in giro per la Sicilia, l'abbiamo presa con filosofia e quindi speriamo. L'Etna è stata questa opportunità e l'abbiamo sfruttata. Speriamo stasera alle 9 di poter ripartire per andare a Venezia.
3: Intanto a voi la linea.
2: E una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 ha fatto tremare il versante nord dell'Etna, epicentro individuato a 7 km a ovest di Lingua Glossa, epicentro superficiale a 1 km. Paura nei comuni etnei e danni a una strada. Sono in corso le verifiche da parte dei tecnici. E in Indonesia ancora scosse dopo il potente sisma di magnitudo 7,7 registrato la scorsa notte sull'isola di Flores e che ha causato la morte di 40 persone, ad essere colpita stavolta è Sumatra con un terremoto di magnitudo 6,9. L'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. Il ministro degli esteri Tajani riferisce che al momento in Indonesia non risultano vittime italiane. Scontri tra forze di sicurezza marocchine e migranti che tentavano di attraversare la frontiera con l'enclave spagnola di Ceuta, usati idranti e lacrimogeni per disperdere decine di persone, per lo più subsahariane, in una zona montuosa a circa 3 km dal confine. Dopo l'allarme lanciato sui social, si teme un nuovo tentativo di ingresso di massa e su entrambi i lati della frontiera sono stati schierati centinaia di agenti. Notizia di pochi minuti fa dagli Stati Uniti, sparatoria alla Virginia State University, almeno 5 persone sono state colpite e trasportate negli ospedali della zona. Secondo l'università nessuno sarebbe in pericolo. Ad aprire il fuoco più persone, il campus attualmente è in lockdown. Torniamo in Sicilia, un uomo è stato trovato morto in strada a Palermo questa mattina, al servizio.
5: A provocarne la morte sarebbero stati con tutta probabilità alcuni colpi di cacciavite. Sarebbe stato ucciso così Vito Genovese, 45 anni, trovato in strada riverso in via Costante Girardengo nel quartiere Zen di Palermo. Dalle prime ricostruzioni si ipotizza che l'uomo avrebbe sorpreso alcuni ladri durante un tentativo di furto nei box adiacenti alla sua palazzina nel quartiere popolare. Ne sarebbe nata una rissa in cui sarebbe stato colpito al volto prima con un casco, poi con un cacciavite. Qualche ora dopo un altro uomo di 47 anni, Domenico Danna, anche lui residente allo Zen, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Cervello con alcune ferite, riferendo di essere stato colpito durante una lite. Potrebbe essere una delle persone intervenute in aiuto di Genovese. A chiamare i soccorsi e a far ritrovare il cadavere sarebbe stata la moglie, già sentita dai carabinieri. Non è chiaro se si trovasse con il marito o se abbia assistito alla lite da una finestra. Le indagini proseguono mentre si cerca di verificare anche l'eventuale presenza di telecamere di sorveglianza. Silvia Ferreri, GR1.
2: Nel Regno Unito, trovato morto l'ex docente di Cambridge Jason Hardy, al centro di un clamoroso scandalo di plagio. L'inviata della RAI.
6: Jason Hardy, il professore universitario accusato di plagio, è stato trovato morto ieri sera a casa sua. A 41 anni era il più giovane docente nero a cui l'Università di Cambridge avesse mai dato una cattedra, in più affetto da autismo, simbolo quindi di inclusione e modernità. Poi le prime crepe nel suo curriculum spettacolare, riconoscimenti inventati e soprattutto plagi su plagi, almeno 180 passaggi della sua tesi di dottorato risultati identici al lavoro di altri. Lui sosteneva di essere vittima di attacchi razziali, nel mondo accademico inglese di colore solo l'1% dei docenti. Il 5 agosto le sue dimissioni. Parla l'attivista Jolene Moom, amico di Hardy.
7: Era un uomo molto vulnerabile, proprio non capiva cosa gli stesse succedendo. Spesso mi diceva: la mia vita è finita,
6: Ora la stessa Cambridge fa ammenda. Avremmo dovuto comunque proteggerlo. Siamo vicini alla famiglia. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Ferragosto trionfale per l'Italia agli europei di atletica, ben 5 medaglie azzurre dalla marcia, nella maratona oro per Massimo Stanno e Sofia Fiorini, nelle mezze distanze invece tra gli uomini argento di Fortunato e bronzo di Cosi, tra le donne altro argento, quello di Alexandrina Miai, e stasera attesa per il salto triplo con sogni di medaglia per Andy Diaz e Andrea Dalla Valle. Ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
0: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

One More Night, Maroon 5, un'altra notte, anzi una notte in più di caldo, poi dovrebbe arrivare questa quiete dopo la tempesta di caldo che ha colpito e che ormai ci accompagna da parecchi anni, no, da parecchi giorni, ma insomma sembrano ormai mesi che abbiamo queste temperature intorno al 37-38 gradi, anche 39, qualche volta 40. Buon pomeriggio, buon viaggio, buon Ferragosto, Davide Santirocchi ad accompagnarvi dopo Giusy Panara con il nostro Marco Mascia alla parte tecnica, con i vostri messaggi al 348 103 1010. Subito con una buona notizia: l'incidente sulla 2 del Mediterraneo, prima segnalato all'altezza dello svincolo di Polla, è stato risolto. I rallentamenti che si erano formati in direzione sud, quelli sono terminati. Abbiamo notizie ancora invece dalle autostrade che percorrono la penisola. Abbiamo subito una buona notizia per la 1, lì l'incidente tra Parma e il bivio per la 15 segnalato in direzione nord, in direzione di Milano, è stato risolto, quindi al momento non vengono più segnalati i rallentamenti. Rimangono rallentamenti invece tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, dovuti al traffico intenso. Ci spostiamo sulla 23, altra buona notizia: la soluzione dell'incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo, anche le code che si erano formate in direzione di Tarvisio sono terminate, ed è terminata anche la coda all'uscita di Ugovizza per traffico intenso, qui non è più un problema. Invece c'è un problema sulla tangenziale di Napoli, un casco sulla corsia di sorpasso tra Astroni e via Campana, segnalato verso Pozzuoli al chilometro 2800, prudenza se viaggiate sulla carreggiata ovest. Da poco stiamo segnalando un incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo tra Vicarello ed il bivio per la 12 in direzione Livorno. A causa di questo incidente al chilometro 68 si sono formati rallentamenti appunto sulla carreggiata ovest. Tra Foro del Monte Bianco, sul lato francese, non ci sono più code né attese; su quello italiano, per chi esce in direzione della Francia verso Chamonix, un'attesa di 1 ora e 30 minuti prima di poter transitare all'interno del traforo. E infatti abbiamo le code sulla 5, la Torino Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26, queste code in direzione proprio del Monte Bianco. Altre notizie ci portano sulla 10, una coda segnalata tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia per traffico intenso, e le code sulla 9 tra Como, Monte Onipino e Chiasso in direzione della Svizzera per le operazioni doganali. Un incidente è segnalato in A14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione nord, non sta creando né code né rallentamenti, prudenza comunque al chilometro 274. Invece abbiamo notizie ancora dalla 4, la Venezia Trieste, alla barriera di Trieste Lisert c'è una coda di 2 km verso Trieste, una coda di 1 km anche sulla 32, la Torino Bardonecchia, tra Circonvallazione Ulza e Bardonecchia in direzione Bardonecchia, e poi in A15 dove resiste una coda per lavori segnalata tra Berceto e Pontremoli, è in direzione La Spezia, lunga circa 1 km.

Giselle, 18 minuti dopo le 3, pomeriggio complesso per chi si muove anche sulla A7. Abbiamo una notizia che ci porta sul tratto Busalla Genova Bolzaneto. Cosa accade? Si è formata una coda perché c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 118. Siamo in direzione sud, quindi verso Genova. Prudenza e aspettatevi questa difficoltà. E poi invece sulla tangenziale di Napoli, risolto il problema dei materiali dispersi, recuperato il casco che era caduto evidentemente ad qualche motociclista tra Astroni e via Campana. Il pericolo non è più segnalato verso Pozzuoli. Abbiamo detto che l'incidente sulla 15 è stato risolto e infatti le code tra Berceto e Pontremoli, dovute anche a un cantiere di lavoro, sono terminate. E questa è un'ottima notizia. Parlavamo appunto dell'incidente che sul tratto della 1 tra Parma ed il bivio con la 15 creava delle difficoltà in direzione nord. Questa la situazione al momento. C'è un incendio sulla 14, un po' di prudenza tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Abbiamo il fumo che ha invaso entrambe le carreggiate all'altezza del chilometro 705. Queste le ultimissime. Si allunga un po' la coda sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia, ora è segnalata di 3 km in carreggiata ovest in direzione della Francia. E poi diamo conto anche di un rallentamento che sulla Palermo Mazara del Vallo, la A29, interessa chi viaggia verso Palermo, è all'altezza della diramazione Aeroporto Falcone e Borsellino che si staglia questo rallentamento segnalato verso Palermo. Queste le poche notizie in nostro possesso, però in molti siete in viaggio, lo vedo dai messaggi che arrivano, e allora ringraziamo gli amici che in questo momento insomma dedicano un po' d'attenzione anche a noi. Salutiamo Anna che è in viaggio in questo momento, e poi anche Francesco, quindi insomma sono tanti quelli che stanno viaggiando in questo momento. Qualcuno ci dice: com'è la situazione, è rientrato il pericolo del veicolo che viaggiava contromano sulla 10? Certamente, altrimenti avrei comunque raccomandato la massima prudenza. No, è una situazione che si è risolta ben prima delle 15, quindi non ci sono più quei pericoli che vengono evidentemente fuori quando c'è un veicolo che viaggia in contromano, e purtroppo qualche volta li segnaliamo. Numero per i vostri messaggi: 348 103 1010, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida. Mentre siete alla guida pensate a guidare, la cosa più importante, la sicurezza di chi viaggia con voi, anche di chi viaggia intorno a voi, perché insomma siete evidentemente circondati sulla strada da altre vetture che preferirebbero che foste attenti.

0: Pioggia copre questo piangere.
1: Rai Isoradio.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Cioffi, questa è la sua Carmela che quando si spoglia comincia la festa. È un buon abbrivio. Allora andiamo subito sulla 14 per quell'incidente tra Fermo e Porto Sant'Elpidio. Si è formata una coda lunga 1 chilometro in direzione di Ancona. Abbiamo anche dei pedoni su quel tratto, quindi cautela se attraversate appunto la 14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio. E abbiamo detto anche dell'incendio. Questa volta però la notizia è positiva, perché l'incendio tra Acqua Viva delle Fonti e Gioia del Colle è domato. Buone nuove. Attenzione anche sulla statale 10 Padana Inferiore, abbiamo anche qui dei carichi dispersi tra Castelluccio e Curtatone verso Monselice, registriamo dei rallentamenti. Tra poco facciamo un viaggio nel tempo grazie alle canzoni che hanno reso in qualche modo indimenticabili alcuni

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ne incontreremo tre di canzoni delle estati passate. Questa, la prima che ascolteremo, arriva dal 1984, anche se nel 2024 è stata fatta la versione remix che avremo modo di godere. E poi intorno al 2023 un altro pezzo molto recente di un paio di ragazze che sono anche sorelle, fra l'altro. E poi nel 1979 ci precipiteremo con qualcosa forse di dimenticato, però credo che è la melodia quando partirà, insomma, sarà quella giusta.

l'estate del 1979 quando Danai produceva e firmava questa Monkey Chop. Poi abbiamo ascoltato anche Paolo e Chiara con Mare Chaos, il primo tra i ricordi che ci ha sollecitato Summer Breeze questa volta è stato un pezzo di Giuni Russo Mediterraneo, che appunto uscì nel 1984, anche se nel 2023 Dumar, che è appunto un produttore, DJ produttore italiano, Mattia Del Moro, ha rivisto e corretto, tra virgolette, ha dato molto ritmo a quel brano già bello di suo, e quindi abbiamo ritrovato anche questo brano. Una notizia eccezionalmente bella, perché ci parla dei delfini che sono apparsi. Un gruppo di delfini è stato avvistato questa mattina al largo della spiaggia di Policoro nel Materano, come ci informa l'AGI. I cetacei sono stati ripresi mentre nuotavano nelle acque antistanti il litorale ed effettuavano alcuni salti, avvistamento che è stato seguito dai bagnanti che con gli occhi spalancati hanno assistito dalla spiaggia a questa scena. Ovviamente molti hanno ripreso il tutto e hanno ovviamente mandato i video sui social, dove in breve tempo hanno ottenuto numerose visualizzazioni. Quando è stata l'ultima volta che avete visto un delfino? Fatecelo sapere al 348 103 1010.

È tornata Peggy Goo insieme ad Ira Star, questa è la loro Woman. 15:48 minuti, allora una sola buona notizia per chi viaggia sulla A7. Risolto il problema, quel veicolo fermo in avaria tra Busalla e Genova Bolzanito, le code che si erano formate sono diventate rallentamenti, ora neanche quelli vengono più segnalati. E allora ci possiamo dedicare allo sport e alle medaglie d'oro, poi passeremo a quelle d'argento perché ne abbiamo vinte veramente un canestro. Massimo Stano ha vinto l'oro nella maratona di marcia agli europei di atletica a Birmingham, pugliese ha avuto la meglio sullo spagnolo Lopez, che appunto lo ha in qualche modo contrastato stato fino alla fine, e sul francese Quinon è arrivato quinto il nostro Orsoni. Stanno chiude indossando un cappello di paglia, One Piece, qualche volta riappare questo simbolo del cappello di paglia, è il nuovo record europeo, miglior tempo mondiale stagionale, seconda prestazione di sempre, l'azzurro ha preceduto di ben 8 secondi il secondo classificato. Tra le altre medaglie, quella d'oro vinta da Sofia Fiorini, in oro nella maratona femminile di marcia agli europei, la 22enne toscana ha realizzato il nuovo record del mondo, 3 ore 15 minuti 11 secondi, arrivando addirittura a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie. Cosa ha detto la Fiorini? L'oro mi dà la sensazione di leggerezza, dopo questo periodo di lunghi allenamenti è stata una gara molto divertente, soprattutto il finale. All'inizio ero in sofferenza perché volevo andare più forte, ma la maratona richiede pazienza, un po' come la vita. Quando ho avuto il segnale sono partita, mi sono divertita, così appunto la Fiorini, Sofia Fiorini al traguardo dopo l'oro conquistato qualche ora fa.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Body Talk, gli Imagination, 4 minuti dopo le 4, ora Isoradio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con una buona notizia alla fine dei disagi sulla 14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, perché l'incidente è stato risolto, le code che si erano formate verso Ancona sono terminate. Non del tutto risolto quello sulla Firenze-Pisa-Livorno, al chilometro 68 non ci sono però più rallentamenti tra Vicarello ed il bivio per la A12, quindi qualcosa evidentemente migliora. Non tutto però, perché sul piazzale italiano al traforo del Monte Bianco l'attesa ora è ancora più ampia, sono 2 ore quelle che vengono richieste di pazienza per poter transitare al traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Andiamo anche sulla A7 la Milano-Genova, perché c'è un veicolo in fiamme tra Gropello Cairoli e Casei Gerola verso Genova al chilometro 33, siate molto cauti. Abbiamo un incidente anche sulla via Appia, la statale 7 è accaduto all'altezza del chilometro 240, siamo più o meno all'altezza dello svincolo per la statale 374 di Summonte e Montevergine e ci sono rallentamenti verso nord. Abbiamo notizie anche dalla 32, raddoppia in lunghezza la coda tra Circonvallazione Uzio e Bardonecchia, ora lunga 2 km verso Bardonecchia, 2 km di code anche sulla Venezia Trieste, alla barriera di Trieste Lisert in direzione di Trieste. Abbiamo detto delle medaglie d'oro, insomma ci sono anche quelle d'argento, un'altra medaglia per l'Italia della marcia, Alexandrina Mihai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile sempre a Birmingham, 1:31:04 oro alla spagnola Perez, l'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'ucraina Olianovska. Cosa ha detto? Insomma ha detto che è un inizio, cioè Maria Perez oggi nel mondo è irraggiungibile, però bisogna sempre puntare a qualcosa di irraggiungibile per spingersi oltre. Sono davvero grata per quello che ho fatto, sapevo di arrivare in buone condizioni, ho sperato in quel briciolo di fortuna che ci vuole sempre, ci ho messo tutta me stessa. E poi prosegue parlando della nostra Antonella Palmisano, l'atleta di punta in Italia, dice: quando ho cominciato a marciare era lei il punto di riferimento e lo è tuttora, ho tante foto sul telefono di quando ero più giovane e alle gare le chiedevo di fare foto insieme, oggi è stato quasi un onore batterla, lei è davvero uno stimolo. Fra l'altro lei, la Palmisana, aveva detto cioè l'ultima volta che avevamo gareggiato insieme con Alexandrina Mihai, le avevo detto: quando mi prenderai io mi ritirerò, però ci ha già subito ripensato, dice no mi preparo per Los Angeles, quindi anche la Palmisano rimane in gara in qualche modo. E poi l'argento anche di Fortunato nella mezza maratona, il bronzo per corsi, quindi una doppietta azzurra nella mezza maratona di marcia sempre a Birmingham. L'argento vale sicuramente tanto, ha detto Fortunato, speravo nella vittoria, però sapevo che lo spagnolo era molto forte in questa stagione, è stato in crescita e mi aspettavo che arrivasse qui al top della forma, è stato molto coraggioso a fare un attacco da lontano, io ho visto il percorso duro e quindi ho preferito giocarmela alla lunga. E però insomma è arrivato questo argento e anche un bronzo, insomma gli italiani si distinguono, non c'è che dire.

0: Yego, Empire of the Sun insieme a Danny Ocean, 4 passate da 14 minuti, un pomeriggio con i messaggi che arrivano al 348 103 1010. Salutiamo Nicoletta che ci dice: potete ripetere gli automobilisti che vanno a 90-100 km all'ora di usare la corsia di destra? È la famosa regola del codice della strada, l'articolo 143, lo ripetiamo spesso ma evidentemente non raccoglie tutta questa attenzione. Quando la corsia di destra è libera, è lì che dovete stare, anche se siete lanciati a 130 km orari. Se non c'è nessuno da sorpassare, è sulla corsia di destra che dovete stare. Invece si incontrano, come ci fa notare Nicoletta, quelli che viaggiano così, passeggiando sull'autostrada, sulla corsia centrale, e lo fanno magari stando al telefono, quindi è una doppia violazione del codice della strada. Ricordiamo che usare il cellulare alla guida comporta, se colti in flagrante, una multa da 250 fino a 1000 euro. C'è la decurtazione di 5 punti della patente e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Questa è la prima volta che vi sorprendono a telefonare. Se si ripete l'infrazione in 2 anni, la multa sale fino a 1400 euro, i punti tolti dalla patente diventano 10 e la sospensione della patente arriva a 3 mesi. Ecco, insomma, diamoci una regolata in merito anche alle sanzioni che ho appena ricordato. Stalle sulla corsia di destra e non telefonate mentre siete alla guida, se non col viva voce dovete avere le mani assolutamente libere. Torniamo al 1985, oggi succede poco in città. Vasco Rossi.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho.

egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: sa che vedo un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo.

Giovanotti con buon vento, ma andiamo subito a vedere quello che accade sulla A4, perché c'è un veicolo che sta viaggiando contromano, attenti tra Grumello e Seriate. È arrivata proprio ora questa notizia: un veicolo viaggia verso Milano contromano tra Grumello e Seriate, avvistato tra il chilometro 190 ed il chilometro 180 sulla carreggiata ovest. Potrebbe aver percorso anche un numero maggiore di chilometri. State sulla corsia di destra, pronti eventualmente a fermarvi sulla corsia di emergenza per evitare appunto questo pericolo. Abbiamo ritrovato Giovanotti, che torna a parlare della cancellazione del concerto previsto per il 17 d'agosto nell'area dell'ex cartiera di Barletta. Si trova in bicicletta, lui viaggia sempre in bicicletta durante questo tour, tutte le tappe se le fa in bicicletta e viaggia verso appunto Barletta. Sta infatti pedalando lungo la costa e dopo una sosta a Trinitapoli, dove si è fermato a prepararsi un caffè e la colazione, Lorenzo Cherubini ha proseguito il suo percorso passando da Manfredonia sempre in bici per poi dirigersi verso Barletta. E insomma c'è questa cosa che è stata trovata, questo amianto che è stato trovato all'interno di questa cartiera, nell'ex cartiera appunto di Barletta, e sembrerebbe rinviato il concerto. Però insomma ci aspettiamo anche delle sorprese dell'ultimo momento. Giovanotti ci ha abituati così. Attenzione, un incidente si è verificato sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, tamponamento tra due vetture verso Firenze, quindi in carreggiata sud. Tutto è accaduto all'altezza del chilometro 206. Andiamo a vedere anche le notizie della Firenze-Pisa-Livorno. Del tutto risolto anche l'incidente tra Vicarello ed il Bivio per la 12, che aveva dato vita a dei rallentamenti verso Livorno, ma un secondo incidente, una trentina di chilometri più in là, si è verificato tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Ereste. Anche qui si è subito formata una coda di un chilometro che sta aumentando in direzione Livorno, incidente in questo caso al chilometro 50. Sono diventate 4 chilometri di code quelle che troviamo tra Bordighera e Ventimiglia sulla 10 in direzione

A Ventimiglia il traffico intenso determina questo incolonnamento. Poi abbiamo detto sulla 23 il traffico rimane intenso, si sono formate nuovamente code allo svincolo di Ugo Vizza in uscita, lunghe 1 chilometro, ma anche queste sono in ulteriore aumento. E poi al traforo del Monte Bianco tanti in attesa, ben 2 ore con questo traforo del Monte Bianco frequentatissimo, in questo caso dalla nostra bella Italia in direzione della Francia verso Chamonix, c'è un'attesa di 2 ore per poter transitare. Andiamo sulla 29, la Palermo-Mazara del Vallo, i rallentamenti restano segnalati all'altezza della diramazione aeroporto Falcone Borsellino in direzione Palermo. Ora anche sulla A18, la Messina-Catania, vengono segnalate code dovute al traffico intenso tra Acireale e la barriera di Catania in direzione Catania. È un veicolo in fiamme quello che sulla A7 sta interessando chi viaggia verso Genova, siamo tra Gruppello Cairoli e Casei Gerola, non è ancora spento questo veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 33. Sulla Venezia Trieste restano le code di 2 chilometri alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste, 2 chilometri di coda anche sulla 32, la Torino Bardonecchia tra Circonvallazione Ulse Bardonecchia verso Bardonecchia, a causa di carichi dispersi. Anche sulla statale 10 Padana Inferiore vengono segnalati rallentamenti tra Castelluccio e Curtatone in direzione di Monselice, e non è ancora stato risolto l'incidente sulla via Appia all'altezza dello svincolo per la statale 374 di Summonte e Montevergine, i rallentamenti segnalati in direzione nord.

0: con i Queen fino alle 4:30 del pomeriggio e la loro Radio Gaga. Intanto risolto l'incidente sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, era segnalato in direzione sud. Attenti a quel veicolo che viaggia ancora contromano sulla A4 tra Grumello e Seriate, segnalato verso Milano, quindi sulla carreggiata ovest, abbiamo detto tra il chilometro 190 e il 180, ma a questo punto potrebbe aver percorso, anzi sicuramente, se non è stato fermato, ha percorso un numero maggiore di chilometri. Aggiungiamo dei rallentamenti anche sulla Venezia-Trieste, sono segnalati tra il bivio per la A28, l'apporto Gruaro-Pordenone e Cessalto in direzione di Venezia. C'è una notizia che ci parla ancora della situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, la coda ora lunga 2 chilometri e sta aumentando ulteriormente. Ricordo, questo incidente è avvenuto al chilometro 50 verso Livorno e questa coda che sta aumentando. Proprio in questo momento è arrivata la buona notizia del veicolo che viaggiava contromano, è stato fermato, speriamo senza danni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

due, questa volta insieme a Martin Garrix, questa è la loro Fireflies. 43 minuti dopo le 4, pomeriggio con traffico abbastanza regolare, ci sono naturalmente degli intoppi come sempre capita durante un viaggio e noi ve li raccontiamo, in particolare questa coda sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, lunga 4 km, indeciso aumento, come in effetti è indeciso aumento anche il traffico su questo tratto della Genova Ventimiglia. Sulla 9 restano le code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. E salutiamo anche Lucia che manda questo messaggio abbastanza schietto, no? Dice: secondo me il pianeta non ne può più della nostra razza, sarà perché appunto vedo e continuo a sentire notizie di terremoti, quello in Venezuela qualche settimana fa, quello in Colombia recentissimo purtroppo con tantissime persone decedute, quello in Indonesia negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, e adesso anche quello appunto in Sicilia. E forse questa amica ha ragione, abbiamo fatto talmente tanti danni a questo pianeta che evidentemente si sta ribellando, senza parlare dei cambiamenti climatici e di come evidentemente ci siamo ridotti a vivere, viste le temperature, vista la siccità, visto tutto quello che accade quando invece poi il maltempo torna preponderante dopo una situazione appunto di siccità, di caldo estremo come quello che stiamo vivendo, sperando che sia finito il periodo per l'Italia con la calura esagerata. Fra l'altro è uscita da poco la notizia dell'ANSA che ci parla di questo terremoto che è accaduto, che è venuto, insomma è stato registrato all'altezza di Lingua Glossa, comune etneo, è registrato un sisma di magnitudo 3.9, epicentro che si trova a 7 km dal centro abitato. Il terremoto è avvertito ed è stato avvertito dalla popolazione, ci sarebbero danni ad una strada ma nessun ferito. E anche a Pozzuoli, a Napoli, qualche giorno fa un'altra forte scossa che ha evidentemente spaventato moltissime persone, quindi vediamo un po' se ha ragione questa nostra amica, se il pianeta ce l'ha con noi e ne avrebbe ragione. Le 16:45 minuti, tra poco le notizie del GR1, sperando che siano buone notizie. Ultimamente le buone notizie arrivano soltanto dallo sport e tra non molto riprenderanno le gare per le finali previste per oggi a Birmingham. Intanto ritroviamo Lucio Dalla che un periodo abbastanza fecondo della sua vita e della sua carriera ha accompagnato Gianni Morandi in questa vita.

Sorry, scusa, lo sento il brano dei Pinguini Tattici Nucleari dell'estate che stiamo vivendo insieme con tante citazioni, come spesso fanno i pinguini, in questo caso la luna, i falò e tutta una serie di altre considerazioni che si possono trovare appunto in questo brano, come molti altri brani dei Pinguini Tattici Nucleari. Cosa accade sulla Firenze-Pisa-Livorno ci chiede Mario, che evidentemente non è all'ascolto di Raiso Radio, che abbiamo detto che c'è un incidente tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Erest. Questo è il motivo delle code segnalate in direzione di Livorno, ormai lunghe 2 chilometri. Abbiamo ancora un'attesa importante al traforo del Monte Bianco, ricordiamo, sul piazzale italiano, 2 ore l'attesa per poter transitare in direzione Chamonix e quindi verso la Francia. Anche sulla A5, la Torino Osta Monte Bianco, restano le code tra Courmayeur Sud e la Statale 26 in direzione del Monte Bianco. Abbiamo segnalato anche delle novità sulla Venezia Trieste, i rallentamenti tra il bivio per la 28, l'apporto Guraro Pordenone e Cessalto in direzione di Venezia, e le code alla barriera di Trieste Lisert lunghe 2 chilometri verso Trieste. Queste le ultime notizie dalla A4. Sulla A7 vediamo se è stato spento quel veicolo in fiamme tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, che abbiamo segnalato in direzione di Genova. È una situazione, ovviamente finalmente è stato spento questo veicolo, non ci sono più né code né rallentamenti che si erano immediatamente sviluppate appunto dopo questo incendio. Sulla via Appia invece resiste questo incidente all'altezza della statale 374, i rallentamenti segnalati verso nord, confermate anche le difficoltà sulla Palermo-Mazara del Vallo tra all'altezza della diramazione aeroporto Falcone e Borsellino. Verso Palermo restano rallentamenti dovuti al traffico intenso, e sulla Messina-Catania la A18 le code tra Acireale e la barriera di Catania in direzione di Catania. Altre notizie ci portano sulla Padana inferiore, rallentamenti per dei carichi dispersi tra Castelluccio e Curtatone in direzione Monselice, e poi abbiamo notizie anche dalle autostrade. Abbiamo detto che sulla 1 restano segnalati rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, una coda di 4 km sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Ventimiglia per il traffico intenso, code anche all'uscita di Ugovizza sulla 23, la Palmanova Tarvisio, segnalato questo incolonnamento di 1 chilometro verso nord in direzione Tarvisio. Confermate anche le code sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, e confermati anche i vostri sospetti al 348 103 1010. Salutiamo anche Francesco, che è in viaggio sulla A14 e anche lui si lamenta di quelli che viaggiano costantemente sulla corsia centrale e non si capisce perché. Lo so, ci sono quelli che iniziano il loro percorso, il loro viaggio sulla corsia centrale, lo finiscono sulla corsia centrale come se avessimo un contratto da rispettare. No, la corsia di destra se libera va impegnata, non abbiamo più parole per descriverlo, potremmo fare dei disegni, forse sarebbe più facile riuscire a comunicare questo articolo, il famoso articolo 143 del codice della strada.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Scontri tra agenti marocchini e migranti che tentavano di attraversare la frontiera con l'enclave spagnola di Ceuta. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere decine di persone, per lo più subsahariane, a circa 3 chilometri dal confine. 110 migranti sono stati arrestati. Le autorità di Rabat hanno ordinato ai giornalisti di lasciare la zona. Il terremoto in Indonesia, il bilancio ufficiale al momento di 47 morti. A poche ore dalla scossa, nella notte di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores, un'altra di magnitudo 6.9 ha colpito Sumatra. Si scava tra le macerie in cerca di superstiti, ma le zone interne sono difficilmente raggiungibili dai soccorsi a causa delle frane. La Farnesina fa sapere che non risultano connazionali tra le vittime. Tensione sempre più alta nel sud del Libano. Due raid israeliani hanno provocato almeno 11 morti e 19 feriti. Hezbollah avverte che ci sarà una risposta e torna ad attaccare il dialogo con Israele, chiedendo alle autorità di Beirut di abbandonare i negoziati, che definisce umilianti. Negli Stati Uniti, 5 feriti, di cui uno grave, in una sparatoria avvenuta in piena notte alla Virginia State University, all'esterno di una residenza studentesca. Le indagini sono in corso, al momento non sono stati effettuati arresti. Tragedia a Genova: dopo una lite con la sorella, un ragazzo di 26 anni precipita dalla finestra e muore. Il servizio.
3: Un diverbio in famiglia tra fratello e sorella, a quanto pare l'origine del dramma. Un ragazzo di 26 anni durante una lite avrebbe ferito la sorella di 18 con una coltellata. Subito dopo è precipitato dal quinto piano della palazzina di Largo San Teodoro a Genova ed è morto sul colpo. Non è chiaro al momento se si tratti di suicidio o di una caduta accidentale. Apparentemente il ragazzo si sarebbe chiuso nella sua stanza e dopo poco il gesto, dinamica che farebbe supporre un atto volontario. La sorella è stata portata in ospedale in codice giallo con diverse ferite da arma da taglio, apparentemente non gravi. Stando ai primi riscontri, si ipotizza che la discussione sarebbe nata da una richiesta di denaro del fratello maggiore, forse per motivi legati alla droga. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco insieme a 2 ambulanze e a 2 automediche. Silvia Ferreri, GR1.
2: A Palermo gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di sorveglianza per fare luce sull'omicidio di Vito Genovese, 45 anni, trovato morto a poca distanza dal suo garage nel quartiere Zen. È stato colpito al volto, forse con un cacciavite. Sanitari e carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa. Tra le ipotesi, un tentativo di furto, ma non si escludono altre piste. Riaperto l'aeroporto Fontana Rossa di Catania, i voli sono ripresi alle 14. L'INGV informa che prosegue l'attività effusiva dell'Etna con una debole emissione di cenere. Intanto il capo della Protezione Civile della Sicilia ha detto che la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 che si è verificata alle 12.24 con epicentro a Lingua Glossa è stata provocata da un'apertura della faglia della Pernicana collegata all'attività vulcanica. Fratturata la strada per Piano Provenza, dove sono stati evacuati i ristoranti della zona. Cinema nel segno di Ferragosto, da simbolo della desolazione urbana, teatro di scontro, vacanziero, il fascino di titoli diventati parte dell'immaginario del 15 agosto.
4: No, io t'avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
5: E voi che fate a Ferragosto? Immancabile Carlo Verdone in un sacco bello. Siete in spiaggia come Sergio Citti nel casotto?
6: Il motore, puoi spegnere il motore, per favore?
7: E come faccio? Vado a sbattere contro i scogli.
5: O Paolo Virzì che portava l'Italia sulla spiaggia di Ventotene? Ma nell'immaginario cinematografico Ferragosto è soprattutto il poter attraversare la città vuota. If you want a lover. Lo fa Nanni Moretti in Vespa in Caro Diario ed è qui che Gianni Di Gregorio si ritrova a cucinare pasta al forno per un tavolo di signore.
8: Bravo! Buon Ferragosto!
5: E poi c'è Gassman.
9: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
5: Il sorpasso, il film di Dino Risi, il più legato forse alla memoria collettiva del Ferragosto, del boom economico, della villeggiatura. E per chi resta bloccato in città, un'unica alternativa.
10: Beh, ci vediamo là, Paolo della Morte, al solito posto. Sbrigati!
5: Miriam Mauti, GR1.
2: E a proposito di cinema, la 79esima edizione del Locarno Film Festival, premiato con il Pardo d'Oro You Don't Belong Here del regista romeno Florin Serban. Dramma incentrato sul rapporto tra un padre e un figlio. Pardo per la migliore attrice Monica Bellucci, per Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
10: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
11: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

con i Toto fino alle 5-10 minuti. Siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla insieme a me. Alla parte tecnica non lo sentite, ma è fondamentale per raggiungere i vostri abitacoli. Il nostro Stefano Catini. Intanto abbiamo notizie che evolvono. Intanto abbiamo una buona notizia, l'unica in questo momento. Sulla Venezia Trieste non ci sono più le code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Abbiamo invece un veicolo in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano. Si stanno formando dei rallentamenti tra lo svincolo per la statale 33 del Sempione e l'innesto con la A4 verso la 1 alla Milano-Napoli. Un incidente anche sulla statale 148 Pontina, all'altezza di Castel Romano si stanno formando rallentamenti in direzione della capitale. Queste le ultime notizie. Buone nuove anche dalla 23, la coda all'uscita di Ugo Vizza, prima segnalata di 1 chilometro, è terminata ed è sempre una coda di 2 chilometri quella che invece troviamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Arest in direzione di Livorno. Resta un'attesa di ben 2 ore sul lato italiano al traforo del Monte Bianco per chi viaggia verso la Francia. Conseguenze anche sulla A5, abbiamo ancora le code tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Sulla A9 le code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali e una coda di 2 chilometri, quindi si è ridotta in lunghezza la coda tra Bordighera e Ventimiglia sulla A10 segnalata in direzione di Ventimiglia per traffico intenso.

0: come on, come on. Show them.
1: Shaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Questo è il nuovo lavoro, 17 passate da 18 minuti, viaggiate con tutta l'attenzione del caso. Salutiamo Marina che è in viaggio insieme a Guido che guida, insomma è il brano che ci ha accompagnati negli ultimi minuti. È un brano molto particolare che appunto vede nuovamente sulla scena una grande artista con una voce ancora incantevole nonostante abbia una certa età, è una signora, e non entriamo nello specifico. Invece vi racconto la storia, no, non è proprio una storia, ma insomma la canzone che ascoltiamo adesso è una canzone firmata da Raffaella Carrà, infatti lei la canta, l'arrangiamento è di Shel Shapiro. Era il 1974, un esperimento che permise alla cantante, a grande showgirl, di riuscire a vendere milioni di copie in tutto il mondo, addirittura 10 milioni di copie in tutto il mondo. Ci sono versioni in inglese, spagnolo e francese. Noi ascoltiamo però quella italiana.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso.

Isn't Ready Sombra firma questo lavoro uscito da pochissimo. Intanto un ADN Kronos, un'agenzia battuta poco fa, ci parla nuovamente del sisma in Indonesia e dei tanti italiani che risiedono lì. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Giacarta, segue costantemente l'evoluzione della situazione in Indonesia dopo le violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese provocando vittime e ingenti danni, in particolare nell'isola di Flores. Lo rende noto la Farnesina spiegando che i cittadini italiani presenti in Indonesia sono circa 5.000, tra questi circa 500 si trovano proprio nell'isola di Flores, l'area maggiormente colpita dal sisma. L'ambasciata e l'unità di crisi sono impegnate nelle verifiche sulla situazione dei connazionali presenti nell'area. Al momento non risultano cittadini italiani tra le vittime. L'unità di crisi della Farnesina ha rafforzato la propria operatività per assicurare assistenza ai connazionali e intervenire tempestivamente in eventuali situazioni di criticità, mantenendo un costante raccordo con l'ambasciata d'Italia a Giacarta e con le autorità locali.

cristallina sul finale, la voce di Angelina Mango, Canto d'amore con Marco Mengoni. Andiamo sulla 1 perché c'è un incidente, si è da poco verificato tra Fabbro e Chiusi verso nord, siamo al chilometro 418 Prudenti, accaduto da poco. Anche sulla 4 è segnalato all'uscita di Monza un incidente, per chi arriva da Brescia l'invito alla cautela. Non ci sono più invece le code sulla 9 tra Como Monte Olimpino Chiasso in direzione Svizzera, ed è risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Arest, terminate anche le code che si erano formate in direzione di Livorno. Attenti invece sulla 14 perché all'altezza dell'area di servizio Vomano Ovest abbiamo un veicolo in fiamme sulla carreggiata sud, siamo all'altezza del chilometro 340. Notizie anche dalla 13, abbiamo dei materiali dispersi verso Bologna al chilometro 75 e anche qui si sono formati rallentamenti tra Monselice e Boara, appunto verso Bologna. Le notizie ci portano anche sulla statale 36 della Goicoma dello Spluga, qui abbiamo le code per il traffico che si è intensificato tra Abbadia Lariana e Briosco in direzione Monza. È sempre un incendio quello che sulla tangenziale ovest di Milano crea qualche rallentamento tra lo svincolo per la statale 33 del Sempione e l'innesto con la A4, siamo in direzione della 1 la Milano-Napoli. Un incidente sulla Pontina all'altezza di Castel Romano, possibili rallentamenti verso Roma, ma il traffico è ancora molto scarso, mentre l'incidente sulla via Appia all'altezza dello svincolo per la statale 374 di Summonte e Montevergine è ancora segnalato con rallentamenti in direzione nord. Queste le ultime notizie in merito alla viabilità, il traffico appunto è abbastanza scarso, però ci sono naturalmente anche tanti che sono in viaggio in questo momento da parecchie ore, quindi l'invito è a fare delle pause durante la guida. Dopo due ore e mezza al massimo, fermatevi, riposate un po', sgranchite, un buon caffè, si riparte in tutta sicurezza ed è, diciamo, la formula migliore per viaggiare senza difficoltà, appunto riposarsi e facendo delle piccole tappe una dopo l'altra, e alla fine il viaggio diventa anche più sicuro. Ritroviamo i Coldplay con questa Feels Like I'm Falling in Love.

Pino Daniele, Yes I Know My Way, il brano che ci ha accompagnati negli ultimi 6 chilometri che abbiamo fatto insieme, e di nuovo un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno. Ne abbiamo contati già 3 in questo pomeriggio. Siamo tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, chilometro 40. Si è da poco verificato questo incidente, quindi molta cautela. Allora, dopo il Circeo e Taormina, il viaggio italiano di Roger Federer prosegue lungo le nostre belle coste, e per la nuova tappa la leggenda del tennis ha scelto la costiera di Amalfi. 2 giorni fa Federer è sceso in campo a Positano sul suggestivo verde artificiale dell'Hotel San Pietro, uno degli angoli più iconici dell'ospitalità di lusso italiana, un rettangolo di gioco incastonato nella roccia, sospeso sul mare e affacciato sul panorama della costa, che per qualche ora ha avuto come protagonista uno dei più grandi campioni della storia del tennis. Una partita decisamente da non perdere per chi era da quelle parti, e quindi a Positano il suo sparring partner è stato l'istruttore di tennis locale Giuseppe Ercolano, che quando ha avuto modo di capire che avrebbe giochicchiato con Federer non ci voleva credere, e quindi questa è stata appunto un'altra delle tappe di Federer, che insomma si diverte a sorprendere quelli che amano il tennis, e ogni tanto si presenta appunto in questo viaggio italiano che lo vede un po' ovunque. Sta andando in lungo e in largo per l'Italia, tutto mare, giustamente anche a Positano, e quindi un campione che ha scritto pagine storiche e adesso si diverte giocando in giro per l'Italia.

agitare Coca-Cola, il nuovo di Tommaso Paradiso. Tra 7 minuti le 6 del pomeriggio sarà l'appuntamento con la Top 20 del Radio Corriere, insieme a Fabrizio Casinelli, ad accompagnarci con le canzoni più programmate nelle radio di tutta Italia, e quindi avremo anche questa classifica divisa in due parti, una parte oggi, una parte domani. Intanto diamo conto di un ultimo incidente che vi comunico: è accaduto sulla statale 36 della Codicomo e dello Spluga, all'altezza di Civate verso Monza. Si stanno formando code, questo è un tratto dove già avevamo delle code dovute al traffico intenso, quelle tra Abbadia Lariana e Briosco, segnate appunto in direzione Monza. Invece sulla Venezia Trieste i rallentamenti tra il bivio per la A28, la Porto Gruaro Pordenone e Cessalto, prima segnalati verso Venezia, quelli sono terminati e non ci sono più difficoltà neanche sulla tangenziale ovest di Milano. Il veicolo in fiamme è stato spento, non si sono contate difficoltà, non ci sono stati rallentamenti in direzione della 1, il traffico torna regolare. C'è un incidente invece sulla tangenziale est, attenti tra Vimercate Centro e Vimercate Sud, è accaduto da poco in direzione della 1. Vi lascio anche col prossimo conduttore di Rai Isoradio, Simone Mercurio, e ringrazio Stefano Catini che ha curato la parte tecnica. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon Ferragosto.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. I 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Come ogni settimana, oggi ascolteremo le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica. Pronti a partire? Sì, eccoci qua. Posizione numero 20, Jovanotti ed Alfa. Buon vento. Buon vento.

0: Mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sentiamo domani? Ci sentiamo domani per scoprire le altre 10 posizioni. Restate sempre all'ascolto di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Maroon 5, More Like Jagger, Christina Aguilera, 18 e 10 minuti, ben trovati, Ferragosto, Stefano Catini mio, non ti conosco, eccoti, che prima di entrare, non so oggi neanche come mi chiamano, quindi dicevo Stefano, come ti chiami, ricordami, ci conosciamo da anni ormai, ciao Stefano, ben trovato, buon Ferragosto anche a te, buon Ferragosto a tutti i nostri ascoltatori, saremo insieme sino alle 21, Simone Mercurio, mi sono ricordato il nome, Simone Mercurio, mi chiamo così, fino alle 21, appunto 3 ore vi terremo compagnia in strada, ovunque vi troviate e state ascoltando la nostra emittente che è Rai Isoradio. Allora, 348 103 1010 il nostro numero per scriverci, raccontarci, se volete anche piccoli brevi vocali, raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate, per darci anche lumi riguardo a ciò, alla situazione in cui vi trovate, se state su strada. Devo dire così a primo sguardo, non mi sembra ci siano particolari situazioni, non voglio parlare troppo presto, sono le 18:11, d'altronde oggi è il 15 agosto, ma è come se fosse ancora sabato, no? Nel senso che domani è già, è ancora 16, quindi è domenica e c'è un altro festivo, quindi sì, il grande rientro, se c'è, dovrebbe essere domani sera. Dunque, quattro incidenti in questo momento, uno sulla Firenze Pisa Livorno, tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, siamo in direzione est verso Firenze, chilometro 40 è quello interessato, poi ancora sulla 27 Venezia Belluno, tra l'allacciamento a 28 e quello con la 27 direzione sud verso Venezia, anche qui un incidente non meglio dettagliato, siamo al chilometro 33 e 900. Sulla 4 Torino-Trieste anche qui un incidente, in uscita da Brescia a Monza al chilometro 139 e infine sulla A1 tra Fabbro e Chiusi al chilometro 418 c'è stato un incidente in corsia d'emergenza in questo momento, appunto siamo in direzione nord verso il capoluogo toscano. Stare con te.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Rai su Radio.

Iso Radio, c'è un nuovo incidente che è arrivato sui nostri sistemi. Siamo sulla 27 Venezia Belluno, tra l'allacciamento a 28 e quello con la 27, siamo in direzione sud verso, verso Venezia, e il dettaglio ci dice che è coinvolta un'auto, appunto, al chilometro 33 e 900, ma andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. Traffico rallentato sulla statale 268 del Vesuvio per un incidente dopo l'incrocio con la provinciale passanti Flocco in direzione San Giovanni a Teduccio. Rallentamenti poi sulla statale Fondo Valle Sele prima dell'incrocio con la regionale 91 per lavori di manutenzione in direzione di Lioni. In Sicilia code sulla 18 Messina-Catania, lo svincolo di Taormina in direzione di Messina. Sardegna code sulla statale 131, la Cardo Felice prima di Terralba in direzione di Porto Torres, e infine sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro resta chiuso lo svincolo di Acerra San Felice a Cancello in entrambe le direzioni per un mezzo pesante ribaltato sulla provinciale 338. Cosa urla signora? Eccoli qua, Mark and Tremont, Serena Brancale.

0: 18:31 ci colleghiamo con la tenente Viviana Cretella per il meteo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento ampio soleggiamento su gran parte del paese. Fanno eccezione rovesci e isolati temporali che dal primo pomeriggio stanno interessando Alpi centro-occidentali, Trentino-Alto Adige, Appennini di Liguria e Calabria, nonché aree interne di Sicilia e Sardegna. Qualche locale piovasco anche nell'entroterra toscano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Invece dal pomeriggio di domani fino a termine giornata ancora rovesci e temporali saranno protagonisti su Piemonte, Lombardia e Veneto. Grazie per l'ascolto, auguro un buon Ferragosto a tutti i radioascoltatori.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Raiso Radio. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue.
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
0: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai Isoradio.

la musica perfetta per l'estate, perfetta per il viaggio di Manu Chao, Bongo Bongo, 18:47. Allora, queste sono state giornate importantissime per lo sport italiano. Proprio qualche giorno fa, il 13 agosto, agli Europei di Parigi si è presa la medaglia d'oro nei 50 metri dorso la nostra Sara Curtis, con uno stellare record del mondo, 26 secondi, 56 minuti per 56, 26 e 56, insomma, è uno stellare di minuti, non li so contare. Qui ha aggiunto anche il bronzo nei 100 stile libero e l'argento nella staffetta 4%. Ma c'è un'intervista che la nostra Sara Curtis ha rilasciato proprio in queste ultime ore a Vanity Fair, in cui qualcuno la definiva nuova Federica Pellegrini, ma lei risponde con una maturità disarmante, dicendo: ogni atleta fa la propria strada, io sono semplicemente Sara, una ragazza determinata, giovanissima ma determinata, fin da quando aveva 9 anni, quando ha fatto una scelta di vita coraggiosa volando negli Stati Uniti per studiare psicologia all'University of Virginia e allenarsi nella scuola di velocità più forte del mondo. In questa intervista Sara Curtis regala anche momenti esilaranti sul suo quotidiano al college americano, come quando racconta che in Virginia ha dovuto rinunciare alle sue iconiche treccine afro perché negli USA farle costa ben $500, mentre a casa ovviamente in Italia gliele intrecciano la mamma e le zie in appena 2 ore. Una campionessa vera, simpaticissima, sorriso bellissimo, legatissima alle sue radici in Nigeria, mamma nigeriana, papà del Frusinate, e con le idee chiarissime su dove vuole arrivare. Il nuoto italiano è davvero in buone mani. Voi la state seguendo? Ecco Gaia.

0: Il grande Edo a Ferrari, una stella alle 18.59, con queste note, gli ultimi aggiornamenti che ci porteranno dritti ai titoli del TG3, quindi accendiamo la televisione, ovviamente il nostro telecomando, e siamo pronti ad ascoltare appunto tra un po' i titoli del TG3. Intanto andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, rallentamenti per un incendio sulla statale 162, direttissima dopo l'innesto di Pomigliano d'Arco per la 16 in direzione di Acerra. Sempre per un incendio, traffico rallentato sulla E45 prima di Pieve Santo Stefano sud verso Ravenna. Andiamo in Lombardia, rallentamenti sulla statale del Lago di Como dello Spluga per un incidente dopo Civate in direzione di Monza. Un altro incidente rallenta il traffico sulla statale 231 di Santa Vittoria prima di Ronchi in entrambe le direzioni. Un chilometro di coda sulla 32 Torino Bardonecchia tra Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Rallentamenti anche sulla 5, ma anche in riva il TG3.
1: Il Marocco blocca centinaia di migranti al confine con Ceuta, cariche con i lacrimogeni, arresti, allerta e militari schierati sul lato spagnolo. Palazzo Chigi, l'Europa non sottovaluti tensione con Madrid e Berlino. Sicurezza, il report del Viminale, in 6 mesi diminuiti i reati, dagli omicidi alle rapine, dimezzati gli sbarchi. Il centrodestra, successi dell'esecutivo, le opposizioni dal governo dati modificati. Violento terremoto in Indonesia, 2 forti scosse, decine di morti, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi, la Farnesina al momento, nessun italiano tra le vittime. A Catania ha riaperto l'aeroporto dopo 9 giorni di stop, voli di nuovo in arrivo in partenza, si allenta l'attività dell'Etna che aveva portato al blocco, l'allerta passa da rossa ad arancione. 13 milioni di italiani in vacanza per Ferragosto, per un terzo viaggi solo di pochi giorni per il caro prezzi, tra le mete preferite agli agriturismi il pranzo solidale di Sant'Egidio per i più fragili. L'Atletica Azzurra regala altre medaglie europee, trionfi nella maratona di marcia per Stano e Fiorini, che fa anche record mondiale per il nuoto oro e argento per Martinenghi, Cerasuolo e Gastaldi, bronzo primato italiano per Curtis.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Shania Twain, eccoci qui, 19:06 minuti, vedo un cambio alla regia, Marco Mascia che tutta l'estate si porta via, io ogni volta per ogni festa riciclo, l'Epifania ovviamente si porta via, Mascia porta via qualsiasi festa, e d'altronde Mascia che arriva a Ferragosto, si sa che a Ferragosto l'estate in qualche modo va scemando e dunque si porta via anche la bella stagione. 19:06 minuti, ben trovati, Simone Mercurio al microfono, come detto il Mascia, il Duca, la parte tecnica, 348 103 10 10, continuate a scriverci, tra un po' facciamo un po' di giri di saluti di quanti ci stanno scrivendo al 348 103 10 10, lo ripetiamo. Poche le notizie in questo momento, sulla 10 segnaliamo delle code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, direzione ovest verso la stessa Ventimiglia, poi code anche al traforo del Monte Bianco sul piazzale italiano, c'è un tempo d'attesa verso la Francia, verso nord Chamonix, di 2 ore. Viabilità esterna che non riceve, dunque code anche sulla 5, proprio tra Courmayeur Sud e l'allacciamento con la 5 statale 26 direttissima.

0: Irene Grandi, la cometa di Halley, eccola qui. Allora, oggi è Ferragosto, parliamo di cinema, tra un tuffo e l'altro lanciamo una di quelle discussioni da bar che finiscono sempre con grandi risate o con litigi furibondi in qualche modo. L'ispirazione arriva da un bell'articolo di Best Movie che ha fatto il giro del web in qualche modo, raccogliendo le opinioni di tanti utenti, ed è una classifica in qualche modo dei film più noiosi e estenuanti degli ultimi anni. Sono varie classifiche che sono state stilate, varie classifiche con titoli che in qualche modo all'epoca sono stati anche attesissimi, recensiti con alti e bassi, che sono rivelati mattoni indigeribili, come si diceva della corazzata Potionchi. Per esempio, tra questi c'è il controverso Megalopolis di Francis Ford Coppola, ultimo film del grande maestro. Non so se l'avete visto, che si è tra parentesi anche dovuto autofinanziare. Io l'ho visto, molto filosofico, molto cioè è un grande maestro avercelo un ottantenne con una follia cinematografica del genere. Certamente, insomma, non un film per tutti, ecco. Poi c'è Joker, il nuovo Joker, anche Follia di Oe, per esempio, ma ammettiamolo, chi non è mai capitato, non so a te Marco, di cadere nella trappola del cinema? Vai al cinema e dopo pochi minuti ti alzi e te ne vai perché dici: no, questo film non lo posso sopportare, il prezzo del biglietto non valeva la sofferenza, e sei uscito dalla sala a prendere aria. E oppure hai dormito, semplicemente ti sei messo lì e hai pagato i tuoi 8 euro per vederti il film. E 8 euro per dormire 2-3 ore non è male, devo dire, no, dentro una sala cinematografica. E allora oggi vogliamo saperlo da voi: qual è la vostra esperienza peggiore in sala? Qual è quel film così brutto o soporifero che vi ha fatto dire basta, me ne vado? Dunque 348 103 1010, torniamo tra poco.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Radio.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

bellissimo di Margherita Carducci, dito nella piaga si chiama così, Businessman, bella, ci dà ritmo la nostra Margherita alle 19.26 su Rai Sorade. Allora, parlando di cinema e di film brutti per i quali siete usciti prima dalla sala, insomma, sono arrivati tanti messaggi al 348 103 10 10. Siete usciti prima dalla sala oppure vi siete addormentati e vi siete praticamente svegliati sui titoli di coda, come ci racconta per esempio Elena da Treviso. Io di solito non esco mai dalla sala per rispetto del biglietto e per rispetto di chi fa il cinema, ma nel 2022 per il secondo Avatar, ovvero La Via dell'Acqua, sempre di James Cameron, mi sono addormentata dopo 40 minuti, l'aria condizionata gelida, le lucine blu dell'acqua, e mi sono svegliata, poi mi sono riaddormentata e mi sono svegliata direttamente durante i titoli di coda dopo 3 ore di sonno profondo. La miglior pennichella dell'anno per lei durante Avatar. Poi ancora Marco da Bologna. Ragazzi, correva l'anno 2018, vado al cinema a vedere Holmes e Watson 2D, abiti in da detective, diretto da Ethan Coen, ma sono perso, con Will Ferrell. Un disastro totale, battute che non facevano ridere nessuno, sala in silenzio di tomba durante le battute. A metà film mia moglie mi guarda e mi fa: è la cosa più brutta che abbia mai visto, usciamo. Ce ne siamo andati insieme a metà del film. Poi ancora vediamo un po' chi è che scrive. Giulia, anche lei da Roma. Io e la mia amica nel 2024 siamo usciti a metà proiezione di Kings of Kidness. Però bello, no? La regia di Lanthimos con Emma Stone. Beh, Lanthimos è uno di quei registi che deve piacere, anche il regista premio Oscar, regista di Bugonia tra l'altro, tra i film. Non ce la facevamo più, angosciante e lentissimo, siamo uscite nel piazzale della multisala a prendere una boccata d'aria. Abbiamo scoperto che c'erano altre sei o sette persone addirittura uscite dalla sala a fare la stessa identica cosa. Insomma, ce ne sono tanti di esempi di film. Poi c'è Matteo che ci parla insomma di un altro film, Scream 4, che doveva essere un film dell'orrore, invece praticamente in sala ridevano tutti e dopo mezz'ora di buchi di trama e urla noiosissime siamo usciti in blocco in 8 persone.

In un pomeriggio, un preserale di Ferragosto in cui su strada ci sono davvero poche notizie, anzi praticamente nulla in questo momento da raccontarvi, se non code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, sulla 10 verso ovest, verso la stessa Ventimiglia, e poi due ore di tempo d'attesa al traforo del Monte Bianco sul piazzale italiano verso la Francia. E siete voi ascoltatori che state facendo di fatto la trasmissione con i vostri messaggi. Basta lanciare in qualche modo un argomento e siete in tanti a scriverci. Diciamo che siete coautori. Arriva un messaggio molto bello a proposito di film brutti che vi hanno costretto in qualche modo ad alzarvi dalla sala. Arriva il messaggio di Roberto da Genova. Era il 1999, estate torrida. Vado al multisala con mio fratello per rifugiarci nell'aria condizionata a vedere Star Wars episodio 1, La minaccia fantasma di George Lucas, quello con Liam Neeson ed Ewan McGregor. Bene, accanto a noi si siede un signore anziano da solo con una busta della spesa gigantesca. Appena iniziano i titoli di testa con la famosa musica di John Williams, il signore cosa fa? Tira fuori un cuscino da viaggio, se lo mette dietro al collo, si mette una mascherina sugli occhi, incrocia le braccia e si addormenta all'istante. Ha dormito per più di 2 ore e 20, che è la durata praticamente di Star Wars episodio 1, senza mai svegliarsi nemmeno durante la corsa sui sgusci o i duelli con le spade laser. Quando si sono accese le luci e fine film, si è tolto la mascherina, ha guardato lo schermo vuoto, ha sospirato dicendo: ah, la tecnologia moderna. Si è ripreso il sacco della spesa col cuscino ed è uscito sereno. Praticamente aveva pagato il biglietto del cinema per farsi 3 ore di condizionatore e pennichella indisturbato, un po' come quello che tra l'altro è accaduto anche quest'estate, no? A Roma, durante l'ora di pranzo, il comune ha dato dei biglietti gratis dentro le sale cinematografiche.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai su Radio.

0: musica, chitarra acustica ovviamente, di Roberto Murolo, e la voce inconfondibile della grandissima Mia Martini con questa immortale Cummele, 19:45 su Rai Isoradio.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Lucas Miracle, Miracle Fragma, alle 19.49 su Rai Radio. E poi ci sono, a proposito di film brutti, parlavamo di questo, tanti messaggi che sono arrivati, ma ci sono anche messaggi che ci arrivano da situazioni casalinghe abbastanza consuete. Sarà capitato anche a voi, vero Marco, ti è capitato anche a te di trovarti magari sul divano di casa, stai ore e ore, magari buone mezz'ore a scrollare la piattaforma per decidere che film, che serie vedere con tua moglie, la tua fidanzata, eccetera, e però finalmente decidete, vediamoci questo. Inizia il film, 10 minuti dopo lei sta lì che dorme con la bolla, classica bolla che esce dal naso. E ci arrivano un paio di messaggi di questo tenore. Davide da Verona, vi prego, parliamo di questa cosa. Mia moglie parte agguerritissima, si mette alle 21.30 dicendo stasera ci guardiamo un bel film insieme, ho trovato una cosa bellissima, mette la serie, prende in mano lo smartphone, ovviamente una cosa, un film, una serie a cui io non sono interessato relativamente, dice, e inizia a scrollare TikTok, Instagram per un'ora filata senza guardare un secondo dello schermo. Alle 22.30 col telefono che le cade letteralmente sulla faccia, crolla addormentata secca. Io resto lì a guardarmi una serie che non mi interessava. Stessa cosa anche Chiara, quindi insomma dall'altra parte del mondo, per così dire, dell'universo sociale. Rispondo io a nome di tutta la categoria femminile. Mio marito si arrabbia tantissimo perché dopo una giornata di caldo e lavoro mi metto sul divano, dicono, per riposarmi, e finisco nel tunnel di reel, di cucina, video, di gattini. Il problema è che lo faccio, lo scrolling mi ipnotizza, non mi veniva, il cervello va in pappa, le palpebre diventano di piombo e non ti rendi conto di niente. Poi mi risveglio alle 2 di notte con il segno della cover del telefonino stampato sulla guancia, la TV che trasmette le televendite o le repliche, e lui che se n'è andato a dormire nel letto da solo, lasciandomi lì più o meno al fresco col ventilatore acceso. Classici, sono classici, classici. Ma sì, balliamocela questa canzone. 19.51, accendiamo la TV perché tra un po' arriveranno anche i titoli del TG1.

0: Centinaia di migranti tentano di entrare a Ceuta, bloccati in Marocco dalle forze dell'ordine con cariche lacrimogeni, ma resta allerta per i prossimi giorni. Resta sospensione temporanea Schengen con Spagna, governo, priorità difesa confini, opposizioni, Meloni si occupi di salari e sanità. Bomba Ranucci al vaglio, telefoni e PC di La Vitola, i dubbi dei PM sulla confessione, la moglie di Tavares al TG1 non farebbe del male a nessuno. Terremoto 7.7 nell'isola di Flores in Indonesia, almeno 47 morti, ma si scava tra le macerie, nell'area anche 500 italiani, tra loro nessuna vittima, il suo cuore aiuterà qualcuno a vivere. Al TG1 la moglie di Diomede, morto per il pugno di un 18enne, voleva difendere il figlio durante una lite. L'Etna riduce l'attività eruttiva, riapre l'aeroporto di Catania, Ferragosto rovente, tra mare e montagna, da lunedì calano le temperature. Pippo Baudo, un anno dalla sua scomparsa, il ricordo del figlio Alex al TG1. Metteva passione in ogni cosa. Papà, mi manca molto. Nuoto, ginnastica, atletica, giornata di successi azzurri agli europei. Martinenghi, re dei 50 rana, argento per Cerasuole, Gastaldi, Curtis di bronzo. Manile Esposito trionfa al corpo libero. In mattinata Stano e Fiorini dominano la maratona di marcia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Duran Duran, Save a Prayer, 24 minuti su Reso Radio, la bella musica che si suonava negli anni 80 con i Duran, sempre attivi, insomma in tournée perenne, li abbiamo visti anche quest'estate in Italia e in tour in Europa. Allora andiamo su strada, nuova ora, ultima ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio, al microfono Stefano Catini, Marco Mascia che si alternano alla parte tecnica, sulla 7, sulla A7, la Milano-Genova, c'è un chilometro di coda alla barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo, rallentamenti per un incidente in Puglia sulla statale 90 bis delle Puglie, 5 km prima di Ponte Macchia in entrambe le direzioni, e poi sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, andiamo a nord dopo Civate verso Monza. Andiamo in Sardegna, traffico rallentato sulla statale 128 centrale sarda per una frana prima di Sarulem in entrambe le direzioni, rallentamenti infine anche sulla statale 100 di Gioia del Colle prima dello svincolo di Mottola verso Palagiano, e sulla statale 90 delle Puglie prima della variante di La Miozza in direzione di Foggia per fondo stradale dissestato. Tra un po' parleremo anche di aerei, è uscita una classifica molto curiosa nell'inserto viaggi del Corriere della Sera, che ha stilato la classifica dei 5 comportamenti più insopportabili a bordo degli aerei, appunto, secondo gli italiani. Tra poco.

Ed eccoli qui, YouTube Streets of Dreams, alle 20:11 minuti su Rai So Radio. Allora, come promesso, come preannunciato, parliamo di questo di questa classifica, questa hit parade, come si diceva una volta, che è stata pubblicata, stilata all'interno dell'inserto Viaggi del Corriere della Sera, la classifica dei 5 comportamenti più insopportabili a bordo degli aerei secondo gli italiani. Allora facciamo una vera e propria hit parade. Carissimo Stefano Catini, ci vorrebbe un bel rullo di tamburi, no, non ce l'abbiamo. Posizione numero 5. Allora, tra i più fastidiosi ci sono i corridori scattisti, ovvero quelli che si alzano in piedi nell'esatto secondo in cui le ruote del carrello dell'aereo toccano la pista, ignorando la spia delle cinture e bloccando il corridoio per 10 minuti inutili. Poi applausi. Tra l'altro, insomma, non è che scendi prima se ti alzi prima, bisogna aspettare che aprono i portelloni, eccetera. Posizione numero 4, ma faccio il rullo di tamburi. DJ da cabina, ovvero chi guarda reel, serie TV a tutto volume senza usare gli auricolari. Questo mi è capitato esattamente tornando dalla scorsa vacanza, quella più vicina. Avevo dietro di me una ragazza che stava vedendo un film, evidentemente una serie, non so, però senza le cuffie, senza gli auricolari, e quindi insomma era parecchio fastidioso. Posizione numero 3, andiamo a ritroso, siamo nella pedana, nel top 3 della classifica dei comportamenti più insopportabili a bordo degli aerei. Ci sono gli acchiappaspazio, ovvero quelli che occupano intere cappelliere con bagagli giganti messi per traverso, e quindi praticamente tutto lo spazio della cappelliera è occupata dal loro zaino, dalla loro valigia. Medaglia d'argento, posizione numero 2, il ribaltatore mascherato. L'abbiamo ribattezzato così, l'hanno ribattezzato così gli amici dell'inserto Viaggi del Corriere della Sera, ovvero colui che reclina, o colei che reclina il sedile all'improvviso e al massimo dell'inclinazione, schiacciandovi le ginocchia o ribaltando ovviamente il vassoio, insomma, dove hai poggiato magari una bibita, una bottiglietta d'acqua, qualsiasi cosa. Numero 1, carissimo Stefano, tu quando prendi l'aereo, insomma, saprai, insomma, chi cosa ti dà fastidio. Al numero 1, campione assoluto della maleducazione nei cieli, il piede selvaggio. L'abitudine che ha qualcuno di togliersi le scarpe e mettere i piedi scalzi o con calzini discutibili sulle spalliere o sotto il sedile del vicino, e arriva quel profumino che sa di cose non buone. Quel profumino che sa di cose non buone. Insomma, questa classifica devo dire è piuttosto veritiera. Ci sono, insomma, questi personaggi, che anche quelli che parlano ad alta voce, no? Coloro che sembra, insomma, che siano lì, tu sei tranquillo, teso, perché comunque viaggiare in aereo fa tensione, e si parlano beatamente dei fattacci loro senza crearsi scrupoli.

Ed eccola qui, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, il suo nuovo singolo, 20 e 23 minuti su Raiso Radio, ancora ben trovati, l'ultima mezz'oretta, 40 minuti insieme al sottoscritto, poi dalle 21 arriverà Alessandro De Gerardis a tenervi compagnia sino a mezzanotte e dintorni. Serata abbastanza tranquilla, come dicevamo, in questo Ferragosto, in questo sabato 15 agosto. Non c'è il grande rientro che può esserci in una giornata come questa, perché insomma è sabato, domani quindi domenica, e c'è una giornata, come dire, di ponte di questo Ferragosto in più, e quindi immaginiamo che domani invece nel pomeriggio a quest'ora regolatevi, insomma, di conseguenza cercate di fare partenze, come dire, intelligenti, e domani pomeriggio comunque saranno tante le persone, le auto sicuramente lungo le strade italiane. L'unica notizia che posso in questo momento darvi riguardano delle code per viabilità esterna che non riceve, che sono sulla 3 Napoli-Salerno tra Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, poi segnalati chissà perché pedoni sulla A1 tra Incisa Reggello e Valdarno, siamo in direzione sud di Roma, sulla A1, quindi sull'autostrada del Sole, pedoni anche sulla 16 Napoli-Canosa a Napoli Est in direzione ovest verso Napoli, sulla A5 la Torino-Aosta-Montebianco tra Courmayeur e l'allacciamento con la 5 statale 26 direttissima, anche qui code per viabilità esterna che non riceve. Per il resto tutto tace, tutto è tranquillo, e noi ci diamo al rock. Il nuovo degli Strokes su Raiso Radio.

Alex Warren, Passenger, su Rai Su Radio, alle 20:34. Allora oggi è 15 agosto, proprio un anno fa, poi più o meno era domenica 16 agosto, ci ha lasciato un anno fa esatto Pippo Baudo, il re incontrastato del piccolo schermo, volato via all'età di 89 anni, il grande Pippo. E per celebrare la sua memoria, il suo contributo inestimabile alla cultura, alla televisione italiana, la Rai ha deciso di accendere tutti i canali, la radio e persino Rai Play, con una maratona di memoria davvero imponente. C'è tutto, ovviamente troverete tutto i dettagli sul sito della Rai, ci sono le pillole di Teche Teche Te, ai servizi Rai News 24, fino al ricordo toccante dei colleghi come Carlo Conti. Il momento clou sarà proprio il 16 agosto in prima serata su Rai 1, con lo speciale Stasera Pippo Baudo, seguito a mezzanotte dallo speciale TG1 curato da Leonardo Metalli, senza dimenticare l'immancabile omaggio irriverente e affettuoso di Blob su Rai 3. Pippo Baudo non è stato solo il conduttore di ben 13 festival di Sanremo, ma il vero e proprio architetto del varietà, colui che ha scoperto e lanciato davvero dei mostri sacri a dei cantanti italiani, Giorgia, artisti come Lorella Cuccarini, Eter Parisi, Laura Pausini e ancora altri. Come diceva sempre lui con orgoglio, l'ho scoperto io, l'ho inventato io. Un ricordo grande così per un gigante d'altri tempi, il grande Pippo. Francesco Gabbani adesso.

0: Paese Radio. Per chi viaggia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ma poi si è capito cosa è successo il 16 marzo?
1: No, non lo so, guarda, io so solo che oggi è il 15 agosto.
0: Infatti, qua il 16 marzo. Non ho approfondito.
1: Non ho approfondito.
0: Compleanno di Achille Lauro, di Laura Pausini, non si sa.
1: Ci documenteremo.
0: Non mi sono documentato all'uopo. 20:46. Ciao Alessandro De Gerardis.
1: Ciao,
0: pirata, pirato, sì, mio, sì. Pirata. Voi non sapete,
1: ormai,
0: cari ascoltatori, abbiamo il pirata dei Caraibi.
1: Sì, ormai lo sanno.
0: Perché vedono i tuoi social.
1: Sì, appunto.
0: Senti, volevo dire, sì, un po' arriverà il nostro, sì, Alessandro dalle 21 a mezzanotte dintorni, come mi, sì, piace dire. Sì. Ti è mai capitato di trovarti per prenotare un aereo e trovare una situazione di overbooking?
1: No, fortunatamente no. Invece, cos'è successo?
0: È successo, la racconta Open, su un volo Ryanair diretto in Francia si è verificato, insomma, una situazione di overbooking, per cui un passeggero è salito a bordo con la moglie, pensava che la moglie fosse dietro di lui,
1: sì,
0: e invece è rimasto praticamente a bordo, la moglie non saliva.
1: Non saliva.
0: La moglie è rimasta fuori per overbooking dell'aereo, al che, insomma, si è messo, insomma, un po' a sbraitare, ha creato un po' di casotto, sì, per così dire, finché non l'hanno fatto scendere, se ne sono andati tutti e due bellamente a casa e hanno riprenotato una cosa.
1: L'importante è che sono rimasti insieme, pensa se partiva solo lui, insomma.
0: No, sì, però sono rimasti insieme, però questa cosa mi fa, Maria, la mia ignoranza, l'overbooking è una roba di che non dovrebbe forse accadere, dovrebbe essere la compagnia a pagare un errore di fatto,
1: certo,
0: di calcolo, no?
1: Ma chi lo sa, può essere che poi abbiano intentato una causa di risarcimento,
0: sono gli algoritmi che impazziscono in questi casi e prenotano più del dovuto.
1: Vai a fare le cause agli algoritmi.
0: Io però sono riuscito. Sono riuscito, è una lunga storia, mi hanno cancellato il volo proprio grazie all'amico intelligenza artificiale.
1: Ecco, perfetto.
0: Ho stilato una bella lettera con tanto di articoli. Neanche fossi un avvocato, non voglio togliere il lavoro agli avvocati,
1: certo,
0: civili. E insomma sono riuscito ad avere un risarcimento su un volo cancellato che non mi aspettavo. E quindi, insomma, può capitare.
1: Va bene, ben vengono i risarcimenti.
0: I risarcimenti soprattutto quando si è in vacanza e si è overbooking, che sono cose che non devono accadere.

di Mina per concludere queste tre ore insieme qui su Rai Isoradio. Vedo ultima ora di ori, bronzi negli europei di atletica, ne saprete di più tra un po', durante il GR1 delle 21, tra poco in onda. Subito dopo arriverà Alessandro De Gerardis, come detto prima era qui a tenervi compagnia e qui si sta agitando intorno al microfono di Rai Isoradio. Tra un po' Alessandro sarà il pirata, sarà con voi fino a mezzanotte e dintorni. Intanto ringraziamo Stefano Catini, ringraziamo Marco Mascia che mi hanno coadiuvato alla parte tecnica per queste tre ore. Io vi do appuntamento domani 16 agosto, domenica, siamo dalle 21 a mezzanotte insieme. Da Simone Mercurio è tutto, ciao.

0: 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Nuova pressione migratoria su Ceuta. Le autorità marocchine hanno fermato quasi 300 persone, in gran parte subsahariane, che tentavano di raggiungere l'exclave spagnola. Altre 61 sono state arrestate con l'accusa di aver promosso sui social gli ingressi irregolari. Polemiche sulla decisione di allontanare i giornalisti arrivati da Madrid per seguire la situazione al confine. Le due violente scosse che hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, ha interessato l'isola di Flores, dove il bilancio è di almeno 47 morti, decine di feriti e dispersi. Un'altra scossa di magnitudo 6,9 ha colpito Sumatra. A Flores è stata diramata e poi revocata un'allerta tsunami. Sull'isola si trovano circa 500 italiani, al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali. E un terremoto è stato registrato anche in Sicilia, una scossa di magnitudo 3,9 a Lingua Glossa ha aperto la faglia della Pernicana e interrotto la strada per Piano Provenzano. Evacuati alcuni ristoranti, nessun altro danno segnalato. E intanto, dopo oltre una settimana di stop, è riaperto l'aeroporto di Catania. Allerta vulcanica scesa da rossa ad arancione, verso la normalità i voli. Ancora cronaca, omicidio in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, coltellandola durante una lite in una villetta Sant'Angelo a Cupolo. Poi ha tentato di togliersi la vita. Ricoverato in gravi condizioni, è in stato d'arresto. E a Genova un ragazzo di 26 anni ha coltellato la sorella di 18 durante una lite, poi è precipitato dalla finestra di un appartamento al quinto piano.
3: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo, si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna, le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde. Genova, Enzo Melillo, GR1.
2: Ferragosto, traffico da Bollino Rosso su strade e autostrade per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. Ed è un giorno di festa, ma non per tutti. Tanti lavoratori che garantiscono servizi e attività. Allora sentiamo com'è andata a Milano.
4: Dietro a un bancone o ai comandi di un tram. Sono i lavoratori di Ferragosto, in una Milano un po' meno chiusa per ferie e un po' più città turistica, rallentata solo dal peso della quarta ondata di calore.
5: E sono quasi due settimane che stiamo lavorando male perché la gente non c'è.
4: Commesse dei negozi delle grandi catene e gestori di banchi al mercato, baristi nei caffè delle stazioni o camerieri tra i tavolini dei Dior, i lavoratori del commercio e della ristorazione sono tra i più numerosi. Spesso contano nella giornata festiva per mettere un piccolo extra in busta paga. Di turno a Ferragosto anche ferrovieri e tranvieri e i tassisti che assicurano che la clientela non manca.
6: Sì, un po' meno degli altri anni, però si lavora anche. Il Ferragosto è una garanzia.
4: E poi ci sono la sanità, i servizi urbani, la manutenzione e qualche cantiere, attivo ma a ritmo e personale ridotto anche in un giorno di festa.
7: Quando ci capita che bisogna finire, perché ci sono non delle urgenze, ma alla fine per portare avanti i lavori andiamo avanti anche Ferragosto.
8: Milano, Chiara Rancati, GR1.
2: E chiudiamo con il Palio di Siena. La contrada dell'Oca con il fantino Spago sul cavallo Diamante Sauro ha vinto la prova generale in Piazza del Campo, prendendo la testa al terzo giro. Domani alle 9 la tradizionale provaccia, poi alle 19 la sfida tra le 10 contrade per il Palio dell'Assunta. E noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è alle 22. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
9: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
9: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
10: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
9: Estate con Rai Isoradio.

Eccoci qua dopo Stevie Wonder, Just Call to Say I Love You. Inizia questo ritmo della sera, seconda parte, fino a quando sarà già domenica. Sì, perché arriveremo fino a mezzanotte e 30 del 16 agosto. Intanto buon Ferragosto per quel che ne rimane. Spero sia stata una giornata piacevole per tutti voi. Ben trovati all'ascolto da Alessandro De Gerardis, Stefano Catini nella parte tecnica. Vediamo le poche notizie che sono in nostro possesso. Traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano, un'ora al tempo di attesa per recarsi verso Chamonix in Francia. Code per traffico a Termoli, in A14 in uscita per entrambe le provenienze, poi in A16 pedoni segnalati allo svincolo di Napoli Est in carreggiata ovest verso Napoli, e code per traffico sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Queste le poche notizie in nostro possesso, non ci sono notizie a carattere meteorologico, tutto fila liscio, traffico scarso e regolare. E adesso musica con Clara San Giovanni, Le Ragazze.

Secula, Jenny Tame Impala, 21:17, insomma siamo in queste ultime ore del Ferragosto. Ferragosto si sa una delle giornate più amate dell'estate italiana, ma forse non tutti sanno che le sue origini risalgono all'antica Roma con le ferie Augusti, cioè le ferie, le vacanze di Augusto, le vacanze istituite dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. Poi con il tempo la Chiesa l'ha sovrapposta alla festa dell'Assunzione di Maria, il 15 agosto, in Italia è diventata sinonimo di gite fuori porta, picnic, grigliate e giornate al mare o in montagna. E una chicca, voglio ricordarvi, i treni popolari, qualcuno forse ne avrà sentito parlare, qualcuno magari se lo ricorderà, i treni popolari di Ferragosto degli anni 30, passati quasi 100 anni, che permettevano a tanti di viaggiare spendendo pochissimo. E quindi, insomma, qualunque sia stato il vostro modo di aver festeggiato ancora per quel che ne rimane buon Ferragosto da Raiso Radio, e buon viaggio a questi pochi che sono in movimento, perché effettivamente il traffico è veramente scarso. Vi ricordo le code solo a Termoli in A14 in uscita e quelle a Castellammare di Stabia sulla 3 sempre in uscita per le provenienze da Napoli. Arriva Sting con Muoio per te.

È un vero incontro tra due generazioni del pop, Madonna e Sabrina Carpenter, con questa Bring Your Love, pezzo che è uscito il 30 aprile di quest'anno ed è stato il singolo che ha anticipato Confession 2, il nuovo album di Madonna, un brano dalle sonorità house e dance pop, come avete sentito, con la produzione di Stuart Price, contiene anche un richiamo al classico Good Luck.

sorprendente esibizione live al Coachella 2026, dove le due artiste hanno presentato il brano insieme per la prima volta. Insomma, una canzone che unisce il sound dance contemporaneo con l'energia house che ha reso celebre Madonna. Tra poco avremo il nostro appuntamento con le informazioni meteo da Rai Meteo. Adesso torna la musica con Diodato, Un'altra estate.

0: Siccome già anticipato le informazioni meteo, diamo la parola a Germano Di Leo. Buonasera.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Il campo di alta pressione che continua a garantire quasi ovunque prevalenza di sole e temperature generalmente elevate presenta timidi segnali di cedimento, favorendo la formazione di rovesci temporali pomeridiani su parte del nord e lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde della giornata. Entrando nel dettaglio della previsione per domani, al nord al mattino il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con isolati fenomeni temporaleschi che dalle aree alpine ed appenniniche si estenderanno verso le pianure pedemontane di Lombardia e Veneto, specie nel pomeriggio. Eventi che in serata tenderanno ad essere localizzati sulle zone montuose. Tempo soleggiato al centro-sud, dove il cielo continuerà a presentarsi con ampie schiarite, ad eccezione della formazione di nuvolosità a carattere cumuliforme nelle ore pomeridiane sui settori interni montuosi peninsulari e della Sicilia orientale, dove saranno possibili isolati e brevi rovesci di pioggia, anche a sfondo temporalesco, localmente di forte intensità in assorbimento serale. Mentre sul resto del centro-sud, specie sulle pianure e sulle coste, continueranno a prevalere ampie schiarite in un contesto del tutto asciutto. Continuerà a fare molto caldo con

0: valori diffusamente superiori alle medie stagionali. Le massime oscilleranno tra i 33 e i 37 gradi, con locali picchi di 39 gradi nelle aree interne del centro-sud delle isole. Elevati anche i valori notturni, specie nei centri urbani e lungo le coste, dove l'umidità accentuerà le condizioni di afa. Ventilazione prevalentemente settentrionale nelle aree interne, a regime di brezza sulle coste, con rinforzi pomeridiani sia sui settori costieri che in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Le condizioni del motontoso saranno ottimali per gran parte della giornata. Da Remedio è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

0: Raiso Radio Estate.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Sonorità calde, ritmo avvolgente, un'atmosfera che fa subito estate. Cabana di Rama, brano perfetto per accompagnare questa notte di Ferragosto sulle strade. Andiamoci sulle strade. Code al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano, 15 minuti il tempo di attesa in direzione della Francia. Sono segnalati pedoni sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi, lo svincolo 5 quartiere Lama in direzione sud verso la 14. Pedoni anche ad Ancona Nord in A14 in uscita per entrambe le provenienze. Terminate le code a Termoli in A14, rimangono i pedoni a Napoli Est sulla 16 in direzione ovest verso Napoli. Quindi abbiamo tre punti delle autostrade interessati dalla presenza di pedoni. Che faranno a quest'ora? Non si sa. In A3 terminate le code a Castellammare di Stabia sulla 3, erano segnalate fino a poco fa per le provenienze da Napoli in uscita. Arriva Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi.

Rolling Stones erano The Colors. Parliamo di codice della strada. L'articolo 164, che fissa regole precise sul carico per evitare pericoli e multe che nei casi ordinari possono arrivare fino a 344 euro. La scena è comune: parcheggio di un negozio di arredamento, portellone aperto, sedili abbattuti, una libreria infilata di traverso. Sembra una scorciatoia comoda, ma non è sempre consentita. Infatti questo articolo 164 stabilisce che il carico trasportato su un veicolo deve essere sistemato in modo sicuro, non deve cadere, disperdersi, togliere visuale al conducente o rendere instabile l'auto. Tradotto, non basta riuscire a far entrare un armadio smontato, un tavolo o una cassettiera nel bagagliaio, bisogna anche controllare che nulla copra specchietti, parabrezza, luci, frecce e targa. La regola vale anche per le normali auto private: il carico non deve intralciare i movimenti di chi guida, né impedire manovre semplici come cambiare marcia, usare il freno a mano, controllare gli angoli ciechi, e il tragitto breve non mette a riparo dalla multa. Durante un controllo la violazione può essere contestata anche per pochi chilometri, anche per pochi metri. Il classico "devo arrivare solo fino a casa" non cambia le cose. I problemi arrivano soprattutto con mobili ingombranti, reti da letto, materassi, ante, scaffali, divani, tavoli o strutture da giardino. Se l'oggetto supera i limiti consentiti o viene caricato in modo precario, il viaggio nasce già irregolare. Il carico non può sporgere davanti. Dietro può sporgere solo se si tratta di un pezzo indivisibile e comunque entro i limiti previsti dalla legge. La sporgenza posteriore, secondo le regole richiamate dal codice, non deve superare il 30% della lunghezza del veicolo. Anche ai lati ci sono paletti, la sporgenza deve essere contenuta e non deve creare pericoli, tenendo conto della sagoma dell'auto e della posizione delle luci. Un mobile che esce di lato dal portellone o resta inclinato perché legato con corde di fortuna può diventare un rischio vero. Basta una frenata, un dosso preso male, una curva stretta. Molte utilitarie, lunghe poco più di 3,5 metri, non sono fatte per questi trasporti. Un armadio montato, una cassettiera alta, una struttura metallica per gazebo possono superare facilmente le misure compatibili con l'abitacolo, e in questi casi il punto non è solo il peso, conta la sagoma fuori limite e conta il rischio che il carico si muova durante la marcia. Multe, punti, sagoma fuori limite, quanto si rischia? Beh, chi non rispetta l'articolo 164 rischia una multa da 87 a 344 euro e la perdita di 3 punti dalla patente. La sanzione può scattare se il carico è fissato male, se copre la targa o i fanali, se limita la visuale del conducente oppure se crea pericolo per gli altri utenti della strada. Non serve che ci sia un incidente, basta che il trasporto non sia conforme alle regole. C'è poi un caso più pesante: se il trasporto supera anche i limiti di sagoma del veicolo previsti dall'articolo 61 del codice della strada, la multa può salire molto, da 421 a 1691 euro in base alla violazione accertata. Succede per esempio con carichi troppo larghi, troppo alti o sistemati in modo da alterare le dimensioni consentite del mezzo. Durante un controllo gli agenti possono anche chiedere al conducente di rimuovere il carico o di sistemarlo correttamente prima di ripartire. Una seccatura, certo, ma prima di tutto una misura di sicurezza. Un pannello di legno non fissato anche a 50 km orari può diventare un pericolo per scooter, pedoni e auto che seguono.

E lasciamo Simon Garfunkel con Mrs. Robinson. Sono le 22.05, ancora il ritmo della sera con Alessandro De Gerardis, Marco Mascia in questo momento alla parte tecnica. Non c'è traffico in autostrada, dobbiamo segnalare solo la presenza di pedoni. Sembra ci siano più persone a piedi che macchine in circolazione, perché abbiamo pedoni in A14 ad Ancona Nord, pedoni in A25 tra Chieti e Villanova in direzione di Pescara, pedoni in A16 a Napoli Est in direzione ovest verso Napoli. Non ci sono altri problemi, traffico scarso come ben potete capire e regolare. Tutti in questo momento stanno festeggiando il cenone di Ferragosto e si goderanno questa calda notte di Ferragosto nelle località da loro prescelte. Intanto noi continuiamo con la Hit Parade, no, non c'è la classifica, è il titolo della canzone di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso.

E questa era Giselle con Dimanche Midi Pil, un titolo che in francese potremmo tradurre più o meno come domenica mezzogiorno in punto, Dimanche Midi Pil. E già il titolo sembra quasi una piccola fotografia, la domenica, quell'ora sospesa tra la fine della mattinata e l'inizio del pranzo, quando tutto sembra rallentare un po'. Un brano che porta con sé proprio un'atmosfera molto francese, leggera, elegante, con quella capacità di raccontare sensazioni e piccoli momenti quotidiani attraverso la musica. E allora ce la teniamo questa immagine, una domenica a mezzogiorno in punto, ci penseremo domani, magari con il sole fuori, senza troppa fretta e con una bella canzone alla radio, su Isoradio.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Back to me. You play back to me.

Barry Can Swim, dance, dance, dance. Parliamo di router, di wifi, tra smart working, streaming, videocamere, assistenti vocali e telefoni sempre agganciati. Il modem resta acceso giorno e notte, spesso per mesi, senza che nessuno ci metta mano. Per una normale rete domestica la risposta è meno complicata di quanto sembri. Non serve staccare il router ogni giorno e non è necessario spegnerlo ogni notte come fosse una regola. I modem di oggi sono fatti per restare accesi a lungo e reggere traffico continuo. Detto questo, un riavvio programmato ogni tanto può aiutare, soprattutto quando la linea sembra lenta, instabile o appesantita da troppi dispositivi collegati. Anche gli operatori nelle guide di assistenza partono quasi sempre da lì: spegnere il dispositivo, aspettare circa 30 secondi e riaccenderlo. Spesso basta questo per ristabilire la sessione di rete, spiegano i tecnici dei servizi clienti quando intervengono su rallentamenti non legati a guasti esterni. Ma non è una soluzione magica. Se il problema è sulla linea, sul doppino, sulla fibra o in centrale, il riavvio non cambia le cose e non succede niente. Discorso diverso per blackout e sbalzi di tensione. Dopo un'interruzione di corrente, il router di solito riparte da solo e torna online in pochi minuti. A volte però resta bloccato mentre cerca di agganciarsi alla linea. In quel caso ha senso intervenire, togliere l'alimentazione, aspettare mezzo minuto e riaccendere. Da sfatare invece l'idea che staccare sempre il modem faccia durare di più internet. La linea non è che si consuma, eh? Anzi, spegnimenti continui possono creare piccoli disagi, soprattutto con i dispositivi smart di casa. Quando si stacca la spina, il modem router interrompe subito la connessione a internet e spegne la rete wifi di casa. Smartphone, computer, televisori, videocamere, assistenti vocali e termostati connessi perdono il collegamento. Alcuni passano alla rete mobile, altri restano semplicemente offline. Il distacco si nota subito: una serie in streaming che si ferma, una videochiamata che cade, una lampadina smart che non risponde più. Alla riaccensione il dispositivo deve rifare tutta la procedura: avvio del sistema, riconoscimento della linea, assegnazione dell'indirizzo ai vari apparecchi e ripristino della rete wireless. Di solito bastano da 2 a 5 minuti, ma dipende dal modello e dal tipo di collegamento: fibra, misto rame o connessione mobile. In quel breve intervallo, però, non tutto torna sempre al posto al primo colpo. Una telecamera IP può richiedere un riavvio separato. Una stampante Wi-Fi può restare in attesa finché non ritrova il segnale. C'è poi un effetto meno evidente: scollegare il router cancella alcune sessioni temporanee e libera memoria interna. Nei modelli più vecchi o economici può rendere più fluida la gestione della rete domestica. Attenzione però, non aumenta automaticamente la velocità prevista dal contratto. Se la linea arriva a 100 mbps, resterà a 100 mbps. Il riavvio può togliere un intoppo, non trasformare l'abbonamento. Meditate.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ci siamo, l'appuntamento con i vecchi successi dell'estate passate. Vediamo se vi ricordate titoli e interpreti. Prima canzone datata 1999, la seconda è del 2018, la terza è del 1979. E allora partiamo con il 1999, vediamo un po' se i ricordi si scatenano e se la nostalgia avanza. Ecco a voi.

E termina anche per questa sera il nostro spazio dedicato alla nostalgia, questa Summer Breeze. Abbiamo ascoltato la Mosca Zezé del 1999 con Parano Verte Masse, Boom Da Bash insieme a Loredana Bertè con Non Ti Dico No, era il 2018, e abbiamo terminato con Umberto Balsamo Balla del 1979 sono arrivati alcuni messaggi, avevate comunque indovinato, avete buona memoria. Intanto torniamo al presente dopo i ricordi del passato, perché dobbiamo parlare di una coda di un chilometro tendenza all'aumento per un incidente in A25 tra Bussi, Popolo e Prato alla Peligna Sulmone in direzione ovest verso Torano verso l'autostrada A24. Incidente al chilometro 141 in carreggiata ovest, e poi vi ricordo i pedoni, adesso li segnaliamo soltanto a Napoli Est sulla 16 in direzione ovest, e si torna alla musica con i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Peggy Gou, Aerostar con Woman. 22:49, ci avviciniamo all'appuntamento con il GR1 delle 23. Intanto noi, per quanto riguarda le nostre informazioni, abbiamo solamente questa segnalazione di incidente sulla 25 tra Bussi Popoli e Prato Rapeligna sul Mone in direzione ovest. Si sono formate delle code, un chilometro per adesso con tendenza all'aumento. La carreggiata è la ovest in direzione dell'autostrada 24 verso Torano. E l'incidente al chilometro 141, ricordiamo anche la presenza di pedoni sulla 16 a Napoli Est in direzione ovest Napoli. Ancora buon Ferragosto per 1:10 che ne rimane ancora di questo Ferragosto 2026. Adesso arriva Diva con Try My Love.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Partiamo dallo sport. Poco fa a Birmingham, Andy Diaz ha conquistato l'oro per l'Italia agli Europei di Atletica, vincendo il salto triplo con 18 e 15, nuovo record italiano. Medaglia di bronzo per l'altro italiano, Andrea Dalla Valle. E sono stati bloccati prima di raggiungere la frontiera con Ceuta i 294 migranti fermati dalle autorità del Marocco nei pressi di Fnidek nel nord del paese. Secondo fonti della sicurezza, 248 sono subsahariani e 46 marocchini. Altre 61 persone sono state arrestate con l'accusa di aver incitato o promosso sui social la migrazione irregolare. La situazione al confine è rimasta sotto controllo. Almeno 47 morti, decine di feriti e dispersi dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola indonesiana di Flores. Una seconda scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata a Sumatra. A Flores circa 2.000 persone sono state evacuate dopo l'allerta tsunami poi revocata. Sull'isola si trovano circa 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Cinque anni fa il ritiro degli americani e degli alleati dall'Afghanistan con la riconquista di Kabul da parte dei talebani. Sfilate e celebrazioni nella capitale ovviamente vietate alle donne, mentre il paese è in uno stato di crisi profonda. Tra le poche ONG che ancora lavorano c'è Emergency. Sentiamo la coordinatrice Eleonora Colpo.
3: In questi cinque anni la crisi umanitaria ed economica del paese non si è fermata. Secondo le Nazioni Unite ci sono quasi 22 milioni di persone che avrebbero bisogno di assistenza umanitaria. Le donne continuano a essere tra le persone più colpite dalla crisi. Per loro accedere alle cure è spesso ancora più difficile. La malnutrizione resta un altro problema enorme, estremamente diffuso, non solo nella popolazione pediatrica, ma anche negli adulti.
2: Ora la cronaca. Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 17enne.
4: L'allarme è attorno a mezzanotte e mezzo. I carabinieri di Pisticci soccorrono una ragazza in evidente stato di shock sul lungomare di Metaponto, in provincia di Matera. È coperta di sangue, appena 17 anni, residente in un paese vicino. Racconta di aver subito una violenza sessuale su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, vicino al mare. Indica con sicurezza il colpevole, un conoscente che fa parte della comitiva di amici con cui ha trascorso le ultime ore sulla spiaggia, aspettando il Ferragosto. La giovane viene subito portata all'ospedale di Policoro, dove i medici confermano la violenza, mentre i carabinieri si mettono sulle tracce del presunto aggressore, appena maggiorenne, di origini tunisine, ma regolare sul territorio italiano. Incensurato, il ragazzo viene fermato all'alba. Lui nega le accuse, ma secondo quanto emerso, sugli abiti ha ancora tracce di sangue. Si attende ora la convalida da parte del GIP del Tribunale di Matera. Per la ragazza, attivato il protocollo del Codice Rosso. Potenza, Nicoletti. Soave, GR1.
2: Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Signano, in Calabria, nel Regino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. L'uomo, operaio, viveva con la moglie e due figlie minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roccella Ionica, che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. Un uomo di 45 anni incensurato è stato trovato morto questa mattina per strada allo Zen a Palermo.
5: La notte di Ferragosto si macchia di sangue allo Zen di Palermo. A perdere la vita è stato Vito Genovese, 45 anni, incensurato, che secondo una prima ricostruzione avrebbe sorpreso dei ladri in un box vicino a casa sua e sarebbe stato colpito più volte, forse con un cacciavite. Fatale il fendente che l'ha raggiunto al volto. L'arma non è ancora stata ritrovata. Il giallo, però, è molto più complicato. Intorno alle 3 della notte volte il 112 è stato allertato per una rissa in via Girardengo. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato solo il cadavere. Intorno alle 4, un 47enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello dicendo di essere stato ferito mentre sedava una lite. Il collegamento con l'omicidio è il suo indirizzo di residenza, proprio via Girardengo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire dinamica e circostanze del delitto, sentendo diverse persone informate dei fatti. Sul posto sono stati raccolti alcuni campioni ematici che adesso saranno analizzati dalla sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Palermo, Claudio Reale, GR1.
2: Chiudiamo con il meteo. Da lunedì calo delle temperature, ma per ora prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Ci fermiamo qui, la linea passa alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 24.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E con queste note senza tempo si chiude Let It Be, uno dei brani più amati dei Beatles. Era il marzo del 1970 quando uscì come ultimo singolo ufficiale della band proprio alla vigilia dello scioglimento, e a scriverla fu Paul McCartney, ispirato da un sogno in cui sua madre Mary, scomparsa quando lui era ragazzo, gli diceva semplicemente lascia che sia, cioè Let It Be, un invito a fidarsi e a lasciare andare. Molti hanno pensato anche a un riferimento religioso, ma Paul McCartney ha sempre chiarito la natura personale di quel messaggio, una melodia diventata universale, capace ancora oggi di parlare al cuore di intere generazioni. Bene, torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità. Non ce ne sono e confermo quindi l'unica notizia, quella relativa alla coda di un chilometro per incidente tra Bussi Popoli e Prato La Perigna sul Mona. Siamo sulla 25 Torano Pescara in carreggiata ovest verso la 24, verso il nodo di Torano. Siamo al chilometro 141. E torna la musica al mio paese, uno forse dei maggiori tormentoni di questa estate 2026, Levante, Delia Serena Brancale. Mi sento

Si chiude così Material Lover di Sina Spiro, una delle voci emergenti più interessanti della scena pop britannica. Il brano uscito a maggio di quest'anno fa parte della colonna sonora del film The Devil Wears Prada 2 e gioca proprio sul contrasto tra apparenza e autenticità, un tema che il film esplora alla grande. Si torna in autostrada, aggiungiamo la presenza di pedoni in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Vi ricordo ancora pedoni presenti allo svincolo di Napoli Est sulla A16 e naturalmente la coda di 1 chilometro per incidente in A25 tra Bussi Popoli e Prato La Peligna sul Mona. Siamo al chilometro 141 carreggiata ovest verso il nodo di Torano. Un classico dal passato, adesso Ornella Vanoni con Senza Fine.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif. Con questo caldo che ancora insiste, ma come abbiamo sentito, a breve dovrebbero abbassarsi le temperature. Chissà quante docce ci saremo fatti durante il giorno. Ma attenzione, dopo i 65 anni diventa progressivamente più sottile la pelle, meno elastica e soprattutto più povera di lipidi, quelle sostanze che formano la barriera protettiva contro secchezza, irritazioni e agenti esterni. È per questo che le abitudini di igiene valide a 30 o 40 anni non sono sempre adatte in età più avanzata. Molte persone associano l'igiene alla frequenza: più ci si lava, più si è puliti. In realtà, nella pelle matura, questo principio non funziona più allo stesso modo. Docce troppo frequenti, acqua molto calda o detergenti aggressivi possono impoverire ulteriormente la barriera cutanea, provocando secchezza, prurito, arrossamenti e una maggiore sensibilità alle infezioni. Non è raro che una pelle over 65 reagisca male a gesti quotidiani che in passato non davano alcun problema. Un altro aspetto spesso sottovalutato è che con l'età la sudorazione tende a diminuire, così come la produzione di sebo. Questo significa che il corpo, pur mantenendo il bisogno di essere pulito, non accumula sporco e odori come in età più giovane, soprattutto se non si svolgono attività fisiche intense. Di conseguenza l'obiettivo dell'igiene dopo i 65 anni non è lavare di più, ma lavare meglio, scegliendo tempi, modalità e prodotti più rispettosi della pelle. Prendersi cura dell'igiene in questa fase della vita significa quindi trovare un equilibrio, mantenere una sensazione di freschezza e benessere senza compromettere la salute cutanea. Significa anche ascoltare il proprio corpo, adattare le abitudini alle stagioni, allo stile di vita e alle eventuali condizioni di salute, evitando automatismi che possono fare più male che bene. Solo partendo da questa consapevolezza è possibile costruire una routine di igiene davvero efficace e sostenibile per la pelle matura. Quindi dopo i 65 anni, frequenza delle docce, in genere 2-3 volte a settimana, sono sufficienti per mantenere una buona igiene senza stressare la pelle. Pulizia quotidiana mirata: nei giorni senza doccia è utile lavare viso, ascelle, parti intime e piedi con acqua tiepida e detergenti delicati. Temperatura e durata: meglio preferire docce brevi, 5-8 minuti, con acqua tiepida, evitando il calore eccessivo. Detergenti: scegliere prodotti delicati, possibilmente senza profumo e formulati per pelli sensibili o mature. Idratazione post doccia: applicare una crema emolliente subito dopo il lavaggio aiuta a preservare l'idratazione e ridurre la secchezza. E sicurezza in bagno: tappeti antiscivolo, maniglie di sostegno, sedili da doccia possono rendere l'igiene quotidiana più sicura e confortevole.

E abbiamo appena ascoltato We Are The World, firmata da USA for Africa, una delle canzoni simbolo della solidarietà nella storia della musica. Era il 1985 quando Michael Jackson e Lionel Richie scrissero questo brano prodotto da Quincy Jones, riunendo in studio alcune delle più grandi stelle della musica americana, da Stevie Wonder a Diana Ross, da Bruce Springsteen a Tina Turner, da Billy Joel a Cyndi Lauper, fino a Bob Dylan e Ray Charles. Tante voci diverse per un unico messaggio. Il progetto nacque per raccogliere fondi contro la carestia in Africa e diventò un successo mondiale. Sono passati più di 40 anni, ma questo ritornello conserva intatta la sua forza. Torniamo al presente, salgono a 2 chilometri di coda per incidenti in A25 tra Bussi Popoli e Prato La Perigna a Sulmona in direzione ovest verso la A24. Non ci sono più i pedoni in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, sono ancora presenti allo svincolo di Napoli Est in A16 e adesso anche in A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli al chilometro 732.

E questa era Luciano Ligabue con Il muro del suono, canzone del 2013 estratta dall'album Mondo Visione, una canzone, come avete sentito, potente, energica, con quel rock immediatamente riconoscibile di Liga, e un testo che invita a non restare immobili davanti a ciò che non funziona, a far sentire la propria voce e provare a superare i muri che abbiamo davanti. E andiamo subito in autostrada perché il traffico è momentaneamente bloccato in A25 tra Bussi Popoli e Prato La Perigna Sulmona in direzione di Torano per l'incidente di cui vi abbiamo ampiamente informati al chilometro 141. All'interno ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Malcolm Todd e Rings.

Car Brave Noemi insieme con Hula Hoop. Abbiamo la notizia che il traffico è stato già sbloccato tra Bussi Popoli e Prato Rapelini a Sulmona, ma rimangono delle code di 2 chilometri tra Bussi Popoli e Prato Rapelini in direzione della A24 verso Torano. Ricordo l'incidente al chilometro 141 e siamo in carreggiata ovest. Non ci sono altre notizie relative a code o rallentamenti, traffico veramente scarso. Tra poco il giornale della mezzanotte, adesso Rolling Stones.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Italia pioggia di medaglie, atletica, nuoto e ginnastica artistica e valanga di podi azzurri. Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre. Martinenghi concede il bis nella rana. Scontri a Ceuta, centinaia di migranti tentano di raggiungere l'esclave spagnola dal Marocco. Cariche e gas lacrimogeni della polizia per disperderli. Terremoto in Indonesia, almeno 47 morti, bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, fra loro Francesco Gimignani. Al GR racconta la paura di quei minuti. Scossa anche a Catania, danni alle strade ma nessuna vittima, scende l'allerta per l'Etna e riapre l'aeroporto Fontana Rossa, voli ripresi alle 14. Cala il sipario sul Festival di Locarno, il Pardo per la migliore interpretazione va a Monica Bellucci per Che ti c'è di Giovanni Tortorici. L'applauso che unisce il mondo è il World Clap Day. Alle 16, quasi 2 milioni di follower pronti a battere le mani. Appuntamento lanciato da un italiano e diventato virale in pochi mesi. Buon compleanno Yannick. Sinner compie 25 anni e si prepara a festeggiare a Monte Carlo con la famiglia. La prossima settimana la partenza per lo US Open a New York. Buonasera da Francesca Giannini, lo avete sentito dai titoli, è stata un'altra serata di gloria per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Dopo le 5 medaglie, di cui 2 ori della marcia nella mattinata, Andy Diaz stellare regala all'Italia l'ottavo oro della spedizione. Il nostro inviato.
3: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi, è un'altra notte italiana a Birmingham, è un Ferragosto memorabile, l'oro di Diaz nel triplo 18 metri e 15, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards 18 e 29, ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle 17 e 37, 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini, mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le 2 vittorie nelle staffette veloci e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile. L'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E a coprirsi di gloria anche il nuoto azzurro. Agli europei di Parigi arrivano altre 4 medaglie con Martinenghi che conquista il bis d'oro.
4: Tra sorprese e conferme è ancora grande Italia in vasca, brillano i big, spuntano nomi nuovi. Nicolò Martinenghi, una garanzia, il re della rana, anche tra i migliori nel cogliere le occasioni quando ci sono di mezzo i centesimi. Dopo i 100 si prende i 50, battendo il favorito della vigilia, campione del mondo in carica, Simone Cerasuolo, come a Roma 2022, doppietta azzurra e con gli stessi interpreti. Fa cinquina Sara Curtis, 5 podi a Parigi, una certezza ormai tra record infranti e medaglie conquistate. Bronzo 50 stile con primato italiano 23,99 sul podio con un'icona e idolo dell'azzurra, la svedese Sara Sjöström, argento dietro alla polacca Wasik. Onorata ed emozionata per aver nuotato accanto a lei, dice Sara. Inatteso e per questo ancor più gradito l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, battuta solo dall'irlandese Walshy. Prima affermazione in vasca lunga per la 23enne piemontese e nell'ultimo giorno di gare ancora tanta Italia in finale e ancora grosse aspettative per due nomi su tutti, Thomas Cecco con Benedetta Pilato. Manuela Collazzo, GR1.
2: Altra disciplina sportiva, altre medaglie per l'Italia. Agli europei di ginnastica artistica a Zagabria ben 4 medaglie in un solo giorno. Su tutte l'oro di Manila Esposito al corpo libero con la 19enne campana che ha anche conquistato l'argento alla trave. Le altre medaglie portano la firma di Elisa Iorio e Giulia Perotti, rispettivamente argento e bronzo alle parallele asimmetriche. E gli azzurri sono in finale al campionato del mondo di flag football dopo aver battuto il Canada per 41 a 36. Oggi la sfida con gli Stati Uniti per il titolo, ma la nostra nazionale ha già conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove il flag football sarà uno dei nuovi sport del programma a 5 cerchi. E a chiudere questa pagina sportiva gli auguri a Yannick Sinner che oggi compie 25 anni. Il numero uno del mondo del tennis festeggerà a Monte Carlo con la famiglia curandosi l'infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare il torneo di Cincinnati. La prossima settimana poi è prevista la partenza per New York dove parteciperà allo US Open. Apparente calma a Ceuta, non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti nelle enclave spagnole in Marocco, bloccate però dalla polizia marocchina con cariche e lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Il nostro inviato.
0: Il bilancio cresce di ora in ora. Le ultime cifre parlano di oltre 290 persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre 61 persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 km da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare nell'enclave il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Terremoto in Indonesia, due le scosse, paura per un'allerta a tsunami, poi rientrato. Il conto delle vittime al momento di 47 morti e ci sono almeno 2.000 sfollati.
5: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
2: E nell'isola di Flores si trovano circa 500 cittadini italiani. Abbiamo raggiunto l'imprenditore Francesco Geminiani, uno dei componenti di un gruppo di viaggiatori bolognesi rimasti bloccati.
6: Al momento è abbastanza tranquillo, l'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
7: Per il vostro rientro qual è la situazione?
6: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti, alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali. Dobbiamo aspettare quel momento.
7: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
6: Quando ci hanno comunicato la cosa e c'era il rischio appunto dello tsunami, siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
7: Non si sono formate onde anomale?
6: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati solo al nord, ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano. Così Teheran replica le affermazioni del presidente americano Trump, che aveva assicurato presto lo stretto diventerà territorio americano, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. L'Iran chiede intanto al Qatar la restituzione di 3 piloti che sarebbero stati catturati lo scorso marzo, ma il governo di Doha afferma che 2 aerei iraniani erano stati abbattuti e le squadre di soccorso avevano recuperato il corpo senza vita di uno dei 4 piloti senza trovare traccia degli altri 3. E la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz stanno impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite, cioè all'inizio degli anni Ottanta. Questo potrebbe rendere più difficile la risposta a future emergenze energetiche. Restiamo negli Stati Uniti. In Indiana è di almeno 6 morti il bilancio delle inondazioni che hanno colpito lo Stato questa settimana, con forti piogge che hanno provocato l'innalzamento dei fiumi e dei torrenti. Il governatore dell'Indiana ha confermato che Trump intende approvare la sua richiesta di risorse federali per aiutare nella risposta alle inondazioni e alla ricostruzione. Naturalmente dal governatore la vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari e l'esortazione alla popolazione a prendere sul serio il pericolo inondazioni. Nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Il corrispondente.
9: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, terremoto anche a Catania, nella zona di Lingua Glossa. La scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita dalla popolazione. Danni alla strada per Piano Provenza.
10: Ore 12:24, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
11: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana.
10: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
12: Ho visto muovere tutto. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
13: Un rumore fortissimo. Io mai avevo sentito un terremoto così forte.
10: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona. Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
14: Stiamo mettendo in sicurezza la strada, abbiamo chiuso il transito da Lingua Glossa verso Piano Provenzana. Nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
10: Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
2: Ed è tornato sempre a Catania, operativo alle 14 l'aeroporto Fontana Rossa. Un passaggio importante verso il ritorno alla normalità, ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania e Comiso. L'obiettivo ora è tornare alla piena operatività nel più breve tempo possibile. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, si analizzano telefoni e computer di Walter Lavitola, molti i punti ancora da chiarire.
15: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati i 3 uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto saranno avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I 4 potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le 2 auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di Lavitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista che riteneva in pericolo. Il GIP però non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro Lavitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea coltellandola al termine di una discussione in una villetta nel Beneventano.
16: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
2: La crisi dell'ex Ilva è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese. La Contrada dell'Oca ha vinto la prova generale del Palio di Siena, in programma oggi in Piazza del Campo. In sella a Diamante Sauro, il fantino Michel Puzzu, detto Spago, ha preso il comando dall'inizio del terzo giro, mantenendolo fino al traguardo. Alle 9 è in programma la provaccia, mentre alle 19 i 10 fantini si contenderanno il palio dedicato alla Madonna Assunta. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. L'AD Giampaolo Rossi ha dichiarato: ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile.
17: Buonasera. Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, i riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale. Laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello, il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teulada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Falqui. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, sono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono tre giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica Inn. Fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire:
18: mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
17: Aurelia Carafa, GR1.
2: Quasi 2 milioni di follower pronti a battere le mani per il World Clap Day. Oggi l'appuntamento è per le 16 ora italiana, lanciato da un italiano sul web e diventato virale in pochi mesi.
19: C'è la giornata mondiale del semaforo, quella del gabinetto. Perché non istituire anche la giornata mondiale dell'applauso? Se lo è domandato un italiano a Londra, un giorno in cui tutti applaudono all'unisono. Da Lima a Pechino, per un solo secondo, 1,9 milioni di follower nel mondo hanno detto sì. E oggi, allo scoccare delle 16 ore italiana, sono pronti a fare clap. Le giornate mondiali in effetti sono le più fantasiose. Alle 160 istituite dall'ONU si sommano quelle nate sul web. A occhio, in un anno, più giornate mondiali che giorni. Quelle ufficiali hanno però lo scopo di sensibilizzare per una causa, l'ambiente, i diritti, mentre il World Clap Day, diventato virale, si fa perché, dice l'ideatore Andrea Bechis, nessuno l'aveva mai fatto prima, perché è cool, per celebrare il fatto di essere 8 miliardi sulla Terra. C'è poco da tributarci applausi con 65 conflitti armati, l'aumento delle emissioni che stravolge il clima e affama parecchi di quegli 8 miliardi, osservazioni che farebbero perdere follower. Hashtag, diretta social, persone pronte a battere le mani all'ora spaccata, anche da soli, in camera, farsi un selfie e postarlo, in attesa del prossimo trend, che potrebbe essere la giornata mondiale delle giornate mondiali. Francesca Fornario, GR1.
2: Quali canzoni abbiamo ascoltato in streaming durante l'eclissi del 12 agosto? Alcuni grandi classici come Bonnie Tyler, ma non solo.
20: Con gli occhi puntati sull'eclissi non abbiamo saputo rinunciare a una colonna sonora scelta a tema secondo i dati di Spotify, la più grande piattaforma di streaming, e così l'attenzione per Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler è aumentata del 14% in tutto il mondo. Resurrezione anche per un classico del rock come Eclipse dei Pink Floyd, con ascolti cresciuti del 144%. Con lo stesso titolo, la canzone cantata da Delta Goren per l'Australia all'ultimo Eurovision ha visto un'impennata del 40%, mentre sono letteralmente esplose Moon Eclipse the Sun degli Evolvo e Dark Side of the Moon di Chris Staples. Per Shannon Carragher, dirigente di Spotify, anche l'eclissi ci ha portato a stare insieme, ci affidiamo alla musica per connetterci e nobilitare il momento, un istinto antico come il sistema solare. Eppure in questa classifica un brano manca, l'eclisse twist di Mina, parole di Michelangelo Antonioni. Francesco Riccardi, GR1.
2: Ora il cinema. Si è concluso il 79esimo Festival di Locarno con la vittoria del film rumeno You Don't Belong Here. Soddisfazione anche per il cinema italiano, che ha portato a casa il premio per la migliore attrice, che è andato a Monica Bellucci.
21: Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin.
22: L'annuncio del Pardo d'Oro dopo 11 giorni di film, dibattiti, ospiti, il 79esimo Festival di Locarno premia You Don't Belong Here di Florin Sherban. Dramma sul rapporto tra un padre ed un figlio e adolescenti e genitori che non si ascoltano, anche nel racconto di Katie Che, il film di Giovanni Tortorici premiato per la migliore attrice Monica Bellucci.
23: Cosa che non avevo mai fatto prima. È vero che è una donna triste, che è una donna arrabbiata. Arrivavo sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita.
22: È stato il regista Tortorici a ritirare il Pardo in una cerimonia che ha premiato miglior attore Kim Min-hee per Now Here to Lay My House di Aung San Suu, vincitore anche per la regia, e vince per la regia anche Marco Cavazzin, autore del cortometraggio veneziano Mutrion. Appuntamento a Locarno per l'80esima edizione dal 4 al 14 agosto 2027. Miriam Mauti, GR1.
2: E siamo alla musica con il concerto dei Subsonica, che si terrà stasera a Cabras, nell'unica data in Sardegna del loro Terre Rare Tour. Si chiude con la band torinese la 28esima edizione del Dromos Festival, quasi la stessa età dei Subsonica, che hanno festeggiato quest'anno 30 anni di carriera, durante i quali hanno contribuito alla musica d'autore indipendente italiana. E alle mezzanotte 23 minuti si chiude questa edizione del giornale radio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia un grazie a Fabio Cardinali e Gianluca Liberati, da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
24: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Outcast con Heia, mezzanotte 27, ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte. Intanto buona domenica, ormai è già domenica e ben ritrovati all'ascolto. Termina qui il mio viaggio serale in compagnia di Marco Mascia, Stefano Catini alla parte tecnica. Non ci sono notizie in questo momento, tutto si è risolto in A25 tra Bussi Popoli e Prato La Perigna sul Mona, dove fino a poco fa c'erano delle code causate da un incidente. Anche l'incidente di per sé è risolto. Abbiamo una sola segnalazione, riguarda la presenza di pedoni in A16 allo svincolo di Napoli Est in direzione Ovest. Detto questo, vi auguro una buona notte, una buona domenica. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo dalle 18 alle 21, non dico domani, dico direttamente oggi, perché appunto è già domenica. Quindi appuntamento alle 18.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apparente calma a Ceuta, non c'è stata infatti la temuta ondata di migliaia di migranti nell'ex clave spagnola in Marocco. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche e lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. La guerra tra Stati Uniti e Iran, lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano, così Teheran ha replicato ancora una volta le affermazioni del presidente americano Trump, che aveva assicurato presso lo stretto diventerà territorio americano, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. E la guerra contro l'Iran, ma anche la crisi di Hormuz, stanno impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono a livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. Il terremoto in Indonesia, due le scosse, paura per un'allerta al tsunami, poi rientrato il conto delle vittime al momento di 47 morti, ma ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o feriti tra i connazionali. E veniamo alla cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto nel pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino. Al corpo e in diversi punti di casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. L'uomo, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie minore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocella Ionica, che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale ora dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E c'è stata una scossa di terremoto anche a Catania, con danni alle strade ma nessuna vittima. Scende invece l'allerta per l'Etna, è tornato infatti operativo alle 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. Per la società che gestisce l'aeroporto di Catania e Comiso, l'obiettivo è quello di tornare alla piena operatività nel tempo più breve possibile. E un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge rete televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. L'AD Giampaolo Rossi dice: ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. E chiudiamo con lo sport. Italia, pioggia di medaglie, atletica, nuoto e ginnastica artistica e valanca di poti azzurri e di Azzoro nel triplo con il quarto balzo di sempre. Martinenchi concede il bis nella rana. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi.

0: nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
1: Estate con Rai Radio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la situazione a Ceuta. Non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti nell'enclave spagnolo in Marocco. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti.
3: Il bilancio cresce di ora in ora. Le ultime cifre parlano di oltre 290 persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre 61 persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 km da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare nell'enclave il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Ed è guerra di parole tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano. Così terrà replica alle affermazioni del presidente americano Trump, che aveva assicurato presto lo stretto diventerà territorio americano, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. Ma la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz stanno impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori, sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. E rimaniamo in Medio Oriente. Nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo. L'incontro tra Khalil al-Ahya, il capo degli 007 egiziani, precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni. E il terremoto in Indonesia, iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. Dall'altra parte, in Indonesia, c'è stato il terremoto che vi abbiamo raccontato ieri notte. Il conto delle vittime al momento è di 47 morti, ci sono almeno 2.000 sfollati bloccati sull'isola invece di Flores e 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Noi abbiamo raggiunto l'imprenditore Francesco Geminiani, uno dei componenti di un gruppo di viaggiatori bolognesi rimasti bloccati.
4: Al momento è abbastanza tranquillo, l'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
5: Per il vostro rientro qual è la situazione?
4: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti, alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali. Dobbiamo aspettare quel momento.
5: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
4: Quando ci hanno comunicato la cosa, c'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
5: Non si sono formate onde anomale?
4: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala per